0: fuori.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: C'è un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Come stai?

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e conosceremo uno degli altri grandi scrittori della nostra letteratura italiana del secolo scorso. Sto parlando di Luigi Malerba. Il libro che ho scelto per voi fra la sua vastissima produzione è Itaca per sempre. Itaca già ci preannuncia quali saranno i protagonisti di questo romanzo. Ci sarà un continuo scambio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ma prima di riprendere la nostra lettura, io vi do ancora qualche notizia biografica che riguarda Luigi Malerba. Leggeremo la parte che è contenuta in questo libro che condivido con voi dell'edizione Oscar Moderni, naturalmente della Mondadori, e ne leggeremo una parte ad inizio trasmissione ogni volta. La vita e l'opera di Luigi Malerba, lo pseudonimo di Luigi Bonardi, che

Bianchi. Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, il giovane Malerba manifesta un crescente interesse per il cinema e stringe legami con Antonio Marchi e Fausto Fornari, fondatori della rivista La Critica Cinematografica, per la quale scrivono Guido Aristarco, Mario Verdone, Ottone Rosai, Sergio Frosali e molti altri, tra cui anche Giuseppe Ungaretti. Durante un soggiorno a Parigi nel 1948 conosce Henri Langlois e Lott Eisner e ha occasione di vedere i film surrealisti di Buñuel e Clair. Nel luglio del 49 Malerba inizia la collaborazione alla rivista Cinema. In settembre esce il primo dei 14 numeri di Sequenze, quaderni di cinema, tra il 1949 e il 51, da lui fondati e diretti insieme a Giuseppe Calzolari, che precedono l'esperienza della collana La piccola biblioteca del cinema, che Malerba curerà per Guanda. A Roma, dove si trasferisce nel 1950, entra in contatto con i registi Federico Fellini e Mario Monicelli e con gli scrittori Ennio Flaiano, Antonio Delfini, Mino Maccari. Con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani ed Elio Pagliarani nascono amicizie destinate a durare tutta la vita. È un periodo di fervido impegno in campo cinematografico, segnato dalle frequenti collaborazioni con Alberto Lattuada, che lo chiama a lavorare insieme a Zavattini per la trasposizione filmica del Cappotto di Gogol. Nel 1953 c'è il debutto di Malerba come regista nella direzione di Donne e soldati, film antimilitarista cui Monicelli dichiarerà di essersi ispirato per l'armata Brancaleone. Nel 1956, data invece d'esordio letterario, pubblica puntate sulla rivista Cinema Nuovo l'ironico romanzo epistolare Le lettere di Ottavia. E fin qui una piccola pillola della biografia di Luigi Malerba. Ora riprendiamo la nostra lettura di Itaca per sempre. Abbiamo già letto una parte di Ulisse che ritorna ad Itaca, ma fatica a riconoscere persino il terreno della sua Itaca, e tante sono le domande che si affollano nella sua mente. Penelope lo avrà dimenticato e suo figlio, che ha lasciato molto piccolo, lo riconoscerà? I suoi servi gli saranno rimasti fedeli? Poi anche Penelope parla e ricorda com'era la vita con Ulisse, si domanda che fine abbia fatto dopo 20 anni di assenza, se sono vere tutte le voci che sono giunte ai suoi orecchi, e soprattutto teme che vera possa essere la voce secondo la quale Ulisse si è lasciato ammaliare dalla seduzione di qualche altra donna, perché ahimè tutti gli uomini sono fragili di fronte alla bellezza e alla seduzione femminile. Riprendiamo dunque la nostra lettura lasciando parlare nuovamente Ulisse.

Caio Eumeo è un uomo rustico ma generoso e soprattutto fedele al suo re, anche dopo 20 anni di assenza. Mi sono presentato vestito come un mendicante, un mantello di stracci sulle spalle e una bisaccia a tracolla, e mi sforzo di camminare curvo reggendomi a un bastone. Ma devo essere veramente ridotto male, o forse perfettamente travestito, se Eumeo non mi ha riconosciuto. Non poche volte, quando venivo a caccia da queste parti, mi ha visto vicino al suo recinto dove allevava i porci, e mi vedeva anche quando veniva nella reggia a consegnare le bestie che servivano alla mia mensa. Non mi ha riconosciuto. Meglio così. Eumeo mi ha invitato nella sua casa dove abita insieme a Galatea, una figlia adolescente che lo aiuta a pascolare i porci, gli prepara il cibo e gli rammenda i vestiti. È la

prima volta che entro in questa casa. Era considerato sconveniente per un re entrare nella casa di un mandriano, e se tentavo di farlo venivo trattenuto dagli uomini che mi accompagnavano. Coperto di stracci come un mendicante, sono stato benevolmente accolto da Eumeo sotto il tetto che mi era vietato quando venivo qui in veste di re. È un'abitazione di pietre bianche murate con il fango e il tetto è di paglia, ma è pulita e il focolare non spande il fumo nell'unica grande stanza. Il pavimento è di terra battuta e il giaciglio che mi ha offerto Eumeo è di dura pietra coperta con pelli di pecora. Poche sono le suppellettili della casa, ma sufficienti per preparare minestre di fave o di farro, qualche boccone di carne arrostita. In un grande vaso di coccio tiene le olive in salamoia che abbiamo mangiato prima della cena, sputando i noccioli nel fuoco del camino. Ho fatto credere a Eumeo di essere figlio di un glorioso principe di Creta, di avere combattuto per 9 anni sotto le mura di Troia insieme a Ulisse, e ritornato in patria, di avere ripreso il mare con una piccola flotta diretto in Egitto per avviare commerci con quel paese. Ma laggiù, gli ho raccontato, i miei compagni hanno tradito i patti e si sono abbandonati a vile saccheggio, e solo per intento di una dea amica ho avuto salva la vita. Ho raccontato che da quel lontano paese sono stato tratto su una nave fenicia per essere venduto come schiavo. A metà della navigazione verso la Tessaglia, mentre i miei aguzzini si fermavano su questa costa per cacciare qualche animale e imbarcare acqua non salata, sono riuscito a scendere dalla nave e a nascondermi nella boscaglia. «Ed eccomi qua», gli ho detto, «coperto di stracci come tu mi vedi, in quest'isola sconosciuta. Questa è Itaca, la patria di Ulisse», ha detto Eumeo. Avevo con tanto calore imbastito il mio racconto che io stesso mi sono commosso sul mio triste destino di principe diseredato e ridotto a mendico. Il povero Eumeo mi ascoltava con grandissima pena e ho capito che avrebbe voluto che il mio racconto proseguisse come una bella favola di avventure. Ma io gli ho detto che non sono un profeta e che non potevo raccontargli anche il futuro. Nessuno sa raccontare menzogne come so raccontarle io. Ma pur sapendo che le mie storie erano pura invenzione, ho finito per lasciarmi andare a un vergognoso pianto dirotto. È la prima volta che mi succede di piangere tanto, dopo quelle lacrime che invano ho tentato di nascondere quando Demodoco, nella reggia dei Feaci, ha cantato con belle parole la storia del cavallo di Troia. Come può succedere questa pioggia improvvisa di lacrime all'astuto e forte Ulisse, al mentitore sublime, all'abile tessitore di inganni? Ho attribuito questa mia sorprendente debolezza alla fatica che ha fiaccato non tanto le mie membra, che sono ben salde, ma la mia mente, che si lascia impressionare dalle stesse parole che escono dalle mie labbra. Non voglio strapparmi i capelli per questo, ma come prima non sono riuscito a trattenere le lacrime, così ora non riesco a trattenere il mio stupore. Il buon Eumeo ha mostrato di credere ogni mia parola, e quando gli ho raccontato di essere stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia, mi ha abbracciato, mi ha rinnovato l'offerta della sua ospitalità e mi ha manifestato la sua pena per la lunga lontananza del suo re. Tali sono state le sue espressioni di fedeltà che quasi ho sospettato che mi avesse riconosciuto e che le sue parole fossero dettate da una piaggeria ben calcolata. Poi ho capito che il povero mandriano non si dà pace per la sorte dell'isola, che da 20 anni si regge sulle fragili spalle di Penelope e che rischia di cadere nel caos e nella guerra fratricida da quando i proci dei dintorni si sono insediati nella reggia e pretendono che Penelope scelga fra loro un successore di Ulisse. Eumeo l'ha chiamata guerra fratricida, ma poi ha detto che non gli dispiacerebbe che i proci si scannassero fra di loro se non ci fosse di mezzo Penelope. Ha le sue idee per risolvere gli affari di Stato, il mandriano.
La mia idea sarebbe piuttosto quella di introdurmi nella reggia come mendicante, assistere alle contese dei proci per poi intervenire con le armi nel momento della loro maggiore debolezza. Ma è evidente che non posso agire da solo e non so se potrò resistere vicino a Penelope senza farmi riconoscere. Ma Penelope, se Omeo dichiara fedele a Ulisse, come si comporta con questi pretendenti? Che cosa concede a questi principi usurpatori per tenerli a freno? Ho fatto molte domande a Eumeo, che spesso si reca alla reggia per portare ai proci gli animali da macellare per i loro banchetti. Ha visto Penelope in loro compagnia? A chi di questi manifesta le sue simpatie? Non è possibile, gli ho detto, che una donna bella e giovane come Penelope sia riuscita a tenerli a bada senza nulla concedere. Chi fra tutti i proci ti è parso sia il favorito? Come fai, straniero, a sapere che Penelope è bella e giovane? Ah, molte volte Ulisse mi ha parlato di lei. Gli uomini parlavano sempre e a lungo delle loro donne nelle pause della guerra. Eumeo è un animo semplice e incapace di sospettare della sua regina che adora, ha detto, come una dea dell'Olimpo. Ma anche le dee dell'Olimpo, ho ribattuto io, hanno i loro favoriti e spesso si comportano con grande libertà, proprio come delle prostitute. A queste parole Eumeo si è offeso e mi ha rimproverato agitando le braccia e alzando la voce. Guarda che io ti faccio alzare subito i piedi da questa casa! Che cosa orribile hanno sentito le mie orecchie da uno straniero che io ho accolto sotto il mio tetto! Come osi parlare di prostitute e gettare così gravi sospetti sulla regina Penelope? Forse mi sono lasciato trascinare dalle parole e ho offeso le dee dell'Olimpo, ho detto. Ma non volevo mai più offendere Penelope. Io so che Antino è il primo fra tutti i proci, mi ha confidato Eumeo. Ma questo non significa che lo abbia scelto Penelope. So che fra i vari pretendenti ci sono stati aspri litigi e che Antino, migliore fra tutti per aspetto e per coraggio, è riuscito a mettersi alla loro testa. Altro non so, e anche queste cose che ti dico, o straniero, sono soltanto voci raccolte fra le ancelle della reggia, donne pettegole che si odiano fra loro non meno dai pretendenti di Penelope. Ma quanti sono questi pretendenti? Io so che hanno riempito la reggia. Sono tanti, ma non li ho contati mai. 10? 50? Io conto i miei porci ogni giorno. I pretendenti di Penelope non li ho contati mai. Penso che saranno piuttosto 50 che 10. Ho capito da solo che non potrò mai combattere tutti quei giovani proci e che mi conviene misurare le loro forze prima di affrontarli con le armi, sperando ancora che gli dèi e la fortuna non mi tradiscano. Penelope. Ho già resistito all'assedio dei proci più a lungo di Troia all'assedio degli Achei, ma il tempo ignora le intenzioni, i pensieri e i sentimenti di una donna che non ha le mura e le armi in sua difesa, come Elena. Ho superato senza arrendermi i mesi e gli anni e ho misurato la mia guerra personale con quella lontana che combattevano i troiani assediati. E spero ancora che un giorno arrivi Ulisse e che inventi un nuovo cavallo per liberarmi. Questa sarebbe più giusta impresa che combattere per quella adultera di Elena, e prudentemente Ulisse aveva rifiutata come sposa, la quale ha provocato una guerra atroce e migliaia di morti e una città distrutta per la sua fuga con il giovane Paride. Il tempo non scorre uguale in ogni luogo. I giorni e gli anni dell'assedio di Troia non sono uguali ai giorni e agli anni della mia solitudine qui a Itaca. E i 10 anni che sono passati per me e per Ulisse dopo la fine della guerra, chi li ha persi? Chi li ha guadagnati? È vero che ho saputo resistere più dei troiani, ma i proci ancora mi assediano, decisi a logorare le mie energie e a consumare il mio pane
fino a quando resterò sola e nuda preda. A poche persone gli dèi concedono il privilegio di coprire con la speranza lo spazio che c'è tra un giorno e un altro giorno, fra un anno e l'anno seguente. Povera regina Penelope, dov'è la tua corona? Quanta pena, quanta malinconia, quante insonnie ancora ti aspettano. La notte scorsa ho sognato di indossare una corazza di ferro brunito e di impugnare una spada così grande e pesante che mi trascinava il braccio a terra. Così armata mi sono presentata nel salone dove i proci banchettavano fra strepiti e canti sguaiati. Alla mia apparizione sono ammutoliti per il terrore e appena ho alzato la spada con un gesto minaccioso si sono dati alla fuga. In breve la reggia è rimasta deserta. Non so quale messaggio gli dèi abbiano voluto comunicarmi con questo sogno, se un annuncio veritiero passato per la porta di corno o una falsa promessa passata attraverso la porta d'avorio. Ma perché cercare significati reconditi in un sogno così chiaro? Mi domando solo quale peso può avere nella mia vita infelice un desiderio notturno. Uno stimolo? A fare cosa? C'è qualcosa che posso fare? Nessun suggerimento da nessuna parte. Il cielo è muto e gli dèi sono lontani. Ma no, il cielo è lontano e gli dèi sono muti. I sogni sono come le voci dei gabbiani, che io interpreto come buoni o cattivi presagi a seconda della mia inclinazione. In questi giorni quelle dei gabbiani mi sembrano voci di spavento, come se dovesse succedere qualcosa di terribile. Ma so bene che questo è vero soltanto nella mia immaginazione inquieta e che non devo dare ascolto a questi stupidi uccelli del mare che fanno senza ragione così alto strepito sopra la mia testa. E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo avanzando con questi monologhi, queste riflessioni di Ulisse e di Penelope che si intrecciano fra loro, ristrutturando anche la storia classica che noi conosciamo negli elementi che ci ha tramandato Omero. Vi ringrazio per essere stati con me, l'appuntamento è per domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria liturgica di San Domenico, sacerdote, al diffondersi dei movimenti ereticali, dei catari, degli albigesi nel sud della Francia. Domenico si dedicò con grande impegno alla difesa della dottrina, svolgendo in povertà evangelica un'assidua predicazione radicata nell'intima unione con Dio e sostenuta da un'intensa devozione mariana. Fondò l'ordine dei frati predicatori, che noi conosciamo col nome di Domenicani, approvato da Papa Onorio III nel 1216. Affinché formati mediante una profonda vita spirituale e rigorosi studi teologici, rinnovassero la predicazione apostolica a vantaggio di tutta la Chiesa. È il periodo delle grandi riforme, dopo San Domenico ricorderemo San Francesco, ma oggi noi chiamiamo questi due santi e vediamo con chiarezza la presenza di questo Spirito Santo che ha soffiato attraverso Domenico e Francesco. Non certo a quell'epoca avevano riconosciuto e compreso tutti il valore che nasceva attraverso questi due grandi santi. Chiediamo a Dio perdono che, confrontandoci con queste grandi figure come Domenico oggi, possiamo imparare da lui a parlare di Dio, a parlare con Dio, e che la nostra vita sia un manifestare Dio. Chiediamo perdono per tutte le volte che non lo facciamo. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnovi il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Guida e proteggi, oh Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli, che fu insigne predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. Perché, vedendo i perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
0: Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
0: Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
0: Cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato. Se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli gli si avvicinarono, in disparte gli chiesero: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Gesù è stato delicato perché ha detto: per la vostra poca fede. Poi dice: se aveste fede come un granello di senape. Qual è questa fede che hanno i discepoli? Qual è la fede che abbiamo noi? Cosa è la fede, dopo tutto, se non questa intima fiducia in Lui? Chi sa davvero scrivere dritto su quelle righe che noi vediamo solo storte? Chiediamo al Signore quella fede necessaria, non tanto per fare le cose che appaghino il nostro egoismo, quanto piuttosto per realizzare la volontà del Padre. Chiediamo l'umiltà per accogliere la fede, e la fede cresce nella preghiera, perché la preghiera è intima relazione con Dio, cioè fiducia in Lui e conoscenza del suo amore, conoscenza del suo cuore, conoscenza della sua vita in noi, con noi e attraverso di noi. Affidiamoci alla Vergine Maria, impariamo dai santi, come San Domenico, come dicevamo all'inizio, parlava di Dio o con Dio, e il suo parlare era un manifestare sempre Dio. Impariamo da loro, perché sicuramente meglio di noi e più di noi hanno vissuto la fede, ma sicuramente hanno avuto quel coraggio di lasciarci conoscere da colui che ci conosce perfettamente, e imparare a conoscerlo come Lui si manifesta a ognuno. Affidiamoci al Signore, chiediamo alla Madonna davvero di condurci ogni giorno a Lui per conoscerlo un po' di più, e quando siamo intimi a Lui impareremo a dire le cose che sono secondo la volontà del Padre, e quelle, solo quelle, saranno realizzate per la forza della fede.

0: Apriamo il nostro cuore alla preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché la Chiesa di oggi sia vivificata da una nuova fioritura di uomini santi che portino speranza all'umanità, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché i popoli che hanno goduto direttamente della predicazione di San Domenico e dei suoi frati possono annunciare il messaggio di fede e di amore ereditato, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti i cristiani sentono l'urgenza di essere luce del mondo e sale della terra, divenendo missionari con la parola e con la vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché il Signore conceda a chi è alla ricerca della verità il dono di incontrare la luce di Cristo nel volto dei cristiani, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché comprendiamo sull'esperienza di San Domenico che una vita cristiana matura e responsabile va accompagnata a uno studio accurato e attento della parola di Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Oggi in questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Irene, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Vogliamo anche affidare il monastero delle Domenicane, le monachette come vengono conosciute qui a Macerata, perché il Signore le benedica, le protegga e le illumini per crescere secondo la volontà del Padre nel carisma di San Domenico, nella capacità di servire la Chiesa nel silenzio del monastero. Queste tutte le preghiere le affidiamo al Padre per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Alle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intercessione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio. Conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Domenico ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua risurrezione.
3: Nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
4: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
5: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Domenico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
6: Amen.
0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
7: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
6: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
7: Con il tuo spirito.
8: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola.
3: Dio.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli spiriti maligni
0: che si aggirano per il mondo
1: per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, o Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. Egli, che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria di San Domenico vi benedica, protegga, custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rinatarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targan Batar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione, con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50esimo anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito. Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Eccoci pronti per la rassegna stampa. È l'ultima di questa settimana perché siamo arrivati a sabato 8. Qui ci dice il calendario 8-8, 8 agosto 2026. E questa, dopo, insomma, per le prossime due settimane ci prenderemo una pausa, quindi non ci sarà la rassegna stampa qui di Radio Nuova, ma riprenderemo nella seconda parte del mese di agosto, l'ultima parte che poi, diciamo, è un mese, l'ultima parte è molto importante per Macerata, perché poi coincide anche con i festeggiamenti per San Giuliano. Ci sono tante novità quest'anno, ne parleremo, ci ritorneremo. Intanto ci concentriamo in questo fine settimana. La prima cosa che abbiamo notato è che sono leggermente diminuite le temperature, fateci caso, e ce lo dicono anche i dati dei meteorologi. In questo momento abbiamo 27 gradi, che non sono pochi, per carità, ma rispetto ai 29 di ieri qualcosa è di meglio, e rispetto soprattutto alle temperature massime. Oggi arriveremo a 33 gradi, come anche domani. Fa caldo, però diciamo che sono temperature del periodo. Rispetto ai giorni scorsi parlavamo di 36-37 gradi la massima. Vedremo come proseguirà i prossimi giorni. Certo è che ci sarà sole, qui dicono così, ci sarà sole, ma in alcuni casi non mancano anche dei temporali che così arrivano anche all'improvviso, perché anche ieri, insomma, noi a Macerata non ne abbiamo potuto godere, tra virgolette. È arrivata solamente una ventata che ha creato qualche danno nelle strutture, nelle abitazioni, per esempio tende di velle. Però diciamo che non è successo niente di grave. Invece alla Badia di Fiastra il temporale ha buttato giù anche un albero. Questo per dire com'è il tempo, com'è il maltempo in questi anni, in questo 2026. Quando arriva crea danni, lo abbiamo visto più volte, arriva all'improvviso, anche quando non è previsto dai meteorologi. Andiamo ad occuparci di appuntamenti. Beh sì, insomma, noi vogliamo sottolineare questa chiusura del Macerata Opera Festival. Ieri bastava passare in Corso Cheroli, nelle zone dello Sferisterio, veramente una marea di gente, ma si sapeva perché i Carmina Burana erano sold out ormai da tempo, attirano tantissimo, ma giustamente, perché nell'atmosfera dello Sferisterio potersi godere i Carmina Burana è veramente qualcosa di unico. E poi le iniziative collaterali, c'era l'audio tour del Trovatore, tante altre iniziative che appunto fanno parte di ExtraMof. Abbiamo ancora due giorni, due rappresentazioni prima di mettere in cantiere questa 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Questa sera l'ultima rappresentazione del Barbiere di Siviglia, da quello che sappiamo è sold out, e domani si chiude con il Nabucco. Quindi questo è quanto riguarda il Macerata Opera Festival. Peraltro proprio ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei titoli per il prossimo anno, ve li citiamo, sono Tosca, poi avremo Elisir d'Amore e infine la Traviata, quella famosa degli specchi, che è andata in scena quante volte ormai, insomma, la sappiamo quasi a memoria. Da questo punto di vista uno potrebbe dire, insomma, sempre quella, però c'è anche da dire che è un successo annunciato, perché malgrado sia stata proposta così tante volte, peraltro ha ottenuto anche il premio Abbiati, allora parliamo, se non ricordiamo male, di almeno 20 anni fa, ma anche di più, rimane sempre una opera amatissima proprio per questa scenografia particolarissima, con il grande specchio nello straordinario palco dello Sferisterio. Quindi l'opera principale sarà Tosca, nel senso che sarà quella che ci porterà il nuovo allestimento e l'apertura anche. Le altre due sono riproposizioni. Sono stati anche dati alcuni numeri riguardo a questa edizione del MOF, insomma tutti contenti, i referenti del Macerata Opera Festival, il sindaco, il sovrintendente, anzi la sovrintendente, il direttore artistico, perché insomma la biglietteria è andata molto bene, meglio dell'anno scorso, più 1600 biglietti, e questo vuol dire che lo Sferisterio è attraente. Noi nella seconda parte di Oltre i Titoli ritorneremo su questo tema con un approfondimento e anche con le interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti proprio con la sovrintendente Laura Chiatti e con il direttore artistico del MOF Vinco. Accenniamo anche velocemente, ne abbiamo già parlato, lo rifaremo prossimamente perché questi iniziano il 24 agosto, vale a dire i concerti legati, gli appuntamenti, gli spettacoli, non ci sono solo concerti a Sferisterio Live più, ci sono anche qui dei sold out, quindi sbrigatevi a cercare i biglietti perché alcuni concerti per alcuni concerti non ci sono più, ad esempio quello dei Pooh, sappiamo che i biglietti sono spariti e sono stati tutti acquistati, ma anche altri concerti, quindi dal 24 agosto al 22 settembre con tanti concerti stavolta di musica pop, ma anche con spettacoli comici, via di seguito. C'è tutto il cartellone, facile anche da trovare. Rimaniamo in questo fine settimana, segnaliamo anche altri appuntamenti che troviamo nel nostro territorio. Non c'è solo lo Sferisterio, Sferisterio è la punta di diamante, così possiamo chiamarla. Vi segnaliamo per esempio il Festival d'estate proposto dalla Fondazione Claudi, che questa sera va in trasferta al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, con il concerto Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione, per scoprire la ricca tradizione musicale argentina. L'ingresso è libero, è appunto gratuito, quindi questa sera per chi vuole alle 21:30 questa ultima serata proposta nell'ambito del Festival d'estate di Palazzo Claudi, che in questo caso va in trasferta. Un'altra segnalazione che riguarda un altro posto bellissimo, qual è Villa Spada. Siamo nel caso specifico siamo a Treia, dove questa sera va in scena il concerto proposto nell'ambito della rassegna appassionata, rassegna estiva, il cartellone estivo, cioè il New Era Quartet a Villa Spada, dicevamo, a Treia, per chi vuole, e anche qui in un posto veramente affascinante, lo possiamo definire veramente così. E chiudiamo con Chiara Galeazzo, stavolta a Monte Cassiano, che chiude il Maxi Festival. Qui abbiamo il concerto ad ingresso gratuito nel cortile delle Clarisse. Passiamo a parlare anche di altro, non possiamo parlare solo di appuntamenti, perché altrimenti veramente tutta la nostra trasmissione sarebbe dedicata a questo, per quanti ce ne sono. Tantissimissimi, possiamo dire così. Ora andiamo allora sul resto del carlino.it, l'apertura: caro gasolio, l'allarme per i bus, stangata da 1,5 milioni l'anno, così le corse sono a rischio tagli. A parlare il referente della Contram, ma lo capiamo benissimo, perché certamente chi si occupa di trasporti, come in questo caso, ha veramente di che preoccuparsi, visto questa la situazione, ma non è solo per chi si occupa di trasporti, anche per tutti noi. Quando andiamo a fare benzina, quando andiamo a fare gasolio, veramente è un salasso. E poi quanto dura questo pieno, questo rifornimento che riusciamo a fare. fare, dura molto molto di meno rispetto a prima. Purtroppo è così, bisogna muoversi a piedi, come si suol dire, ma d'estate ci si sposta, è normale. Qui secondo noi c'è chi ci guadagna, e ci guadagna davvero molto bene in questa situazione, però poi ne fanno le spese coloro che tutti noi, e in particolare, come dicevamo, le aziende trasporto. Ancora dal resto del Carlino, la clinica Villalba volta pagina, Proietti nuovo direttore sanitario, dice: siamo un punto di riferimento. L'anestesista alla guida del polo che ha inglobato il centro ambulatoriale. Gli esami in regione sui test antidroga, si voti la mia legge. La mozione della Lega, Cesetti del PD, incalza la giunta. Basta propaganda. Servono misure vincolanti. Passiamo a cronache maceratesi, anche qui tanti tanti titoli, come ogni giorno ne scegliamo alcuni riferiti a notizie che ancora non abbiamo trattato in questa nostra rassegna stampa. Allora, abbiamo parlato nei giorni scorsi della richiesta che c'è stata, la petizione per dei residenti nella zona di Contrada Mozzavinci, con 130 firme protocollate per la strada in modo da che si metta a posto questa strada che collega l'ex Parima fino al Sasso d'Italia. È arrivata pronta la risposta del consigliere competente Renna, che dice: il collegamento ex Parima passo di Sasso d'Italia è già stato appaltato, Contrada Mozzavinci non è comunale. La risposta dell'assessore Paolo Renna alle richieste dei residenti, che hanno protocollato circa 130 firme. Il primo fa parte del progetto per la realizzazione dei percorsi ciclopedonali cittadini, sarà pronto entro un anno. Sul secondo dice: possiamo poco, perché la proprietà, appunto, riguardo proprio a questo spazio, è privata. E poi l'articolo approfondisce proprio tutto questo tema. Civitanova come la Parigi Dakar, viaggio tra i rattoppi per la fibra ottica, reportage fotografico sulle strade dopo i lavori per la posa dell'infrastruttura per telecomunicazioni, dislivelli, avvallamenti, polvere e ghiaia. Motociclisti e ciclisti denunciano una situazione pericolosa tra le zone più critiche: via Dante Alighieri, via Principe di Piemonte, via Pigafetta e via De Amicis. Proseguiamo, dicevamo prima del temporale di ieri nell'entroterra, alberi caduti, uno finisce sulla superstrada, una ventina di interventi dei vigili del fuoco per via di un temporale che intorno alle 16 ha colpito la zona dell'Abbadia di Fiastra e diversi comuni dell'area interna. Ora andiamo ad occuparci di Parco dei Monti Sibillini. Corrado Perugini promosso presidente, c'è il decreto ministeriale. Il civitanovese, esponente di Forza Italia, era già commissario dallo scorso gennaio. La nomina nel giorno del 33° anniversario dell'istituzione dell'ente. Confronto coi sindaci, tutela della biodiversità e rafforzamento del ruolo delle guide. Facciamo dei salti dall'entroterra alla costa all'entroterra. Stavolta ritorniamo a Civitanova per dire che rientra l'allarme Escherichia coli, revocato il divieto di balneazione. Le analisi dell'ARPA mi hanno dato esito favorevole, di nuovo balneabile il tratto di mare sul lungomare sud antistante gli chalet Antonio, Rafael Beach e Caracoles. È una notizia che renderà felici coloro che questi giorni vanno al mare proprio da quelle parti, quindi non c'è più questo pericolo. E intanto continua a Montelago fino a siamo a Colfiorito, il Montelago Celtic Festival. la 23esima edizione, non solo musica e divertimento, mercatini, aree per bambini, ristorazione e un volano fondamentale per l'economia dell'entroterra. Dunque tanti live, tanti spettacoli dal vivo e tante iniziative che caratterizzano ormai questo appuntamento che diciamo attrae persone, turisti da tutta Italia, ma anche tanti dall'estero che vengono qui in questa zona speciale, particolare. Siamo appunto a Colfiorito nella Piana, per vivere queste giornate così in modo veramente molto molto originale, possiamo definirlo così, con le tende, insomma abbiamo bisognerebbe proprio provarlo per dire di cosa si tratta. Noi lo vediamo da fuori, però possiamo dire che certamente da quello che possiamo vedere è una iniziativa unica nel suo genere, almeno nel nostro territorio. Passiamo a Picchio News. Avere 65 anni e non sentirli, Picchio News on tour vi porta dentro la sagra della Vernaccia. Non l'avevamo detto prima, ma c'è anche quest'altra di iniziativa che viene così sviscerata, possiamo dire, proprio dal giornalista di Picchio News. Siamo a Serra Petrona, insomma non è che c'è molto da dire sulla sagra della Vernaccia, c'è da andarci e basta, fino a domani, quindi questa iniziativa che ci permette di conoscere questo vino spumante molto molto buono e particolare che si produce solo lì. A fianco di questo poi ci sono tante altre iniziative, non c'è solamente questo. In primo piano, questa è la notizia di spalla, trasformare il Capannone Nervi in un club come il Bergen di Berlino, l'idea di Umberto Stefani. Allora, che cosa vogliamo dire? Periodicamente ogni anno arriva un'idea per fare qualcosa per il Capannone Nervi, quella struttura non finita che abbiamo a Porto Recanati, in fondo, nella parte nord. Si parla appunto di una struttura industriale che ha qualcosa anche di architettonicamente valido. In tanti anni si è pensato di sistemarlo in qualche modo, però poi alla fine non è stato fatto granché. L'unica cosa che è stata fatta è stata di diciamo renderlo sicuro. E ora arriva questa idea, un grande club affacciato sul mare, capace di ospitare eventi, mostre, convegni, attività culturali durante tutto l'anno. E questa è l'idea sviluppata da Umberto Stefani nella sua tesi di laurea magistrale in architettura all'Università di Camerino, dedicata al recupero del Capannone Nervi di Porto Recanati, il celebre edificio industriale oggi al centro del dibattito sul futuro dell'area. La ricerca prende le mosse dal tema della riqualificazione del patrimonio industriale dismesso, concentrandosi su una delle strutture più significative della costa marchigiana. E anche qui, insomma, l'articolo è lungo, per chi vuole approfondire lo trova su Picchio News di questa mattina, tra le tante notizie che vengono proposte. Noi ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
9: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
10: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
11: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
10: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
11: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
12: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
13: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Rettile Dolfini, 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del lavoro Calderone, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto, dice l'Europa, sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio, da allora mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran però avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev. Almeno 3 persone sono morte, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite in seguito a un attacco con un drone, esplosioni avvertite anche a Dnipro. Italia sempre nella morsa del caldo. Oggi sono solo 19 le città da bollino rosso perché c'è una breve tregua al nord, dove però è allerta per possibili temporali. Tra le conseguenze la siccità che colpisce i fiumi e mette in crisi le coltivazioni. Gli esperti da anni hanno pronto un piano per arginare il problema. Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
1: Emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ambi con diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
0: E quello in corso è il fine settimana che segna il primo grande esodo di agosto, che porta proprio alla settimana di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: E adesso

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita, Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, i residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
8: Terme Santa Lucia Tolentino.
9: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
10: Dalle acque, un aiuto al benessere.
8: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione,
11: con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
15: Spazio all'informazione locale, soprattutto alle interviste. In questo nostro approfondimento dedicato al Macerata Opera Festival, sì, perché siamo ormai al termine di questa 62esima edizione e si fanno un po' i bilanci, allo stesso tempo si pensa al prossimo anno. E infatti ieri c'è stata una conferenza stampa in cui sono stati dati i numeri di questa 62esima edizione, tutti contenti, tutti soddisfatti, dal sindaco Sandro Parcaroli al sovrintendente Laura Chiatti al direttore artistico Marco Vinco. E perché questa, insomma, è stata una bella annata con bei risultati, con tanti arrivi da tutta Italia, dall'estero, spettatori entusiasti, insomma qualcuno più, qualcuno meno, però comunque il botteghino sorride. E poi, insomma, siamo proprio al termine. Oggi e domani le ultime due rappresentazioni, oggi il Barbiere di Siviglia e domani Nabucco, e poi possiamo dire che ci lasciamo alle spalle questa edizione del MOF e si pensa già al prossimo anno. Sono stati indicati i

0: iconici dello Sferisterio. I cast naturalmente saranno resi noti più in là, entro la fine del 2026, mentre la vendita dei biglietti aprirà in autunno. Ora passiamo alle interviste raccolte dalla nostra Maria Moretti, al sovrintendente allo Sferisterio Lucia Chiatti e a seguire il direttore artistico Marco Vinco.
1: Una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, innanzitutto sui numeri, perché le presenze sono davvero molto elevate, sono superiori a quelle dello scorso anno, abbiamo circa 1600 presenze in più con circa 48.000 euro in più di incasso di biglietteria, ma abbiamo una grandissima soddisfazione anche per le scommesse che abbiamo, direi, vinto un po' nelle scelte artistiche che il direttore appunto artistico Marco Vinco ha fatto e anche in quelle soluzioni che abbiamo dovuto adottare in alcuni cambiamenti anche un po' all'ultimo a volte di cantanti, dove però sono stati effettuati degli inserimenti di giovani artisti talentosi che sono risultati ulteriori scoperte, erano chiaramente artisti che avevamo già adocchiato e che quindi erano presenti come cover eccetera, ma li abbiamo ancora più apprezzati perché hanno risposto con molto entusiasmo ma anche molta professionalità e quindi il pubblico, che inizialmente magari era un pochino intimidito, invece si è fatto sentire anche in questo senso apprezzando queste esibizioni. Una soddisfazione anche legata all'attività con le maestranze tecniche, ad alcuni cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto, a volte anche dolorosi, ma che ci hanno dato veramente riscontro positivo, segno che quando l'obiettivo è quello del bene dello Sferisterio dell'associazione, dobbiamo essere forti, sicuri di questa motivazione perché paga e quindi siamo felici.
2: Un grandissimo successo, si parla della stagione dei sold out, il 2026 è stato costellata di tutti esauriti, siamo partiti con Nabucco che ha avuto un enorme successo di pubblico, un impatto delle scenografie, delle videoproiezioni, un'orchestra, un coro che hanno eseguito veramente l'opera da manuale, e poi ancora il Barbiere di Siviglia che ha, con questo allestimento di Menghini, diviso pubblico ma ha portato la grande critica nazionale unanime nelle lodi, e poi il Trovatore di Verdi nello storico allestimento di Negrin, che è un allestimento affascinante che tutte le terre recitano, hanno visto una grandissima partecipazione del pubblico. Carmina Burana, diretta il maestro Ramonte Bar, tutto esaurito da mesi, quindi siamo più che soddisfatti. Soddisfatti per quanto riguarda il botteghino, perché i risultati sono ovviamente, i numeri parlano chiaro, sono sotto gli occhi di tutti, ma soddisfatti anche per la parte artistica, che è quella che maggiormente mi riguarda, che non è detto che coincida con il successo di pubblico, ma in questo caso ha anche coinciso, che ha visto la partecipazione a feste di grandi star internazionali e tantissimi, tantissimi debutti di giovani che non hanno mai cantato ruolo, non solo allo Sferisterio, ma in nessun palcoscenico del mondo. Quindi è stata una stagione non solo dei sold out ma anche dei battesimi. Il 2027 aprirà con Tosca di Giacomo Puccini, un nuovo allestimento che porterà la firma del regista statunitense Tom Erzvulun e vedrà la direzione dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana affidata al maestro Ramonte Bar, che tornerà con nostra grande gioia l'anno prossimo per inaugurare il MOF 2027. Si proseguirà poi con Elisir d'Amore nell'allestimento di Damiano Micheletto, che era piaciuto tantissimo qualche anno fa, ambientato in un stabilimento balneare, e anche qui avremo la direzione di un grande direttore di fama internazionale che è Corrado Rovaris, bergamasco come lo stesso Donizetti, e la Traviata degli Specchi di Brockhaus e di Svoboda, che vedrà il maestro Liu Jia, anch'egli il direttore di fama internazionale, alla guida dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Allo Sferisterio di Macerata, il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi, lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival.

0: Festival porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, il barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Sabato mattina qui a Radio Nuova Macerata in Blu, questo è Dolce Far Niente e questa è Morena, lo sapete, non mi devo annunciare oltremodo. Nella seconda parte naturalmente avremo anche Nazareno che ci raggiunge sempre strada facendo, ma non siamo soli, quest'oggi in studio c'è con me una giovanissima artista nostrana perché abita le nostre belle terre di mezzo, le Marche, ma lei viene da oltre la manica, ragazzi, oltre la manica, quindi avremo molte cose di cui parlare con Cheese Shop, questo è il suo nome d'arte, ma vogliamo rivelare anche il tuo nome di battesimo, Mirjana Taylor, qui davanti a me, io ve la presento, giovanissima. Eccola qua, c'hai il microfono davanti, non ti si vede. Qua lo abbassiamo un pochino, sì, perché mi piacerebbe che chi ci segue da Facebook ti veda bene. Mirjana Cheese Shop, ti chiamo Cheese, va bene?
1: Perfetto.
0: Perché mi piace di più, ti si addice di più, ti si addice di più, bel sorriso. 19 anni, quindi una musicista, artista che è partita giovanissima, 16 anni, sì, ha iniziato già a pubblicare e a produrre musica, perché diciamo che il progetto, mi dicevi e mi raccontavi che è nato nel 2023,
1: sì.
0: La matematica non è un'opinione, no. Quindi appena poco dopo l'adolescenza tu hai sentito questa urgenza di metterti a suonare. Io adesso ti do la parola e vorrei che tu ti raccontassi quello che ti viene da dire, che tu reputi che sia importante da sapere, così giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Poi ci ascoltiamo il brano che tu hai scelto come presentazione, come biglietto da visita, esatto, per iniziare a parlare di questo nuovo album che è uscito proprio qualche giorno fa.
1: Il
0: 5 di agosto. Siamo proprio coloro che ti tengono a battesimo in qualche modo. Raccontaci di te, dai, un po'.
1: Allora io per iniziare sono metà irlandese, metà inglese, e vivo qua da 15 anni e ho iniziato il progetto, come dicevi, da appunto 3 anni fa, però io suono da sempre.
0: Da sempre.
1: Cioè, facevo flauto traverso e lezioni di pianoforte fino all'età di 11 anni, quindi penso dai 9 anni comunque suono e sono appassionata di musica, e grazie anche a mio padre che, diciamo, mi ha aperto un mondo. Stavamo sempre lì magari sul divano la domenica a ascoltare, guardare i video musicali.
0: Che bello.
1: Esatto. Come tutti gli anni 80, queste cose qua.
0: Sì, noi genitori abbiamo anche questa responsabilità.
1: Esatto, no, ma era bellissimo.
0: Quindi tuo padre è un musicista oppure un semplice appassionato?
1: Sì, lui sempre è stato appassionato di musica, aveva un pub in Germania, quindi faceva l'host, diciamo, per molte band che venivano là, e quindi
0: poi in Germania c'è una buona tradizione, una buona cultura, no? Anche a livello di musica live.
1: Assolutamente. No, lui diciamo che faceva venire tante band, diciamo punk, metal, quindi per dare un po' quell'atmosfera.
0: E tu frequentavi il pub di tuo papà?
1: Sì, e io sono nata lì in Germania. Quindi sì, avevamo proprio l'appartamento sopra al bar, quindi stavo
0: hai sopra. Hai ispirato fin da piccolina esatto, quest'aria di musica live, birra e musicisti in falticci.
1: Sì, ho detto, è proprio quella. E quindi, no, vabbè, mio padre oltre a questo sì, è bassista e chitarrista, però lo fa più per... Per diletto.
0: È stato lui che ti ha insegnato lo strumento oppure
1: no,
0: hai preso lezioni?
1: No, in realtà no, cioè io all'inizio, come ti dicevo, appunto ho preso flauto traverso, quindi stavo all'età di 9 anni, quindi penso la quarta elementare o qualcosa del genere, e ho fatto lezioni per penso 7 anni. E durante questo periodo ho anche fatto parte della band del paese mio, col Murano. E poi niente, contemporaneamente facevo anche pianoforte, poi ho abbandonato, ho detto iniziamo a fare qualcosa di diverso, sono anche cresciuta, eccetera. E Quindi io da sempre ho avuto questo ukulele in casa, perché i miei penso me l'avevano preso come chitarra un po' per gioco quando ero piccola, ecco.
0: Di vendere, esatto, fatto delle belle cose.
1: Strumento completamente diverso, però comunque l'ho ripreso e ho detto... sai, dai, lo imparo, perché noi a casa avevamo anche molti ospiti giovanissimi che portavano gli strumenti, e uno di questi era proprio l'ukulele. Ho detto, ma ce l'ho anche io, quindi ho iniziato a suonare un po' di canzoni.
0: Ma questi ospiti che venivano a casa tua, li invitava tuo padre?
1: Sì, è un sito che si chiama Workaway, è tipo loro... possono venire a casa tua, fanno un po' di lavori fuori, però tu gli offri magari
0: Beh, questa è una formula interessante.
1: Sì, sì, è molto bello, perché io da quando sono piccola comunque ho conosciuto molte persone da tutti i paesi del mondo, ecco.
0: C'è una formazione veramente cosmopolita tu, nel senso che non sei la classica ragazzina che è nata qui, ragazzina, ormai non lo sei più, però diciamo la tua formazione, no? La tua adolescenza è già sviluppata in un contenitore molto ampio e variegato, quindi...
1: No, sono molto fortunata, devo dire, perché anche queste persone che venivano a casa mi hanno insegnato un sacco di cose del mondo, della vita, cioè proprio... Sì, è anche questo che mi ha aiutato nella formazione.
0: Certo, perché uno cresce proprio con un'apertura mentale e un'esposizione al confronto costante con persone di qualsiasi genere. Io ci ascolterei questo tuo brano che dà il titolo all'album, sì, Ellipsis.
1: Sì.
0: E poi cominciamo un po' a raccontarci, tu ci racconterai come è nato questo album, ma anche tutti gli step dal punto di vista della produzione musicale che ti hanno portato a un vero e proprio album, che immagino faccia già parte di un percorso formativo, come una grande musicista che ha 30 anni di carriera alle spalle, però è proprio interessante esserci in queste prime fasi in cui no, un artista si sviluppa e quasi capisce la vera strada che deve intraprendere. Ci ascoltiamo Ellipsis.

0: E si conclude così, in maniera improvvisa e repentina, questo brano, anche con questo rumore naturale dell'acqua, mi sembra.
1: Sì. Pioggia.
0: Pioggia, ecco, sì. C'è questo richiamo alla pioggia, quindi la venatura malinconica già si estrapola, no, dalla sonorità. Come sei arrivata a mettere insieme questo album che è uscito il 5 di agosto, lo ricordiamo, e si intitola Ellipsis, ma prima di questo lavoro hai già messo da parte un sacco di musica, tantissima, per essere partita 3 anni fa, sei inarrestabile.
1: Sì. Ma sì, ma perché io scrivo sempre, non ci sono giorni che non faccio musica, è proprio, fa parte della mia vita quotidiana, cioè io mi trovo sempre a avere almeno 2 canzoni messe da parte, perché lavoro magari su una canzone e poi quelle altre, perché ci sono sempre momenti che uno si incazza con la canzone e dice non voglio più lavorare su questo,
0: non funziona,
1: esatto, andiamo su un'altra, quindi ce l'ho sempre lì. Posso lavorare su più cose contemporaneamente.
0: Ma cos'è che a un certo punto io magari scrivo testi, che ne so, poetici, no? Quindi la scrittura è solo del testo, devi lavorare solo sul testo.
1: Sì.
0: Mentre invece nella musica c'è il testo è quasi secondario, no? Che cos'è a un certo punto che si inceppa su una canzone che non funziona?
1: Tante cose possono non funzionare, cioè io penso che parto, non c'è una, cioè io non vado diretta, dico ok, devo scrivere prima il testo e poi la musica, cioè penso che parte da quello
0: che
1: sento
0: flusso,
1: io,
0: sì.
1: Esatto, cioè io penso per questo album sia partito tutto con il testo prima e poi con la musica, ma in altri casi anche al contrario.
0: Anche viceversa.
1: Esatto.
0: Quindi c'è stata un'urgenza prima di esprimere un'emozione che era a parole, no?
1: Sì, ma io trovo anche tipo esprimermi è anche facile attraverso le note perché io magari mi metto lì, suono un po' di accordi sulla chitarra, ma poi vengono altre idee in mente,
0: certo,
1: cioè sovrappongo tutto. I layers sono la mia cosa preferita in assoluto quando si parla di produzione, è proprio, non smetto mai, aggiungo sempre più cose, quindi anche dovesse non esserci un testo, la musica parla, cioè per me
0: naturalmente,
1: esatto.
0: Naturalmente
1: è per quello che sempre, cioè quasi sempre appunto ho un instrumental alla fine, proprio senza testo è proprio solo musica che parla, ecco, per racchiudere il tutto. Anche sull'EP per esempio l'ultima canzone è solo musica, perché diciamo che fa un riassunto di tutto il concetto dell'EP.
0: Comunque questa tua propensione proprio all'aspetto della sonorità si percepisce da ogni brano. Innanzitutto la tua caratteristica è, cioè, una sorta di lentezza nella musica, quindi una musica molto riflessiva che sembra veramente ascoltare qualcosa che viene dal profondo e che non vuole essere mascherata da nessun frastuono, quindi è tutto molto pulito, trasparente, semplice quasi a tratti. Questa apparente calma che esce dalle canzoni ti rispecchia come carattere, oppure è qualcosa che viene fuori di più magari nella musica, ma poi nella realtà ci sono una nevrotica che...
1: No, penso che sì, cioè, la calma che descrivi tu, sì e no. Cioè, l'hai notato? No, assolutamente, penso che mi rispecchia molto. Io sono una persona che... Come posso spiegare? Cioè, comunque la musica che riporta anche a momenti nostalgici oppure alla calma, appunto, sì.
0: Cioè, la usi più per andare in profondità che non per scaricare.
1: Sì, esatto. Cioè, c'è un ordine, c'è un pensiero dietro, bisogna ascoltare le canzoni con... cioè, ha tutto un ordine preciso,
0: sì.
1: È...
0: come ascoltatrice, io non sono una musicista, ma sono un'ascoltatrice da tantissimi anni. Allora, bisogna con te abbandonare le aspettative.
1: Sì, sì.
0: Cioè, abbandonare le aspettative, nel senso che non ti devi aspettare delle canzoni, no?
1: No, quello sì.
0: Devi entrare nel tuo mood, sì. E lasciarti proprio fluttuare, sì, insieme, sì, a, sì, te.
1: Sì, sì, cioè per me appunto c'è un ordine, ma...
0: Accostati al microfono,
1: scusa,
0: sennò...
1: Per me dico c'è un ordine, ma comunque dopo c'è sempre qualcosa che sorprende, secondo me, che non rispetta l'ordine che uno si può aspettare,
0: ecco,
1: no?
0: Perché, sì, sì.
1: Cioè, comunque cerco di rompere anche con quello schema di oggi, si potrebbe anche dire, perché ogni canzone magari tu lo ascolti e dici ok, tra un po' succederà questo ed effettivamente
0: succede.
1: E invece per me, cioè io cerco proprio di allontanarmi da quello e fare qualcosa che magari fa fare uno... Ah, ok.
0: non è andata come
1: non
0: pensavo.
1: Aspettavo, esatto. Quindi sì, quello.
0: Qual è il primo brano di quelli che tu reputi ufficiali, quindi che hai pubblicato? Proprio il primo che tu dici ok, the first, number one, la numero uno.
1: Qual è, diciamo, quello
0: il primo migliore brano che hai compiuto e che hai pubblicato? Il primo ufficiale.
1: Oddio, allora il primo in assoluto si chiamava Cherry Lip Gloss. Ma una storia dietro a quella canzone, perché io sono partita proprio da zero, avendo fatto, cioè mi sono imparata diversi strumenti comunque. Penso quando sono arrivata al basso ho iniziato a scrivere le canzoni, proprio a registrarle. Però questa canzone è solo ukulele, mi sembra. Il brutto di questa canzone è proprio che è stata registrata in camera, senza microfono, quindi proprio dal computer. E c'era un feedback che non posso spiegarti, era orribile. Ci sono così tanti filtri sulla voce, sull'ukulele, su tutto, è tutto così brutto. Non mi piace, ovviamente non sto facendo buona pubblicità di questa canzone.
0: No, però è l'occhio critico dell'artista perfezionista.
1: No, purtroppo c'è sempre,
0: no?
1: C'è sempre.
0: Io ho ascoltato un tuo brano e mi sono chiesta, questo glielo devo chiedere, perché... A un certo punto in una canzone si sente un cane che abbaia.
1: Ah sì, quello è fatto apposta invece. Perché penso, come hai notato su Ellipsis, la canzone,
0: sì,
1: prima,
0: sì,
1: c'era il suono della pioggia, ma su molte canzoni io registro e poi mi accorgo magari c'è qualcosa in sottofondo che però tengo, perché dico c'è un'estetica anche al suo perché.
0: Sì, sì, nel senso dico ok, dico non credo che non se ne sia accorta.
1: Esatto.
0: Dico magari l'ha inserito.
1: No.
0: Fa gioco.
1: Questo stava sulle P, mi sembra, perché lo stavo ascoltando anche io l'altro giorno. Ce l'avevo sulle cuffie, è una certa abbaia, è il mio cane Ziggy.
0: Sì, sì.
1: Lo saluto anche. Cioè, una certa inizia a abbaiare, cioè mi prendo anche un colpo perché dico c'è questo suono che sembra che sta proprio lì, e non me lo ricordavo per niente.
0: Cioè, sembrano, no, quelle registrazioni che uno fa in casa con le cose spartane.
1: Non me lo ricordavo per niente.
0: Ecco, come un po' anche le registrazioni che faccio io per i libri, li faccio in maniera molto spartana. Ogni tanto si sente il campanello che suona, il cane che abbaia, le cicale.
1: Esatto. No, ma perché poi camera mia non è neanche isolata.
0: Esatto,
1: e ho
0: esatto.
1: Un microfono abbastanza decente che riprende
0: tutto.
1: Riprende io ho tipo 1000 cartelli fatti da me, proprio anche perché io dipingo magari ogni tanto, ho fatto un milione di cartelli fuori dalla porta, ho scritto on air, non disturbare, e nonostante questo c'è sempre mia sorella che passa, si mette a cantare, perché anche mia sorella è una cantante, magari sta di sotto, fa le prove,
0: è più grande
1: con mamma,
0: o piccola?
1: Più piccola di due anni, magari si mette a cantare e poi si sente sulla registrazione tipo devo ripartire da
0: una famiglia di artisti, insomma. Sei cresciuta in una situazione che sicuramente ha alimentato la creatività, la fantasia, ma la predisposizione in generale a captare le cose del mondo che poi uno fa diventare musica, no?
1: No, oltre a Babbo che è bassista e chitarrista, appunto mia sorella fa canto da sempre. fa teatro e mamma anche faceva teatro, faceva anche danza classica per un periodo, cantante.
0: Cioè, vi dovrei portare qua tutta la famiglia.
1: Facciamo l'hanno già fatto.
0: Facciamo una trasmissione di famiglia.
1: Di famiglia proprio.
0: Ti volevo dire, è anche incredibilmente straordinario che tu riesci a occuparti di tutto. Suoni tutti gli strumenti, sì. Fai la produzione, insomma.
1: È anche tanto
0: self-made woman, diciamola
1: sì.
0: Così.
1: A me piace assolutamente fare tutto, perché sento che nessuno mi può limitare in niente, però è anche molto impegnativo. Cioè, io sto costantemente anche sui social a fare pubblicità, a dire guarda, andate ad ascoltare l'album. Cioè, è come parlare a un deserto. Purtroppo,
0: sì.
1: Cioè, nessuno ha più quella voglia di magari cliccare, andare a vedere oppure mettere mi piace, commentare. Cose che aiutano molto l'algoritmo.
0: Certo.
1: Però vabbè. Quello che è. Insomma,
0: non mollare.
1: Non mollare. Perché mi piace. È il mio sogno.
0: Ma voglio dire, come mi hai colpito subito, ricordo, perché non l'abbiamo ancora detto, che Cheese Shop ha partecipato al contest Un Parco per un Sogno, che si è svolto ad Appignano un paio di settimane fa, promosso dalla Fondazione Messi, e io ero in giuria, e quando lei è salita sul palco alle prime note già dico ok, lei è mia. E infatti lei è qui. Poi scopro anche che adora le stelle e dico ok, la sensazione era stata giusta. Quindi ecco, si può dire che veramente stai muovendo, no, i primi passi, seppur in maniera così già ben articolata, compiuta, di qualità, sì. Avrai tutto il tempo di farti conoscere e ricevere il tuo riscatto, sono sicura di questo.
1: Speriamo.
0: Vorrei parlare, perché stiamo già andando avanti con il nostro tempo, delle tue influenze musicali, visto che le dichiari nella tua biografia,
1: yes.
0: Smashing Pumpkins, gli Alice in Chains,
1: sì.
0: Il mio cuore batte. E, tutto quello che è finito nella tua visione di musica e che in qualche modo uno riesce a riconoscere all'interno del sound,
1: sì.
0: E perché, come mai queste band del grunge le hai assimilate più magari, che ne so, dei Led Zeppelin o degli altri?
1: No, beh, io come ti dicevo è da sempre che ascolto musica un po', cioè anni 80, anni 90 comunque, quindi le influenze sono sempre quelle. Però diciamo che io reputo i Smashing Pumpkins la mia band preferita in assoluto.
0: Il tuo punto di riferimento.
1: Assolutamente, ma da sempre. E, diciamo che all'inizio era un po'... non avevo un suono, ecco, quindi tendevo a clairo anche in alcuni periodi.
0: Certo, è normale, certo.
1: Esatto. Poi scoprendo i Smashing Pumpkins ho detto no, questo cioè come fanno, suono malinconico, tutto, anche loro i layers,
0: come produzione eccetera.
1: Tanto, esatto, quindi io rubo un sacco di cose, di idee da loro, però riformulandole chiaramente, perché...
0: Certo, ma credo che tutti gli artisti, no, attingano a un
1: vissuto. Per forza,
0: vissuto.
1: Cioè l'arte viene dall'arte.
0: È inutile.
1: Esatto. E, no, loro, diciamo, sì, la mia ispirazione più grande. E, mi ci ritrovo anche molto nella musica loro, nei testi, nel suono, c'è cioè proprio, sì,
0: il mood,
1: proprio
0: il
1: sì,
0: mood,
1: sì, cioè
0: sì,
1: non c'è
0: sì.
1: Niente che non mi piace di loro. E poi metterei al secondo posto band come Alice in Chains, appunto, Third Eye Blind, e tutti sì, anni 90, quel suono un po', cioè mischiato insieme penso che trovi il suono mio,
0: sì.
1: Che però anche il suono mio non è proprio per forza... Alice in Chains,
0: no, assolutamente.
1: È qualcosa di
0: si sente
1: anche.
0: Che arriva da quella matrice lì,
1: esatto.
0: Si sente subito.
1: L'intento è quello,
0: però non riusciresti a individuare quale band,
1: no, esatto.
0: Ti fa battere il cuore più di un'altra.
1: C'è
0: è
1: sempre,
0: la modalità,
1: esatto. C'è sempre un'ispirazione diversa. Per
0: è l'aria di Seattle che suona,
1: esatto.
0: In un certo modo, e chi la respirata e la ama, la riconosce con tre note. Dico, eccola. È lei.
1: Esatto. No, ma sì, no, sì, direi questo.
0: Prima di chiudere, perché abbiamo ancora 10 minuti di chiacchierata, vorrei che tu ci raccontassi questo album, Ellipsis, i pezzi, l'idea, se c'è un'idea di base, se i pezzi sono collegati da qualche fil rouge, insomma.
1: Sì, allora, io nella musica, cioè vorrei dire innanzitutto che nella musica mia c'è sempre un riferimento alla mia vita personale, quindi io quando mi ritrovo a scrivere, scrivo proprio quello che sento in un determinato periodo.
0: Un'urgenza.
1: Esatto, e poi
0: c'è l'urgenza.
1: Mi piace molto anche come nei testi non è qualcosa di diretto, magari traduco quei sentimenti in qualcosa di strano,
0: cioè
1: in
0: molte metafore.
1: Canzoni, esatto, le metafore sempre. E quindi
0: ma è anche giusto, no? Perché
1: uno si può anche ritrovare in quel testo, riformularlo a modo suo.
0: Ma sai, poi è anche abbastanza difficile l'idea, no, di dichiararsi tanto apertamente nei testi, non è che tutti quanti riescono a farlo.
1: Esatto.
0: Cioè, tipo Lane era nudo, ti diceva io mi drogo, sono distrutto,
1: esatto.
0: Non lo fate perché così è un macello. Cioè,
1: esatto.
0: Lì c'è una sincerità, no, che lascia veramente devastati, però è comprensibile che molti non abbiano quella necessità né quella voglia di scoprirsi in quel modo.
1: Io penso che nei testi miei comunque uno ci si può, qualsiasi persona ci si può ritrovare.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E pensare, ah, ok, si ricollega a questo, cioè quello che penso io.
0: Io ci vedo questo.
1: Proprio interpretazione liberissima. E quindi, beh, l'album in sostanza è appunto un periodo particolare della mia vita, ecco. E una cosa che a me piace è che comunque la prima canzone è stata scritta all'inizio e l'ultima canzone alla fine.
0: Quindi proprio dentro è veramente un percorso.
1: Ha seguito
0: un'ellisse.
1: Un periodo, esatto, esatto. Infatti la cover dell'album è anche molto particolare. Ce l'ho qua, guarda.
0: Facciamo vedere la copertina.
1: Faccio vedere io.
0: Sì, mettila qua davanti. Ah,
1: non
0: bellissimo.
1: So,
0: allora, aspetta, eccolo. Bellissimo, immagino che l'hai fatto tu.
1: L'ho fatto io, sì, io perché ho fatto anche l'artistico.
0: Ecco, infatti volevo ricordarlo.
1: Esatto, faccio un po' di dipinti a caso ogni tanto. E sì, ha un significato molto interessante. E ho preso dell'acrilico, l'ho messo in tre.
0: Nel centro.
1: Esatto, proprio in tre puntini, puntini di sospensione, appunto, che sono quelli e rappresentano l'inizio, la fase intermedia, appunto, e la fine. E anche l'andamento delle spirali ha un significato, nel senso che il primo va verso il basso, quindi è un periodo stabile, senza pensieri, appunto, libero. Nella seconda fase la spirale va verso l'alto.
0: Verso l'alto.
1: Quindi è un periodo, diciamo, intermedio, 50-50, cioè un po' tipo stabile, ma anche un po' alterato, un po' di confusione.
0: Comunque c'è stato un ribaltamento della direzione.
1: Esatto. E poi nella terza fase
0: rivedere perché è interessante così spiegato, eh?
1: Esatto. E nella terza fase appunto va avanti. Come io sono andata avanti, appunto, i colori anche sono hanno un significato, comunque due colori preferiti, due persone unite.
0: Rosso, cioè le tinte sono sul rosso e l'aranciato,
1: esatto.
0: No? Quindi
1: qualcosa, viola e rosso, due colori preferiti, appunto, due persone unite.
0: Però c'è qualcosa veramente, no, di una sorta di percorso alchemico, cioè un inizio che era in un certo modo, poi l'evoluzione e la fase che non è risolutiva, ma comunque che segue a un cambiamento quindi un cammino che si dischiude davanti.
1: Infatti appunto l'album si chiama Ellipsis, che vuol dire appunto punti di sospensione, e penso che anche ogni singola canzone sia appunto un punto di sospensione durante questo percorso, appunto.
0: Tra l'altro I punti di sospensione, adesso che li chiariamo così efficacemente, sono un tipo di punteggiatura che ha preso molto piede negli ultimi anni con i messaggi sul telefono, no? Sì. Adesso tutti usano i puntini di sospensione, sì, anche troppi. Secondo te, com'è successo che i tre puntini si siano imposti con questa forza in questi anni? Cosa possono rappresentare? Cosa ci dicono di quello che sta succedendo?
1: Secondo me è più tipo... possono essere interpretati in qualsiasi modo, ecco. Cioè, possono essere puntini di sospensione tipo... c'è qualcosa che continua, oppure un'incertezza, o cioè comunque è qualcosa di non chiaro, come posso
0: di spiegarlo? Non specificatamente racchiuso tra due punti definitivi,
1: esatto,
0: no? C'è uno spazio per il dubbio, per il tentennamento,
1: il dubbio. Cioè comunque anche, per esempio, non si può usare un altro tipo di punteggiatura, per esempio il punto esclamativo è quello e basta. I punti di sospensione invece possono raccontare molte
0: cose. Sono più
1: cose.
0: Sfumati, sì,
1: esatto.
0: sì. Poi soprattutto quando li si usa nel... È come voler... dico la mia, dopo tu mi smentirai. Mentre scrivo e metto questi puntini di sospensione, è come se volessi comunicare a chi legge che in questo momento io sto pensando a cosa devo dire dopo.
1: Esatto, anche...
0: per dire, ok, io non sono così, non so già così in maniera definitiva cosa voglio dire.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi mi sto prendendo il mio tempo per pensarci.
1: Sì, è più quello, sì, un po'.
0: Cioè, perlomeno io la vivo così quando esagero.
1: Ma infatti, come dicevo prima, è proprio libera interpretazione, cioè...
0: E abbiamo ancora 3-4 minuti per giungere alla fine della nostra prima parte. Cosa vogliamo dire in questi 3-4 minuti dai pezzi che ci rimangono da esaminare? Poi magari continuiamo nella seconda.
1: Sì, allora, abbiamo sentito Ellipsis che...
0: Adesso ci ascoltiamo per chiudere, naturalmente. Abbiamo ancora qualche minuto. Possiamo parlare di qualche altro pezzo, se vuoi.
1: Sì, allora, io volevo parlare anche di Balloon Song.
0: Sì,
1: perché
0: è anche il singolo, no?
1: Esatto.
0: C'è un video che abbiamo pubblicato stamattina sulla mia pagina,
1: perfetto.
0: Quindi andate.
1: No, esatto, questa canzone è la quarta canzone sull'album, mi sembra. E sì, prima dell'uscita appunto dell'album avrei proprio voluto pubblicare qualche canzone per fare un po' di pubblicità anche sui social. Quindi su Instagram avevo iniziato a fare molti video su questa canzone, sempre quel pezzo appunto. E poi ho deciso, pubblichiamo una canzone vera e propria, così che hanno già un'anteprima. Quindi ho scelto Balloon Song, che è molto riflessivo, cioè ha un significato molto interessante, molto personale, e il video lo rispecchia, che appunto potete andare a vedere. L'ho pubblicato penso una settimana
0: sì,
1: fa.
0: Sì, una settimana fa.
1: Apposta.
0: Esatto.
1: E, sì, no, il video mi piace particolarmente. Vorrei specificare che anche questi li faccio da sola.
0: Ecco, infatti ti volevo fare delle domande, ma il tempo vedi quanto è poco.
1: No, infatti è una cosa che oltre all'arte, oltre alla musica, mi piace anche fare, perché penso che alcune canzoni abbiano bisogno di quella spiegazione in più. Oltre magari alla cover, cioè l'immagine dell'album, serve qualcosa di visivo che racconti appieno la storia.
0: Sai cosa mi piace molto dei tuoi video? A parte le ambientazioni, che sono sempre semplici ma molto artistiche, c'è questa intenzionalità di creare un estetismo tra come tu ti vesti e il contesto,
1: sì.
0: E anche poi le situazioni che crei nei video. Si vede proprio che c'è uno studio della composizione dell'immagine.
1: In realtà non c'è per niente.
0: Però evidentemente ti appartiene come cosa. Nel senso che sembra studiata.
1: Oh.
0: E quindi è automatica, il che è ancora meglio.
1: Wow, ok. No, io perché quando faccio video è più sul... cioè, subito cosa mi fa provare questa canzone, cosa vedo. Quindi...
0: Però c'è un... cioè non è che tu ti metti lì e la prima cosa che c'hai dietro va bene. Forse tu non lo fai in maniera meccanica, ti viene spontaneo essere sì. esteta quando concepisci una cosa.
1: Io con questa canzone ho visto appunto, cioè più che altro perché io comunque abito in campagna, ho molti alberi vicino casa, ho detto ma lo metto qua, cioè per me non è niente di così tanto studiato appunto, però
0: poi il risultato finale, i colori della pellicola, il filtro che ci metti, la maglietta che porti.
1: Sì, no, allora mia madre me l'ha fatto notare questa cosa.
0: Capito, è
1: detto,
0: quello, tu non, magari non te ne rendi
1: no,
0: conto.
1: No, non me ne sono resa conto per niente, perché mi ha detto che il video è molto lineare, cioè proprio la maglia a strisce, i calzini a strisce, poi c'è l'effetto che stranamente non l'avevo appunto notato, che era molto a strisce, cioè,
0: esatto,
1: cioè,
0: sì, molti sì, sì, sì.
1: Io questa cosa non l'ho fatta apposta,
0: però perché sei un artista in tutto quello che fai automaticamente ti viene automatico. Allora, noi ragazzi ci salutiamo qui per questa prima parte, perché voglio farvi ascoltare assolutamente un altro brano della nostra Cheese Shop. Ci ascoltiamo appunto Balloon Song, di cui abbiamo parlato con lei, tratto da questo album uscito qualche giorno fa, Ellipsis. Ci troviamo qui nella seconda parte, perché ritroveremo Cheese, ma abbiamo anche Denise Cannas delle Uttern. Ragazzi, qui stiamo parlando di musica pagano-sciamanica folk, la più grande band italiana che abbiamo, che rappresenta questo genere. Non mancate, adesso ci ascoltiamo Balloon Song. Io vi saluto già, perché tanto poi andrà la pubblicità, il notiziario, ritorniamo qui tra poco. Ciao ciao!

0: il Festival d'Estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
6: Era così

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Uxasier, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
2: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltre Alpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato linea allo studio.
1: Italia ancora nella mossa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Napoli, siamo arrivati alla seconda parte. Qui Romè Marena Morena ha fatto una bella trasmissione prima con una ragazza
1: fantastica. Che altro vogliamo dire?
0: Bellissima, tutto. Adesso ha detto che non sarà più qui per il momento.
1: Nazareno è già addolorato, vedi, ti ha riconosciuta e ha già il cuore spezzato.
0: Io pensavo che venisse sempre qui, invece no,
1: l'abbiamo proprio presa giusto in tempo.
2: Davvero,
1: prima che partisse, cioè, io mi sono calibrata, dico guarda, lei parte, io la devo portare assolutamente in radio prima che se ne va a costo di disdire altri appuntamenti.
2: Ci siamo riusciti.
0: Io non ho tutto continuato, vengo qui e dico tu sei sempre qui, vero?
1: No. Appena conosciuta la perdi subito, vedi
0: che roba. Mannaggia Giaggia,
1: stiamo parlando di Cheese Shop, l'abbiamo conosciuta nella nostra prima parte, abbiamo parlato lungamente con lei, ci ha raccontato di questo nuovo album che è uscito giusto qualche giorno fa, Ellipsis, ma siccome dobbiamo aspettare di raggiungere al telefono la nostra Denise Cannas delle Uttern, abbiamo ancora un quarto d'ora per presentare la nostra Cheese a quelli che magari nella replica poi seguiranno solo questa parte della nostra mattinata. Ribenvenuta, cara Cheese.
2: Grazie.
0: Bene.
1: Stavamo parlando nella nostra pausa del fatto che tra poco tornerai,
2: esatto,
1: in Irlanda,
2: sì,
1: la tua terra natia in qualche modo,
2: si può,
1: no?
2: Dire, sì.
0: È bellissimo, vero? È bellissimo.
2: Sì, no, l'Irlanda è un tesoro proprio in alcune parti anche nascosto, come le Marche, proprio io pensavo sempre che le Marche era
1: l'Irlanda,
2: un tesoro. Sì,
1: l'Irlanda,
2: esatto.
0: Quante persone ci sono?
2: Quante persone ci sono?
0: Lo sai?
2: Non ne ho idea, guarda. Dove vado io a Cork è, penso 40.000 qualcosa.
1: Ma per poi serata, tipo, allora più o meno.
2: Sì, più o meno sì.
0: Dopo quello tutto ci vediamo un'altra volta, quando arrivi.
1: Magari manteniamo il contatto, ogni tanto ti chiamiamo.

0: per carità, però per quello che faccio io non proprio, anche se l'EP che ho pubblicato penso 5 mesi fa più o meno era molto ispirato all'Irlanda.
1: Però magari adesso che ti ritrasferisci lì
0: forse ci sarà contatto, qualche contatto, esatto,
1: qualcosa nelle esatto. prossime produzioni sarà cambiato.
0: No, nell'EP penso che l'unica cosa diciamo risalente all'Irlanda è appunto l'EP, e la prima canzone ho chiesto a mio padre di parlare l'irlandese celtico, quindi l'irlandese vecchio, bellissima lingua che tra l'altro là in pochi adesso parlano e vorrei rimpararla,
1: riscoprirla
0: perché è molto importante anche tenere le tradizioni.
1: Sì, esatto. sì assolutamente.
0: Quindi lui ha raccontato questa storia dell'EP, perché appunto l'EP in breve parla di questa.
1: C'è una canzone infatti che si sente una voce maschile.
0: Esatto,
1: è mio padre, la prima
0: canzone in assoluto, sì. E, io ho scritto una breve storia, perché appunto l'EP in breve parla di questa dea del sogno, del sonno, appunto, che si innamora di questo eroe umano. E lei è intoccabile, quindi nessun umano appunto può avvicinarsi a lei appunto, e lei durante un'ora del giorno appunto si trasforma in questo cigno, e il compito di questo eroe è di identificarla tra tipo 50 cigni e se sarebbe riuscito a identificarla si potevano sposare.
1: Ah, una bellissima storia.
0: Sì, sì, ma tutte le storie celtiche irlandesi sono così. Spesso finiscono male, nel senso che qualcuno muore, sicuramente qualcuno muore.
2: Finiscono male.
0: Esatto. però su questa storia c'è il lieto fine, appunto, si sposano e c'è.
2: Ma come finiscono male?
0: Non lo so, come molte fiabe anche,
1: vita, no?
0: Esatto, no,
1: perché
0: finiscono...
1: hanno forse il compito di prepararci alla realtà,
0: molto probabilmente
1: modo.
0: Sì, e poi c'è sempre quella spiegazione che si ricollega alla vita reale, sì, però loro si sposano e c'è quest'unione tra sogno e vita reale, che penso sia anche una bella descrizione della mia musica,
1: assolutamente.
0: E dell'EP in particolare.
1: Cara Cheese, dal momento che tra poco io devo dedicarmi alla nostra Denise Cannas, vogliamo dire ultime cose riguardo all'album Ellipses, e poi facciamo ascoltare l'ultimo pezzo a Gioja?
0: Sì.
1: A Gioja.
2: Meno male che almeno la sento io.
0: Esatto, sei arrivato giusto in tempo.
2: Appunto.
1: Raccontaci di questo brano che ascolteremo per salutarci.
0: Allora, come avete sentito, Ajoja è un titolo molto particolare e, come dicevo prima, quest'album in generale parla appunto di un periodo della mia vita, una persona in particolare, e questa persona diceva spesso questa parola.
1: Questa parola era inventata?
0: No, è allora, la parola allora è tradotta un po'
2: allora.
0: Esatto.
2: Lingua.
0: Nessuna lingua, era così un suono, un dialetto.
1: Una parola che lei ha inventato.
0: Era una lingua tutta sua in sostanza.
1: Bello.
0: Sì,
1: un po' la lingua che ho sviluppato io per parlare con i gatti, no?
2: Quello sì che fa
1: semplice. Esatto. Che dice, vabbè.
2: Con quelli si canta bene, si canta bene.
0: No, però ho deciso di parlare di questa parola perché ho detto qualcosa che caratterizza appunto tutto l'album.
1: È bella l'idea, no? Che la creatività ci porti anche a sviluppare un linguaggio soggettivo.
0: Assolutamente.
1: Per assonanza. Poi
0: è stato un vero compito scriverlo, perché comunque è una parola che non esiste, quindi cioè come si scrive a Gioja, cioè. Però sì, penso che quello che mi sono inventata alla fine sia più o meno giusto, dai.
1: Dai, io direi che questa suggestione ci dà un po' l'idea del territorio dove tu ti muovi anche con la tua musica, quindi essere completamente remissivi alla direzione dove la nostra Cheese Shop ci vuole portare con la sua musica, lasciarsi trasportare dalla sua intensa lentezza, è questo, è intensa ma tranquilla, ma malinconica, ma piena di sottilità.

0: intesi e di, come dire, suggestioni che ci appartengono. Io ti ringrazio, cara Acis, tu rimani qui con noi, ci salutiamo alla fine perché rimane in studio. Adesso ci ascoltiamo a Joja e poi avremo Denise.
1: Una cosa, Marella, piccola, devo dire. Senti, che i tuoi di là dove vai? Con gli, ci sono noi qua o quelli là, i più belli? Ci sono.
0: Preferisce gli italiani o gli irlandesi?
1: Esatto,
2: ecco, oddio.
0: È una domanda che ci prende troppo,
2: no, italiani, dico l'Italia, preferisco l'Italia per il cibo, per le persone anche che sono spettacolari, sono unici, ecco.
1: Comunque salutaci tutti quanti che con loro questi.
2: Tutti gli italiani.
0: Che tipi di, che personalità sono?
2: Per la loro personalità, appunto. Persona molto.
1: Il Nazareno vi saluta anche a voi.
2: Salutiamo tutta l'Irlanda.
0: Fanno sbarcare in Irlanda.
1: In Irlanda a tutti voi.
0: Ti mandiamo in Irlanda, Nazareno.
1: Presto verrò da voi.
0: Con la cornamusa.
2: Aspettatevi, Nazareno, arriva.
0: Portalo con te. Adesso ci ascoltiamo a Joja.
2: Andiamo.
1: Eccola qua, benissimo.
0: La nostra Cheese Shop.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eccoci, siamo tornati. A questo punto vorrei che si dice.
1: A questo punto vi dico che dopo esserci ascoltati il pezzo a Gioja della nostra Cheese Shop, ci ascoltiamo prima di raggiungerla al telefono. Avremo Denise Cannas delle Uttern. Ci ascoltiamo il brano, il nuovo singolo, Rasna. Ne parleremo direttamente con lei tra pochissimo. Vi ricordo solamente che le Uttern sono la più grande band che abbiamo qui in Italia, che si occupa di un genere straordinario, la musica pagano sciamanica folk. Partecipano ai più grandi festival dedicati a questo tipo di musica. Sono stati anche al festival che abbiamo qui, al Celtic Fest di Montemonaco. Adesso ci ascoltiamo Rasna e tra poco saremo in collegamento con Denise Cannas.
0: Sentiamo.

0: E questa era
1: Rasta. Una bella risata questa.
0: Sì.
1: Bella risata, eh.
0: Allora. Io vorrei sapere se la nostra Denise è già
2: in tono.
0: Ci sei, ci sei.
1: Buongiorno. Ciao. Buongiorno.
3: Salve, ciao a tutti.
0: Sono molto molto felice di riaverti qui con noi.
3: Sì, è passato un po' di tempo, anche a me fa tanto piacere, grazie mille per l'invito.
0: È un grande piacere, l'ultima volta che ci siamo sentite credo che sia stato ai tempi di Gudinna, può darsi?
3: Sì, probabilmente sì.
0: Mi sa di sì, e anche per il progetto Women Against Woman?
3: C'eravate
0: sì, voi?
3: Fa,
0: sì. Poi nel frattempo ci siamo un po' perse di vista, ma per fortuna abbiamo il nostro Bruno che è
3: a fare l'intermediario.
0: Ecco, esatto, tra di noi che mantiene i contatti. Ecco, qua è caduto tutto, non so dove appoggiarmi. Eccoci, ci siamo.
1: Tutto
0: allora,
1: questo, tutto
0: cara Denise, innanzitutto come stai?
3: Bene, siamo appena tornate dall'Olanda, un po' provate dopo tante ore di viaggio, però è stata un'esperienza molto bella, con i concerti su sopra Amsterdam, nella zona di Lis, quindi sì, stanchezza ma soddisfazione.
0: Bene, questo è l'importante, raccogliere i frutti del lavoro artistico, dell'impegno umano che mettete nella vostra proposta, credo che sia la soddisfazione più grande che uno possa ambire, no?
3: Sì, sì, è così.
0: Allora, partiamo subito parlando di questo nuovo singolo, poi magari andiamo anche un attimino a ripercorrere quello che è stato il vostro percorso artistico, umano, anche perché dietro alla vostra musica c'è anche tutto un discorso legato all'umanità, alla spiritualità, alla ricerca delle radici, anche
3: certo,
0: a un approccio antropologico, no? Possiamo dire
3: sì,
0: così.
3: Possiamo dire.
0: Ecco,
3: certo.
0: In Rasna ho notato, come dire, un cambio forse un po' negli arrangiamenti del brano, che sembra un pochino più asciugato, un po' meno pieno di come dire, di strumenti.
3: Sembra destrutturato.
0: Ecco, esatto.
3: Però è un altro tipo di complessità.
0: Ecco,
3: no?
0: Esatto.
3: Quindi
0: esatto.
3: Sono contenta che ti sia arrivato questo.
1: Strutturato.
0: Esatto, esatto.
1: Eh sì.
0: C'è meno sovrapposizione magari di arrangiamenti, ma c'è un arricchimento dal punto di vista di sonorità, vocali, percussioni, anche suoni che sembrano fuori dal rango della musica vera e propria, no?
3: Mm-hmm. Eh sì, infatti in questo brano abbiamo tolto il violino, per esempio, perché volevamo essere veramente in contatto con quella forma di musica un po' più tribale, percussioni e flauti sostanzialmente, che gli Etruschi amavano.
0: Ecco,
3: ovviamente
0: specifichiamo questo perché ancora non l'ho detto nel cappello introduttivo, che
3: okay,
0: in questo brano, ma ce lo puoi spiegare tranquillamente tu, canti in etrusco antico.
3: Sì,
0: ecco.
3: Sì, esatto.
0: Non è proprio come tanto in etrusco.
1: Sentiremo,
3: come voi sapete, ma magari chi sta ascoltando in questo momento magari non ci conosce, il nostro gruppo sta cercando di riconnettersi a determinate culture nostre, quindi italiane, europee anche, che avevano una spiritualità diciamo legata alla natura, una spiritualità comunque molto diversa da parte a parte dell'Europa antica, però con un fil rouge, quindi con una sensazione di connessione profonda con il cosmo, con tutto quello che aveva attorno a livello anche proprio di spiritualità reale, naturale, quindi sentire le energie, vivere in connessione con determinati cicli, di solstizi, di equinozi, cicli reali, solari, lunari,
0: i cicli della natura,
3: con gli antenati, considerare normale la reincarnazione, insomma tante cose che poi con l'arrivo delle religioni monoteiste è stato vietato.
0: Sì,
3: no?
0: Sì, sì, sì.
3: Gli Etruschi, rispetto per esempio ai Celti o all'Impero Romano, sono meno considerati. E questa è una cosa che abbiamo respirato noi Uttern in tutti i festival celtici. Dopo 11 anni di carriera abbiamo detto: ma non c'è neanche un festival etrusco, zero. Solo festival celtici o diciamo cultura romana, bellissimo anche in Lazio, tantissimi festival stupendi, però etruschi poco niente,
0: ma
3: no?
0: Poco,
3: come se fossero,
0: cioè, anche in Italia, no? È una nostra antica come dire, popolazione, dovrebbe riguardarci in maniera particolare, ma sempre più defilata. Secondo te come mai c'è, cioè, questa, chiamiamola, disattenzione?
3: Ho una mia idea, ma probabilmente anche posso sbagliarmi. Il fatto che il celtismo sia qualcosa di non solo italiano, quindi c'è tanto più connessione, una radice molto potente che arrivando europea si è spostata fino ovviamente ai Celti iberici, quindi fino alla Spagna, passando per la Francia, e ovviamente la Scozia, l'Inghilterra, quindi parliamo di una radice molto grande, molto famosa e molto sviluppata. E allora lì è normale che uno dice: faccio un festival celtico e posso mettere dentro un po' di tutto, metto le danze bretoni, metto anche le cornamuse scozzesi, cioè metto un po' di tutto, e allora è un prodotto tra virgolette anche per più pubblico.
0: Sì, certo.
3: Mentre l'impero romano, si sa, con tutti i film e tutta la ricchezza che aveva da offrire l'antica Roma, ovviamente il mondo guarda l'antica Roma come un gioiello che giustamente è.
0: Poi voglio dire, i romani hanno conquistato, no, mezzo mondo, quindi in qualche modo già, sia, che ne so, prendiamo il Regno Unito, ma anche spostandoci fino alla Turchia, sì, hanno tutti a che fare con i romani. Gli etruschi invece sono rimasti lì, nei loro siti, hanno vissuto là, e è ancora una, forse una realtà storica circoscritta.
3: Penso proprio per questo motivo qua, infatti è una cosa molto poco condivisa, cioè ce l'abbiamo solo noi.
0: Riguarda gli italiani che se ne interessano forse troppo poco.
3: Sì. Il fatto è che incredibilmente quando venivamo invitate in luoghi dove c'erano festival celtici, però ovviamente geograficamente dove anche gli etruschi avevano abitato, cito uno che è il più importante di tutti, Monte di Bele, Monte Renzio Celtica, Bologna, ok? In provincia di Bologna c'è un'area incredibile dove l'unico posto al mondo dove Celti ed Etruschi hanno convissuto assieme. Addirittura hanno trovato delle tombe con le corredi funebri metà e metà. Vuol dire che c'erano stati otti matrimoni, comunque un'assimilazione culturale di grande convivenza, quindi è una roba stranissima e unica. E ogni volta che andavamo lì a suonare i pezzi delle Uttern o ascoltare anche musica celtica, perché è un festival celtico, e io avevo questa sensazione di esclusione di una parte, cosa che io anche da, tra virgolette, costellatrice, mi occupo di lavori sistemici familiari.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: L'escluso è sempre qualcosa che ne stona, no? Deve essere tutto quanto molto armonizzato. E ho detto: manca la radice etrusca da guardare qua, cioè onorata anche lei. Se pur piccolina, va bene, uguale. E quindi abbiamo deciso di fare un pezzo etrusco.
0: Che tipo di studio e di preparazione hai dovuto fare? Perché, ecco, andare a ripescare una lingua, no, un idioma morto e sepolto da secoli, non è così semplice. E soprattutto quando sei sul palco e canti in questa lingua, come riesci a ricostruire una metrica? Ti affidi anche un po' a una sorta di canalizzazione per aggiungere quello che magari semanticamente uno non è riuscito a ricostruire, no?
3: Allora, sul testo mi sono fatta aiutare assolutamente, per essere impeccabile, da esperti, da persone che a livello proprio nazionale si occupano di rievocazione storica etrusca e hanno anni e anni di studio alle spalle, anche universitario, quindi su questo ho voluto assolutamente non improvvisare nulla e avere la loro approvazione e sostegno. Infatti, nei ringraziamenti del brano, appena verrà fuori il CD, ci saranno tutti i loro contatti per chi è interessato anche a fare un'esperienza,
0: certo,
3: presso i loro festival o comunque i loro eventi. Per quanto riguarda la musica, in effetti io non conoscevo la musica etrusca, però questo brano, così come mi è arrivato durante una meditazione proprio verso gli antenati etruschi, dove li ho contattati, mi sono arrivati sti flauti e sti ritmi particolari, cioè non ritmi quattro quarti, e ho detto wow, che particolarità. Ho provato a registrare, ma da sola, col cellulare, per ricordarmi questa cosa, mandandomi un audio per riuscire a immortalare quella cosa.
0: Perché poi se ti sfugge dici: oddio, non lo ritroverò mai più, funziona in questo modo.
3: Allora usiamo la tecnologia che può essere utile.
0: Ce l'abbiamo sempre a portata di mano, no?
3: Questo lo usiamo male, usiamo la tecnologia, quindi ho detto lo registro. tempo di 2 ore che ero con la Cristina Spadotto, sì, della chitarrista delle Utter, abbiamo scoperto che i brani etruschi avevano esattamente quel tipo di sonorità, flauti, tanti flauti anche di canne, di legno, e poi avevano tamburi con ritmi assolutamente non regolari, 4/4 o 3/4, quindi ho detto bene, proviamoci.
0: In questo brano, ma soprattutto nel video che avete rilasciato da pochissimo e che ho pubblicato sul mio profilo, quindi se volete lo trovate anche sul mio profilo di Morena Oro su Facebook, ricostruite una situazione che è una convivialità, quindi ecco l'atmosfera del gruppo di persone che si ritrovano insieme, condividono il cibo. Come mai avete deciso di ricostruire proprio questo tipo di interazione umana per mettere insieme un brano destinato alla memoria storica degli Etruschi?
3: Perché abbiamo sentito in questo testo, che è dedicato proprio a un'energia dionisiaca, ma dire dionisiaco è sbagliato perché loro non avevano Dioniso né Bacco, avevano Fufluns.
0: Che Rasna, tra l'altro, scusami se ti interrompo, sì, ma vorrei che passasse subito questo messaggio perché ci conduce nella profondità del ragionamento. Rasna in etrusco significa se stessi, mi sembra di aver capito, no?
3: No, Rasna significa etruschi.
0: Ah, etruschi, allora non, cioè, ho letto delle cose errate su...
3: Perché il termine etruschi, ho scoperto, viene da Tushi, che è un termine che i romani davano.
0: Ma allora perché riportano che Rasna significa, per gli etruschi significava se stessi?
3: È perché loro chiamavano se stessi i Rasna.
0: I Rasna, ok. Ah, forse, ah, allora...
3: Io chiamo me stessa Denise, tu chiami te stessa Morena, e quindi ognuno dice come chiami te stesso.
0: Ok, ok, allora forse mentre si legge non si capisce bene questo se stessi a cosa, certo, è destinato. Se stessi magari uno dice Rasna, ok, me stessa no, uh-huh. Morena, me stessa, invece no, in quanto Morena Oro, in quanto Etruschi, ok.
3: Certo, proprio perché non volevamo dare un nome dato da altri. Penso
0: che
3: gli antenati siano più contenti se
0: assolutamente
3: diamo il nome che loro davano a se stessi.
0: Assolutamente.
3: Quindi, ecco, un modo di rispettare ancora di più, no?
0: Se stessi intesi come entità antropologica, come popolo, come civiltà.
3: Come tribù.
0: Ecco, invece io avevo inteso che se stessi era più una cosa individuale.
3: No, assolutamente.
0: Ecco, ok, adesso ci siamo intese molto molto meglio.
1: Ecco, le signore sono intese, bene.
0: Ma sai, quando dici riferito a se stessi, puoi anche pensare che era il se stesso di ognuno, no?
3: Era plausibile
0: il fraintendimento, sì, però è bene che abbiamo specificato.
3: Brava, abbiamo veramente portato un brano che tirava fuori un lato di veramente gioia e condivisione. Infatti questo popolo, abbiamo scoperto, era veramente dedito a momenti di grande festività ed era un popolo molto libero. Pensare anche ai tipici costumi tradizionali delle donne etrusche che anche camminavano, anche vestivano quotidianamente a seno scoperto, esaltando determinate loro caratteristiche femminili. E quindi c'era una totale libertà della donna. Anche
0: questo è un elemento, sì, è un elemento che ricordavo anch'io, che nell'antica Etruria le donne erano emancipate,
3: le romane, quelle celte,
0: assolutamente.
1: Anche l'Etruria, avevi detto, parlarne è bello pure.
0: Le Uttern hanno come radice della loro musica, del loro, diciamo, approccio, proprio l'idea di andare a riscoprire le antiche tradizioni, le lingue antiche, perché voi avete già usato lingue in disuso per i vostri brani in passato. Leggo qua il gaelico, il sardo antico, il venetico, il greco antico, il proto-tedesco, il latino, ma ogni volta si richiede uno studio approfondito di questi idiomi, Denise?
3: No, io sono dottoressa in lingue e culture asiatiche, però non posso conoscere tutte queste lingue e anche quelle certo. che verranno in futuro nei prossimi brani.
1: Sono troppe, vero signore?
0: Nel senso che però vai a studiare quello che ti serve da cantare per quel brano, no? Immagino.
3: Vado a studiare e ovviamente la traduzione la voglio sempre accurata. Ringrazio molto i docenti di Ca' Foscari oppure contatti che ho in giro per il mondo che sono veramente specializzati in qualcosa che giustamente io non posso sapere. Non ci posso sapere tutto.
1: Giusto questo. E come si fa? Come si può fare?
0: Quando tu decidi di impostare un brano che la musica delle Uttern è una sorta di rito collettivo, soprattutto nella dimensione live, che evoca, diciamo così, no, delle forze ancestrali, degli elementi naturali, la connessione con Madre Terra, insomma c'è tutto una ritualità e una sacralità. Ma nel momento in cui tu decidi di usare, no, un idioma particolare, come ti approcci? Che sensazioni fisiche hai? Cosa viene fuori da te?
3: Io parto dicendo che, magari sempre per chi non ci conosce, le Uttern sono un gruppo tutto al femminile che cerca di portare attraverso la musica, quindi non è un progetto musicale, è attraverso la musica che portiamo a un progetto spirituale. Perché nell'Europa antica, ma in realtà un po' in tutto il mondo, c'è sempre stata per decine di migliaia di anni, non due, tre, decine di migliaia di anni, da 30.000 anni almeno, una spiritualità dove veniva percepita un'unica coscienza che si manifestava in tutte le cose, in tutte le forme di vita, in tutti i cicli, c'era un'unica percezione del tutto e sentito con talmente amore che veniva identificato come una madre, la grande madre. Non era un dio celeste staccato dall'umanità che punisce, separa e chiede sacrifici di agnellini, di bambini. Non è quel tipo di dio là adamitico, è una grande madre che comprende dalla foglia dell'albero fino ai gabbiani, fino all'essere umano e fino al mondo e gli universi stessi, tutto. In questo tutto c'è una matrice d'amore che è la Matrix, proprio la madre, quella madre là. In tutto questo l'Europa però adesso ha perso questa connessione con le sue radici spirituali e noi non vogliamo offrire nessuna religione né setta, noi semplicemente vogliamo riconnettere le persone a riscoprire una forma di spiritualità per chi la vuole, che esisteva, quindi è nostra propria, della nostra cultura, quindi non andiamo a rubare niente al Tibet, al Perù, è una cosa nostra da riscoprire e che tutte le culture avevano, tutte in Europa. E l'hanno persa. Il fatto è che riconnettersi a un sentire dove Dio non è staccato da te, non c'è il timore di un'entità che ti punisce, ma sentire l'amore in ogni cosa, in una forma di creazione dove siamo tutti uno, è qualcosa in questo momento storico che sentivamo di voler portare.
0: Io credo che sia fondamentale proprio la vostra opera, chiamiamola così, perché siete delle sciamane che riportano alle radici umane e naturali, no? Dell'uomo. L'uomo che è una parte di un meccanismo che ha un suo, come dire, ordine e equilibrio delicatissimo ma potente, e in questa epoca in cui l'uomo rischia di alterare incredibilmente, l'ha già fatto, questo ordine, questo equilibrio, il vostro messaggio è di una potenza devastante e richiama una responsabilità forte.
3: Ognuno porta quello che riesce. Io vedo che ci sono tante persone meravigliose che stanno portando in modi diversi.
0: Sì, chi nella
3: medicina, chi nella scienza. Stiamo tutti portando un miglioramento coscienziale. Poi, spirituale, che cos'è? Alle volte essere semplicemente un bravo papà.
0: Sì.
3: Essere spirituale vuol dire magari coltivare l'orto in un modo meraviglioso, insegnarlo ai tuoi nipoti a farlo con amore. Perciò la parola spiritualità è, secondo me, è ovunque. però è proprio una forma di consapevolezza che tu hai nel tuo vivere e manca tanto, ci rendiamo conto che anche le nuove generazioni ci chiedono questo,
0: di quello che metti proprio in ogni istante della tua vita. Quell'intenzione, per me la spiritualità è molto vicina all'intenzione di sentirsi parte di quella cosa che ci contiene in ogni istante, in qualsiasi cosa che uno fa.
3: Certo, certo. Bello, bello, brani, la domanda che mi hai fatto, ecco. Finisco anche, scusami se mi sono dilungata, proprio i brani ricercando quella lingua, perché? Io dico, parlo a un popolo europeo che crede, che si è dimenticato, che esisteva la connessione con la Dea Madre, con questo Unicum. E questo popolo mi dice, noi non abbiamo questo, voi sì, noi no. E io allora vado a ricollegarmi a una dea del suo passato e gli canto, a questa persona, canto in quella lingua antica dei suoi antenati. Proprio per risvegliare dentro di lui, oppure comunque nella sua coscienza, che c'era. Quindi se io canto in germanico, dove il sole, la dea, il sole è femminile, non è il sole, è la sole, Dison, e quindi renditi conto che esisteva una dea solare. Se canto in ucraino, dove c'era la dea Leda, non c'è sempre stato solo la religione attuale o quello che c'è stato negli ultimi mille anni, duemila anni, c'era tanto prima. Ricordati, esiste anche qua, ma noi in Sardegna non avevamo questo, ma noi siamo veneti, siamo molto cattolici, c'era Reitia, avete le statue della dea Reitia, ma noi qua in Francia, tutta la Normandia era druidica, cioè vado semplicemente a parlare la tua lingua per ricordarti che c'è per tutti questa connessione.
0: C'è stato un prima, c'è stato un prima per tutti. Esatto. L'uso che fate dei tamburi. Aspetta, no, perché non abbiamo finito di sviscerare un aspetto del video.
1: C'è ancora cose buone.
0: Sì, sì, sì, perché l'ho accennato, ma poi abbiamo deviato il discorso sulle lingue. Proprio la necessità di dimostrare e mostrare in questo video questa connessione, il legame tra la spiritualità, il cibo e il senso di unione, perché questa è una cosa prettamente antropologica, ma anche molto prettamente italica. Noi abbiamo mantenuto questa tradizione fortissima della convivialità che si sviluppa attraverso il cibo.
3: Sì.
0: E che, a livello profondo,
3: presente, presente rispetto ad altre culture. Però per esempio sto leggendo un libro stupendo che non so se è molto famoso, si chiama E venne chiamata due cuori, parla di una donna americana che è stata in Australia, ha fatto un'esperienza inaspettata tra gli aborigeni, e la prima cosa che loro fanno a livello rituale è prendere delle foglie, metterci dentro degli insetti, cucinarle nelle braccia e offrirgliele con una grande festa spirituale, sciamanica. Quindi non è una roba solo nostra, forse in noi è rimasto di più perché l'Italia ha la maggior parte delle specie di flora e fauna, cioè abbiamo un numero di specie di piante, di ortaggi che supera qualsiasi altro paese europeo e anche mondiale. Forse la Cina ci batte, però abbiamo veramente una grande capacità di poter godere con i gusti, con anche un'ebbrezza consapevole. Infatti in questo video non ci siamo lesinate a mostrare la statua di Fluflunz, il dio dell'ebbrezza, che sarebbe sinonimo di Bacco,
0: sì.
3: Ma anche il vino, perché no? Perché vissute le cose con consapevolezza, allora prendono un'altra dimensione. Non siamo più nel distorcere la realtà per scappare attraverso il vino, ma siamo nell'utilizzo di una bevanda in modo sacro per poter portare più presenza.
0: Assolutamente. Come dire, un po' come le sostanze che gli indiani, no, usavano e usano a livello sciamanico per aprire, per amplificare le percezioni della coscienza. Il vino, in qualche modo, no, con la sua alcolicità, può essere un canale che ci rilassa e ci consente di percepire in maniera più amplificata.
3: Sono strumenti diversi, perché anche in Europa venivano usate piante e funghi, anche in Nord Europa, però una cosa che ti dico da, diciamo, più da, da terapista, da costellatrice che da sciamana, e con queste, queste etichette, le, grazie, però non, le mie, non mi piacciono tanto etichette, quindi non le uso su me stessa, ma se voi volete usarle da pittore.
1: Un troppo vino.
0: Non demonizziamo nulla, però non demonizziamo nulla, questa cosa non mi piace.
3: Esatto, non demonizziamo nulla, però una cosa che ho osservato è che al termine sciamanesimo ormai si associa automaticamente l'utilizzo di sostanze, cosa che io non ho mai per esempio usato nella vita, e credo, parlando anche con sciamani del Sud America oppure del Meso America o di altri posti del Nord Europa, siamo tra virgolette tutti d'accordo sulla stessa linea che non è necessario, e il vero sciamano non le usa quelle cose.
0: Assolutamente. Tra l'altro,
3: se hai iniziato forse una volta nella vita lo sciamano più grande, quando tu sei già ragazzo, può lo sciamano grande farti una volta un'iniziazione con qualcosa, ma solo se ne hai bisogno, perché una persona che di suo destino, fin dalla nascita, fin da bambino, ha determinati talenti, non ha bisogno di aprire dei canali.
0: Assolutamente.
3: Con forza chimica non c'è bisogno.
0: Soprattutto diciamo che è il caso, no, di riportare i discorsi ad una serietà, perché oggi si esagera anche un po' troppo con questa facile spiritualità, no, è diventato tutto così molto anche
3: acquistabile,
0: commerciabile, e un'industria e un mercato si è sviluppato su queste tematiche che vengono approcciate poi con una superficialità che li svilisce e rischia anche di svilire, quando uno vuole affrontare il tema in maniera seria, chi ne sta parlando con competenza, in questo caso come te che hai studi alle spalle, che ti sei occupata tutta la tua vita, no? In questo senso, dal punto di vista proprio antropologico, mi interessava capire perché l'essere umano è portato a dare al cibo un significato sacro.
3: Il cibo è vita, il cibo è nutrimento ed è gusto, è gioia. Quando noi abbiamo cibo in abbondanza sappiamo che non moriamo di fame, quindi da un punto di vista prettamente naturale, animale, c'è gioia,
0: ci fa sentire al sicuro, ci fa sentire al sicuro.
3: Noi adesso abbiamo i supermercati, abbiamo i frigoriferi in casa pieni di cibo, ma dobbiamo immaginare l'essere umano nella sua natura, dove deve procacciarsi da mangiare, non è detto, con le stagioni, con la caccia, con le coltivazioni, il clima, non è detto che si sopravviva di anno in anno. Quindi avere anche solo la percezione di essere davanti all'abbondanza, ovviamente questo è un segno già di divino. Wow, sono grato per quello che ho, sono in una forma estatica di gratitudine perché non muoio e ce n'è anche di più di quello di cui ho bisogno. E se posso anche condividerlo, perché non ho bisogno di tenermelo nascosto per me, perché sennò stanotte arriva il gelo e muoio, ma posso condividerlo con una festa perché avanzerà, è abbondante, è qualcosa proprio che fa parte del mondo divino. Quindi antropologicamente ci sta che l'essere umano abbia creato molti rituali di condivisione sacra anche intorno al cibo, Albert.
0: Beh, ricordarlo a questi livelli, cioè quando a questi gesti, a questi rituali si dà un valore, come dire, di connessione profonda, di comprensione, no? Delle cose importanti intorno alle quali riunirsi, soprattutto su un veicolo come la musica, per me è bellissimo poterlo fare in radio, perché raramente abbiamo l'occasione di parlare con una musicista, con una band che sposa, diciamo così, questi temi e li porta in giro per l'Europa. Ma un altro tema e un'altra particolarità che mi piace con te in questo momento sottolineare è il fatto che le Uttern rappresentano quasi, no, le donne che sono custodi del potere della musica, dell'evocazione attraverso i tamburi, gli strumenti, ma anche il potere del canto, che tu in qualche modo rendi così potente, Denise, non c'è niente da fare, ascoltarti è già un rapimento.
3: Onoracca.
0: Ecco, le donne sono il canale della guarigione attraverso il canto, con le uttern, con le antiche tradizioni. E portare
3: anche gli uomini,
0: anche gli uomini in questo frangente, però dai, le donne facciamo che si prendano
3: questo frangente. Noi siamo solo donne, non per esclusione del maschile,
0: certo.
3: Proprio per mostrare che il femminile sacro c'è.
0: Esatto, quindi
3: ecco,
0: portate
3: non deve essere per forza subordinato a qualcos'altro, non deve essere meno di altro e non deve essere neanche delegato e relegato a ruoli come quello per forza di madre o per forza di delicatezza, perché abbiamo una visione distorta del femminile sacro.
0: Certo, ma
3: pensiamo solo che non ci sono imam donne, non ci sono non c'è un papa donna, e che comunque fino a poco tempo fa la donna ha iniziato a votare nel 46, nel 47.
0: Sì. Cioè, una manciata di anni fa.
3: E questo non è solo in Italia, è qualcosa che proprio strutturalmente nella coscienza è andato a modificarsi quando abbiamo sostituito il sentire questo, la spiritualità, anche come una grande madre, abbiamo cambiato tutto e abbiamo detto no, c'è un Dio maschio, potente, bellicoso, che può punire, uccidere, ci chiede di uccidere, e tutta questa cosa qua ha cambiato completamente
0: l'ordine delle cose, sì.
3: Proprio dell'umanità. E quindi così.
0: Trovarsi di fronte a una band come la vostra, ascoltare i vostri pezzi, per chi non ha potuto vedervi nei festival, comunque possono trovare i live anche su YouTube, c'è questo modello di femminilità così potente, così centrale, così autocentrata, no? E consapevole del proprio potere, che non è ovviamente un potere di sopraffazione, ma un potere di comunicazione con il tutto, con le potenze, con gli elementi. Com'è portare questa visione della femminilità, questo modello, in giro per i festival?
3: È un onore. Perché a noi commuove tantissimo quello che il feedback, cioè
0: che riuscite a risvegliare
3: le persone. Noi forse neanche ci rendiamo conto proprio di cosa smuove a certe persone, di cosa va a toccare. Abbiamo avuto delle persone negli anni, raccontando veramente come davanti a un caffè, abbiamo delle persone che a fine concerto hanno fatto la fila, aspettato per guardare negli occhi piangendo e dire: mi ha salvato da figlio. Dopo la sera, dei miei amici a questa canzone, io di pensando per me, e per me in quel momento scoprivo ancora anima di me, sento iniziare giorno per giorno a ricordare una spirito che prima non avevo, e adesso oggi con terapia spirituale e quant'altro io sono persona. E gente che c'era qualcosa di questo, noi è un onore poter anche solo immaginare che cosa che per noi che abbiamo avuto, che per noi riportare.
0: Non ti sentiamo più, Denise, non so se, se ti sei spostata.
1: Non si sente bene.
0: Non ti sentiamo più bene, purtroppo ci perdiamo il
3: sentite?
0: No, pochissimo, perdiamo il filo del...
3: Posso spostare da qua.
0: Ok, tanto
3: sono sulla cima di un monte.
0: Evidentemente è passata qualche vibrazione che si è intromessa e ci rende più difficile.
3: Sulla cima dei monti
1: d'Armia,
3: quindi
1: Oppure dice che ormai la trasmissione è stata rinviata.
0: Però dicevamo che attraverso la potenza della vostra musica riuscite a risvegliare qualcosa veramente di profondo che è iscritto nel DNA delle persone.
3: Commuove quello che diceva, proprio come conclusiva, ci commuove quando non ci rendiamo conto che di portare quel di pipa anche con una... In realtà vediamo
0: tutta
3: guarigione a livelli che immaginiamo.
0: Possiamo chiudere un attimo, Denise, e ti richiamiamo, perché magari interrompendo un secondo la connessione la ripristiniamo.
1: Vediamo per il gran finale.
0: Così poi riusciamo a salutarci anche in maniera che meglio. Ci comprendiamo meglio. Sì.
1: Meglio, esatto. Allora vediamo poi, siamo agli ultimi minuti.
0: Sì, siamo ormai in dirittura finale, vediamo se recuperiamo Denise per
1: come faremo
0: poterci adesso, salutare in maniera comprensibile.
1: Oggi ho visto che sei andato tutto il mondo in giro, eh?
0: Oggi dappertutto. Oggi dappertutto.
1: Eccezionale. Eccoci, pronto, eccoci.
0: Denise? Ciao. Eccoci. Adesso ti sentiamo bene adesso.
3: Perfetto.
0: Sì, anche perché era veramente disagevole, non riuscivamo a comprendere il senso del discorso che ci stavi facendo perché perdevamo il grosso delle parole. Quindi ecco, parlavamo appunto del tipo di emozione che riuscite a risvegliare nelle persone durante i live.
3: Sì, e come dicevo prima, che noi neanche ci rendiamo conto, alle volte pensiamo di portare qualcosa magari di più piccolo, un messaggio con umiltà, qualcosa, insomma, pensiamo di fare un passetto, in realtà ci rendiamo conto che per qualcuno è stata una guarigione enorme e questo ci sorprende, siamo onorate.
0: Custodite nella vostra musica un po', no, l'animismo, si chiama così, questa connessione con le forze naturali della natura, di dove siamo immersi. Quindi ecco, nel nostro quotidiano, cara Denise, tu che sei, come dire, una donna che opera attraverso le proprie conoscenze proprio in percorsi anche che guidano gli altri alla riscoperta profonda di questa connessione, nel nostro quotidiano come possiamo sentire come se stessimo ascoltando la vostra musica? Mettiamo le vostre canzoni sentiamo rifluire quel tipo di vibrazioni, ma poi come le possiamo coltivare nel nostro concreto quotidiano, mentre laviamo i piatti, mentre lavoriamo?
3: Io consiglio alle persone di fare come riescono, ovviamente, prendersi dei momenti di riconnessione con se stessi. Qualcuno lo fa con la meditazione, qualcuno lo fa andando a contatto con la natura, camminando in bosco, andando in montagna. Ognuno ha il proprio ponte di connessione, anche solo guardare un cielo stellato, di
0: scoprire notte. Qual è la nostra via.
3: Sì, e da lì sentirti che esisti, ci sei, non sei una macchina, non sei i tuoi pensieri, ma sei parte del tutto, e sentire fisicamente che sei vivo, sentire l'energia a contatto con un albero, a contatto con quel cielo stellato, dove ti porta la connessione con quel cielo stellato, questo è un grande esercizio spirituale.
0: Sì. Purtroppo abbiamo un'idea a volte fuorviante, no, della spiritualità, che serva studiare i grandi libri, no? E poi uno si perde veramente l'esperienza di sentire quello che lo circonda.
3: Io penso, come diceva uno dei miei maestri, che resterà sempre mio maestro, che è il Cristo, che solo chi torna come bambini può entrare nel regno dei cieli.
0: Sì. Cioè,
3: ho conosciuto persone che avevano nozioni su nozioni, 2 o 3 lauree, e avere un ego spropositato e l'incapacità di abbracciare. E questa cosa per me vale molto di più di anni di studio. La spiritualità non è nei libri.
0: Esatto.
3: I libri sono strumenti che dovrebbero darti delle indicazioni utili a poter coltivare la connessione con l'amore dentro di te, con la coscienza, la consapevolezza. Ma detto in inglese, we are drowning in information and starving for wisdom. Siamo naufragando, stiamo morendo dalle troppe informazioni e stiamo morendo di fame dalla consapevolezza.
0: Sì, è vero.
3: Questo è. Abbiamo tutte le informazioni che ci servono.
0: Nutriamo la mente.
3: Nutriamo la mente, pensiamo che attraverso il controllo sappiamo, quindi possiamo essere a posto così. In realtà stiamo veramente morendo di fame di consapevolezza, di saggezza spirituale. È un momento gravissimo dove le nuove generazioni ce lo mostrano.
0: Noi qui stamattina abbiamo avuto una giovanissima musicista, Cheese Shop, che ci ha regalato la musica che lei distilla dal suo vissuto, dalle sue emozioni, e per fortuna musiciste e artiste come Cheese ci dimostrano che anche le nuove generazioni hanno quella sensibilità, ma soprattutto quella fame di entrare veramente in se stessi e di comprendere la profondità di questo mondo meraviglioso di cui facciamo parte e che va riscoperto anche attraverso la spiritualità, così come ce la stai raccontando tu, Denise, che è fondamentale ascoltare.
3: Io ho molta fiducia nelle nuove generazioni.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Perché ho molti amici che adesso hanno 19 anni, 20 anni, figli di amiche che ovviamente vedono in noi come delle sorelle, anche ovviamente delle sorelle maggiori, e vedo quanto queste nuove generazioni ascoltino musica in vinile.
0: Sì,
3: ho scoperto
0: sì,
3: che la generazione, diciamo la nuova generazione Z, riesce, cioè vuole riusare le macchine fotografiche Polaroid perché gli dà più emozione.
0: È vero.
3: E c'è la ricerca del vinile perché sì, il sì. suono è più caldo.
0: Sì,
3: e
0: sì,
3: si ricomprano i giochi da tavolo. Io l'altro giorno, due giorni fa, ho visto ragazzi di 18 anni in una città come Trieste, quindi potevano andare da qualsiasi parte, organizzarsi in un locale per giocare a non t'arrabbiare. Era una cosa che non vedevo dagli anni 80.
0: Eh sì, ma sai, alla fine
3: dell'umano.
0: Per fortuna tutto ha quell'effetto di saturazione, quindi anche queste nuove generazioni che sono nate dentro a questa tecnologia, come dire, spropositata, a un certo punto avranno una fase di rigetto e necessità di riscoprire la vita analogica. Accadrà, è un ordine naturale delle cose, dobbiamo aspettare che avvenga e nel frattempo noi cerchiamo di tenere sempre a galla l'essenza e quello che è importante. Lo facciamo con le Uttern, lo facciamo con Cheese, lo facciamo con questa piccola radio che ci sta mettendo del suo per portare avanti anche discorsi.
1: Ma che piccola,
0: questo.
1: Grandissima!
0: Grandissima!
1: Grandissima! In tutto il mondo!
0: Scusami!
3: Scusami! Come dicevo prima, ogni cosa, per quanto sia piccola, per qualcuno è grande.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Grazie,
0: soprattutto è l'intenzione che noi coltiviamo dentro di noi che dobbiamo sentire grandissima e potentissima.
1: Ecco.
0: Denise, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo.
3: È stato un piacere.
0: Se ci ricordi dove, se avete dei live adesso nelle immediatezze, cosa state facendo in questo momento?
3: Abbiamo un live in Italia che sarà nel Nord Italia al Art in Tor Festival in Friuli Venezia Giulia. Troverete tutte le informazioni sul sito Uttern e sulle nostre pagine social il 28 agosto.
0: Meraviglioso.
3: A Spogoletto, quindi parliamo del Friuli Venezia Giulia.
0: Meraviglioso.
3: Invece poi partiremo, saremo di nuovo verso la Repubblica Ceca, Francia, ripartiamo poi per un nuovo tipo di movimento verso l'esterno.
0: Che meraviglia, io vi indirizzo al loro sito ufficiale utternofficial.com perché innanzitutto è bellissimo nella grafica, nei contenuti e soprattutto è molto immersivo per scoprire veramente il mondo delle Uttern e tutto quello che questa band incredibile che fa della musica solamente uno strumento di riconnessione e di, come dire, di riscoperta del sacro attraverso un linguaggio ancestrale che ci appartiene dal nostro DNA. Quindi fate questo viaggio, andate a visitare il sito delle Uttern, scoprite la loro musica se non la conoscete. Denise, grazie infinite,
3: grazie
0: per essere stata con noi.
3: Meglio. Grazie mille.
1: Tante belle cose, ciao.
3: Anche a voi, un grande abbraccio.
0: A presto, un saluto a tutte le altre Uttern.
3: Certo.
0: A presto. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo tutti, allora
0: ci salutiamo, cara Cheese, qua salutiamo anche te.
2: Ecco. Grazie mille
0: per averci fatto compagnia.
1: Bravissima te qui oggi, eh? Bravissima sei stata.
0: Quando ritorni dall'Irlanda, ovviamente
2: a dicembre mi prenoto già, guarda.
0: Va benissimo.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato

0: internato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora la tua estate.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Svelato il cartellone della prossima edizione del Macerata Opera Festival, in programma dal 17 luglio all'8 agosto 2027. Sul palco dello Sferisterio andranno in scena tre grandi classici della lirica, una nuova produzione di Tosca, realizzata in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini e affidata alla regia di Turner Svulum. Seguirà l'Elisir d'Amore con la regia di Damiano Micheletto, mentre a chiudere sarà il ritorno della celebre Traviata degli specchi di Josef Svoboda ed Henning Brockhaus, uno tra gli allestimenti più iconici dello Sferisterio. L'annuncio arriva mentre l'edizione 2026 si avvia alla conclusione con numerosi sold out e oltre 1600 spettatori in più rispetto allo scorso anno. I cast saranno resi noti entro la fine del 2026, mentre la vendita dei biglietti aprirà in autunno. Intanto questa sera allo Sferisterio in programma l'ultima recita di Il Barbiere di Siviglia e domani del Nabucco. Ai nostri microfoni il sovrintendente allo Sferisterio Lucia Chiatti.
3: Una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, innanzitutto sui numeri, perché le presenze sono davvero molto elevate, sono superiori a quelle dello scorso anno, abbiamo circa 1600 presenze in più con circa 48.000 euro in più di incasso di biglietteria. Ma abbiamo una grandissima soddisfazione anche per le scommesse che abbiamo, direi, vinto un po' nelle scelte artistiche che il direttore appunto artistico Marco Vinco ha fatto e anche in quelle soluzioni che abbiamo dovuto adottare in alcuni cambiamenti, anche un po' all'ultimo a volte, di cantanti, dove però sono stati effettuati degli inserimenti di giovani artisti talentuosi che sono risultati ulteriori scoperte. Erano chiaramente artisti che avevamo già adocchiato e che quindi erano presenti come cover eccetera, ma li abbiamo ancor più apprezzati perché hanno risposto con molto entusiasmo ma anche molta professionalità, e quindi il pubblico, che inizialmente magari era un pochino intimidito, invece si è fatto sentire anche in questo senso, apprezzando queste esibizioni. Una soddisfazione anche legata all'attività con le maestranze, tecniche, ad alcuni cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto, a volte anche dolorosi, ma che ci hanno dato veramente riscontro positivo, segno che quando l'obiettivo è quello del bene dello Sferisterio e dell'associazione, dobbiamo essere forti, sicuri di questa motivazione, perché paga.
2: L'arrivo di oltre 22,6 milioni di euro per le Marche rappresenta una notizia straordinaria per la tutela e la valorizzazione del patrimonio regionale. Un sentito ringraziamento va al sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni per il costante impegno e la grande attenzione mostrata verso le esigenze del territorio. Lo dichiara l'onorevole Giorgio Latini, segretario regionale della Lega Marche, commentando l'approvazione definitiva del piano strategico Grandi progetti beni culturali del Ministero della Cultura per le annualità 2025-2027. I finanziamenti approvati permetteranno il recupero e il rilancio di importanti beni storici e artistici marchigiani. A Potenza Picena sono destinati 10 milioni di euro per il restauro di Villa Buonaccorsi e dei suoi giardini storici, mentre alla Mole Vanvitelliana di Ancona andranno 5,3 milioni di euro. Rilevanti risorse interesseranno pure le la provincia di Fermo, 2,1 milioni di euro a Porto Sant'Elpidio per Villa Nicola Maroni, 1,4 milioni a Monte Urano per l'ex chiesa Farfensi in Piazza Leopardi, 1,3 milioni a Grotta Zolina per Palazzo Pupilli, 1 milione di euro a Ponzano di Fermo per l'ex chiesa del Crocifisso e 1 milione di euro a Sant'Elpidio a Mare destinato all'archivio storico comunale e alla biblioteca Santori. Ieri pomeriggio i carabinieri di Tolentino hanno denunciato un cittadino indiano di 34 anni residente a Brescia. L'uomo è stato fermato e identificato dall'equipaggio dell'arma mentre si trovava in località Arancia. Dai successivi accertamenti della banca dati è emerso che a suo carico pendeva un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Tolentino, provvedimento emesso dal questore di Macerata lo scorso 25 giugno. Ipotizzando la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale a cui era sottoposto, i carabinieri hanno proceduto alla relativa denuncia a piede libero. È ufficiale la nomina dell'ingegner Corrado Perugini a presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conclude il percorso avviato lo scorso gennaio, quando Perugini era stato nominato commissario straordinario dell'ente. Oggi, afferma il neopresidente, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve essere sempre più un modello di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità per le imprese, il turismo, la ricerca, i giovani e le comunità locali. La tutela dell'ambiente e la crescita del territorio non sono obiettivi contrapposti, rappresentano un'unica grande sfida da affrontare insieme. Il comune di Macerata, con i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, è tra i vincitori di Strategia Fotografia 2026. L'avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L'opera Le Disperse dell'artista Monica Biancardi si è classificata al quarto posto nella sezione dedicata alle nuove produzioni fotografiche, confermando l'impegno dei musei civici nella promozione della ricerca contemporanea e nell'arricchimento delle collezioni pubbliche. Curato da Maria Stella Bottai, il lavoro sarà realizzato dall'artista napoletana Monica Biancardi, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Roma ed ex docente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. La sua ricerca intreccia fotografia, disegno, incisione e video, esplorando il rapporto tra luce, ombra e immagine. Il lavoro entrerà in dialogo con la Galleria dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi e con la programmazione culturale cittadina. Nel 2027 sarà presentato attraverso incontri e momenti di approfondimento, culminando in una mostra a Palazzo Buonaccorsi. Sono 46 le imprese marchigiane operanti nei comparti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, che beneficeranno dei contributi a fondo perduto concessi dalla Regione Marche nell'ambito dei bandi dedicati al sostegno e alla valorizzazione del settore. Le risorse complessivamente stanziate superano il milione di euro e consentiranno di finanziare interventi finalizzati sia al rafforzamento delle strutture produttive che allo sviluppo commerciale delle attività. In particolare, 22 imprese hanno ottenuto il sostegno regionale per la realizzazione di progetti di riqualificazione dei propri laboratori attraverso interventi di miglioramento degli spazi di lavoro e l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, qualora non più reperibili sul mercato. I progetti ammessi prevedono investimenti per oltre 1,4 milioni di euro a fronte di un contributo regionale pari a 600.000 euro.
4: Il taccuino.
2: Si conclude oggi la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, la rassegna promossa dalla Fondazione Claudi che da 14 anni porta musica e cultura nel cuore dell'entroterra maceratese. Il concerto conclusivo si tiene eccezionalmente fuori dalla storica sede di Serra Petrona, e cioè al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, una serata dedicata alla grande tradizione musicale argentina dal titolo Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione. La serata inizia alle 21:15 con ingresso libero. Domani, domenica 9 agosto, la SD Gioco Bocce Ussita, il Comune di Ussita e la Proloco Ussita PS organizzano l'evento Emozioni tra gusto e natura, una passeggiata enogastronomica con il pastore e poeta Renato Marziali alla scoperta delle panchine parlanti e concerto finale di Pio Spiriti. La partenza è da Casetta Ruggeri alle 18:30 con arrivo al Laghetto Azzurro, dove si terranno assaggi di prodotti locali in collaborazione con aziende locali e ristoratori del territorio. Alle 21 inizierà il concerto di Pio Spiriti, violino ufficiale della band di Claudio Baglioni. Domani alle 21.30 il chiostro di Sant'Agostino a San Ginesio ospiterà The Ladders to the Topmost, lo spettacolo multimediale dedicato ai Beatles della band marchigiana The Ladders. Sul palco la musica dal vivo dei The Ladders si unirà a immagini, proiezioni, momenti narrativi e cambi d'abito, ricreando alcune delle atmosfere più iconiche della carriera dei Beatles e accompagnando il pubblico in un percorso che attraversa oltre un decennio di trasformazioni musicali e culturali. Ingresso 10 euro.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 23-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. Il 9 agosto è la 19ª domenica del tempo ordinario. Se vi chiedessi qual è la cosa più incredibile del Vangelo di questa domenica, probabilmente rispondereste: Gesù che cammina sulle acque. Ed è normale, perché siamo allenati a guardare ciò che stupisce. Ci fermiamo agli effetti speciali. Se succedesse oggi, il video farebbe milioni di visualizzazioni. Un uomo cammina sul mare. Ma il vero miracolo del Vangelo non è quello. Il miracolo più grande è che Dio si accorge di noi. Pensateci. Colui che ha creato miliardi di galassie, che tiene in vita l'universo, vede una piccola barca in mezzo al lago, con 12 uomini terrorizzati. Non è distratto dalle stelle, non è troppo occupato, va da loro. Questo è il miracolo che dovrebbe lasciarci senza fiato. E invece no. Noi siamo più colpiti da uno che sfida la gravità che da un Dio che sfida l'indifferenza. Questa è la malattia della nostra società. Conta ciò che appare, non ciò che vale davvero. Ci emoziona il fenomeno mentre ci annoia l'amore. Ci impressiona il gesto spettacolare. Ci sfugge il fatto che Dio venga a cercarti proprio quando pensi di essere solo. Guardate, anche Pietro cade nello stesso errore. Vuole fare anche lui una cosa spettacolare. Fammi camminare sulle acque. Ma appena smette di guardare Gesù e guarda le onde, affonda. Ed è un'immagine della nostra vita. Quando fissiamo gli occhi su quello che gli altri ci mostrano, sull'immagine perfetta, sul successo, sulle paure, finiamo per affondare. È quando guardiamo Cristo, che magari le onde restano, ma nella tempesta non siamo più soli. Forse oggi Gesù ci direbbe: smettila di cercare il miracolo che impressiona, cerca il miracolo che cambia. Perché il vero prodigio non è un uomo che cammina sull'acqua. Il vero prodigio è un Dio che attraversa ogni tempesta per giungere da te. E questo Dio continua a farlo ogni giorno, solo che non finisce nei video virali. Finisce però nel cuore di chi finalmente si accorge che Dio non è un illusionista che vuole stupire il pubblico, ma un padre che non smette mai di venire incontro ai suoi figli. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: I viaggi più lunghi finiscono. E quando finiscono, resta uno strano sapore. La nostalgia per qualcosa che mentre lo si viveva sembrava dovesse durare per sempre.

La vicenda si avvia verso la sua fine, con Sal che poco a poco comincia a costruirsi una vita più stabile a New York. Ha un lavoro, una relazione seria, un futuro che comincia a somigliare a quello che un tempo aveva rifiutato, e con sorpresa scopre che quella stabilità che un tempo gli sembrava una gabbia, ora gli offre una forma diversa di pace. Dean invece resta fedele a se stesso, continua a comparire e scomparire, sempre in viaggio, sempre in cerca di qualcosa che sembra non trovare mai davvero. Le lettere che ogni tanto arrivano da lui raccontano nuovi progetti, nuove donne, nuove partenze, ma con il tempo cominciano a suonare sempre più stanche, come se anche Dean, nel profondo, iniziasse a sentire il peso di una vita passata a correre senza mai fermarsi. In una delle ultime scene, Dean si presenta a New York in condizioni precarie, quasi irriconoscibile, e Sal, che sta andando a un concerto con la sua nuova compagna, non riesce a portarlo con sé. È un momento di enorme tristezza. I due amici che avevano attraversato insieme l'intera America si separano su un marciapiede, in un modo quasi anonimo, senza le grandi parole che ci si aspetterebbe da un addio simile. Sal guarda Dean allontanarsi, infreddolito, solo, e sente il peso di tutto quello che hanno vissuto insieme: la libertà, la velocità, l'amicizia, e di quanto tutto questo, alla fine, non basti a costruire una vita che regga. Resta, in quell'ultima immagine, qualcosa di irrisolto, la sensazione che nessuno dei due in fondo abbia trovato del tutto quello che stava cercando lungo tutte quelle strade. La nostalgia in questa storia non è solo per il passato, è per il modo di essere giovani che prima o poi bisogna lasciarsi alle spalle. La parola di oggi, di Piccole Grandi Parole speciale pagine d'estate, è nostalgia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con, finalmente, la scoperta del libro che abbiamo vissuto questa settimana.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Mai più morti. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle nel Rogo. In una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde. La sospensione di Schengen da parte di Roma impone controlli alle frontiere perché arriva dall'Italia. Niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 80 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino. Morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde. La sospensione di Schengen da parte di Roma impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
3: L'ondata migratoria nell'exclave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
4: Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche due ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche due navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
1: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'ufficio studi della CDGA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
5: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ma prima di ricorrere al nuovo debito c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
1: Il caldo record concede. La prima pausa, sette città del nord con l'aggiunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la Protezione Civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
6: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. Come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
7: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi, è caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata, il conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto agli europei di Parigi argento per gli azzurri nella staffetta pista mista 4x1500 in acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata

0: la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it. Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. Claudia Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito. Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e conosceremo uno degli altri grandi scrittori della nostra letteratura italiana del secolo scorso. Sto parlando di Luigi Malerba. Il libro che ho scelto per voi fra la sua vastissima produzione è Itaca per sempre. Itaca già ci preannuncia quali saranno i protagonisti di questo romanzo. Ci sarà un continuo scambio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ma prima di riprendere la nostra lettura, io vi do ancora qualche notizia biografica che riguarda Luigi Malerba. Leggeremo la parte che è contenuta in questo libro che condivido con voi dell'edizione Oscar Moderni, naturalmente della Mondadori, e ne leggeremo una parte ad inizio trasmissione ogni volta. La vita e l'opera di Luigi Malerba, o pseudonimo di Luigi Bonardi, che nasce l'11 novembre del 1927 a Berceto, un piccolo centro dell'Appennino parmense. Cresciuto in una famiglia di tradizione cattolica e di solidi proprietari terrieri, Luigi frequenta le elementari presso l'istituto La Salle di Parma. Si iscrive poi al ginnasio liceo Romagnosi. Questo momento cruciale della sua formazione coincide con l'esperienza della guerra e la frequentazione degli ambienti intellettuali parmensi, animati da personaggi come Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Oreste Macri, Giacinto Spagnoletti, Mario Colombi Guidotti e Pietro Bianchi. Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, il giovane Malerba manifesta un crescente interesse per il cinema e stringe legami con Antonio Marchi e Fausto Fornari, fondatori della rivista La Critica Cinematografica, per la quale scrivono Guido Aristarco, Mario Verdone, Ottone Rosai, Sergio Frosali e molti molti altri, tra cui anche Giuseppe Ungaretti. Durante un soggiorno a Parigi nel 1948 conosce Henri Langlois e Lotte Eisner e ha occasione di vedere i film surrealisti di Buñuel e Clair. Nel luglio del 49 Malerba inizia la collaborazione alla rivista Cinema. In settembre esce il primo dei 14 numeri di Sequenze, quaderni di cinema, tra il 1949 e il 51, da lui fondati e diretti insieme a Giuseppe Calzolari, che precedono l'esperienza della collana La piccola biblioteca del cinema, che Malerba curerà per Guanda. A Roma, dove si trasferisce nel 1950, entra in contatto con i registi Federico Fellini e Mario Monicelli e con gli scrittori Ennio Flaiano, Antonio Delfini, Mino Maccari. Con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani ed Elio Pagliarani nascono amicizie destinate a durare tutta la vita. È un periodo di fervido impegno in campo cinematografico, segnato dalle frequenti collaborazioni con Alberto Lattuada, che lo chiama a lavorare insieme a Zavattini per la trasposizione filmica del Cappotto di Gogol. Nel 1953 c'è il debutto di Malerba come regista nella direzione di Donne e soldati, film antimilitarista cui Monicelli dichiarerà di essersi ispirato per l'armata Brancaleone. Nel 1956, data invece d'esordio letterario, pubblica puntate sulla rivista Cinema Nuovo, l'ironico romanzo epistolare Le lettere di Ottavia. E fin qui una piccola pillola della biografia di Luigi Malerba. Ora riprendiamo la nostra lettura di Itaca per sempre. Abbiamo già letto una parte di Ulisse che ritorna ad Itaca, ma fatica a riconoscere persino
il terreno della sua Itaca, e tante sono le domande che si affollano nella sua mente. Penelope lo avrà dimenticato e suo figlio, che ha lasciato molto piccolo, lo riconoscerà? I suoi servi gli saranno rimasti fedeli? Poi anche Penelope parla e ricorda com'era la vita con Ulisse. Si domanda che fine abbia fatto dopo 20 anni di assenza, se sono vere tutte le voci che sono giunte ai suoi orecchi, e soprattutto teme che vera possa essere la voce secondo la quale Ulisse si è lasciato ammaliare dalla seduzione di qualche altra donna, perché ahimè tutti gli uomini sono fragili di fronte alla bellezza e alla seduzione femminile. Riprendiamo dunque la nostra lettura lasciando parlare nuovamente Ulisse.

Gaio Eumeo è un uomo rustico ma generoso e soprattutto fedele al suo re. Anche dopo 20 anni di assenza. Mi sono presentato vestito come un mendicante, un mantello di stracci sulle spalle e una bisaccia a tracolla, e mi sforzo di camminare curvo reggendomi a un bastone. Ma devo essere veramente ridotto male o forse perfettamente travestito se Eumeo non mi ha riconosciuto. Non poche volte, quando venivo a caccia da queste parti, mi ha visto vicino al suo recinto dove allevava i porci e mi vedeva anche quando veniva nella reggia a consegnare le bestie che servivano alla mia mensa. Non mi ha riconosciuto. Meglio così. Eumeo mi ha invitato nella sua casa dove abita insieme a Galatea. Una figlia adolescente che lo aiuta a pascolare i porci, gli prepara il cibo e gli rammenda i vestiti. È la prima volta che entro in questa casa. Era considerato sconveniente per un re entrare nella casa di un mandriano, e se tentavo di farlo venivo trattenuto dagli uomini che mi accompagnavano. Coperto di stracci come un mendicante, sono stato benevolmente accolto da Eumeo sotto il tetto che mi era vietato quando venivo qui in veste di re. È un'abitazione di pietre bianche murate con il fango e il tetto è di paglia, ma è pulita e il focolare non spande il fumo nell'unica grande stanza. Il pavimento è di terra battuta e il giaciglio che mi ha offerto Eumeo è di dura pietra coperta con pelli di pecora. Poche sono le suppellettili della casa, ma sufficienti per preparare minestre di fave o di farro, qualche boccone di carne arrostita. In un grande vaso di coccio tiene le olive in salamoia che abbiamo mangiato prima della cena, sputando i noccioli nel fuoco del camino. Ho fatto credere a Eumeo di essere figlio di un glorioso principe di Creta, di avere combattuto per 9 anni sotto le mura di Troia insieme a Ulisse, e ritornato in patria, di avere ripreso il mare con una piccola flotta diretto in Egitto per avviare commerci con quel paese. Ma laggiù, gli ho raccontato, i miei compagni hanno tradito i patti e si sono abbandonati a vile saccheggio, e solo per intento di una dea amica ho avuto salva la vita. Ho raccontato che da quel lontano paese sono stato tratto su una nave fenicia per essere venduto come schiavo. A metà della navigazione verso la Tessaglia, mentre i miei aguzzini si fermavano su questa costa per cacciare qualche animale e imbarcare acqua non salata, sono riuscito a scendere dalla nave e a nascondermi nella boscaglia. «Ed eccomi qua», gli ho detto, «coperto di stracci come tu mi vedi, in quest'isola sconosciuta. Questa è Itaca, la patria di Ulisse», ha detto Eumeo. Avevo con tanto calore imbastito il mio racconto che io stesso mi sono commosso sul mio triste destino di principe diseredato e ridotto a mendico. Il povero Eumeo mi ascoltava con grandissima pena e ho capito che avrebbe voluto che il mio racconto proseguisse come una bella favola di avventure. Ma io gli ho detto che non sono un profeta e che non potevo raccontargli anche il futuro. Nessuno sa raccontare menzogne come so raccontarle io, ma pur sapendo che le mie storie erano pura invenzione, ho finito per lasciarmi andare a un vergognoso pianto dirotto. È la prima volta che mi succede di piangere tanto, dopo quelle lacrime che invano ho tentato di nascondere quando Demodoco, nella reggia dei Feaci, ha cantato con belle parole la storia del cavallo di Troia. Come può succedere questa pioggia improvvisa di lacrime all'astuto e forte Ulisse, al mentitore sublime, all'abile tessitore di inganni? Ho attribuito questa mia sorprendente debolezza alla fatica che ha fiaccato non tanto le mie membra, che sono ben salde, ma alla mia mente che si lascia impressionare dalle stesse parole che escono dalle mie labbra. Non voglio strapparmi i capelli per questo. Ma come prima non sono riuscito a trattenere le lacrime, così ora non riesco a trattenere il mio stupore. Il buon Eumeo ha mostrato di credere ogni mia parola, e quando gli ho raccontato di essere stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia, mi ha abbracciato, mi ha rinnovato l'offerta della sua ospitalità
e mi ha manifestato la sua pena per la lunga lontananza del suo re. Tali sono state le sue espressioni di fedeltà che quasi ho sospettato che mi avesse riconosciuto e che le sue parole fossero dettate da una piaggeria ben calcolata. Poi ho capito che il povero Mandriano non si dà pace per la sorte dell'isola, che da 20 anni si regge sulle fragili spalle di Penelope e che rischia di cadere nel caos e nella guerra fratricida da quando i proci dei dintorni si sono insediati nella reggia e pretendono che Penelope scelga fra loro un successore di Ulisse. Eumeo l'ha chiamata guerra fratricida, ma poi ha detto che non gli dispiacerebbe che i proci si scannassero fra di loro se non ci fosse di mezzo Penelope. Ha le sue idee per risolvere gli affari di Stato, il Mandriano. La mia idea sarebbe piuttosto quella di introdurmi nella reggia come mendicante, assistere alle contese dei proci per poi intervenire con le armi nel momento della loro maggiore debolezza. Ma è evidente che non posso agire da solo e non so se potrò resistere vicino a Penelope senza farmi riconoscere. Ma Penelope, se Eumeo dichiara fedele a Ulisse, come si comporta con questi pretendenti? Che cosa concede a questi principi usurpatori per tenerli a freno? Ho fatto molte domande a Eumeo, che spesso si reca alla reggia per portare ai proci gli animali da macellare per i loro banchetti. Ha visto Penelope in loro compagnia? A chi di questi manifesta le sue simpatie? Non è possibile, gli ho detto, che una donna bella e giovane come Penelope sia riuscita a tenerli a bada senza nulla concedere. Chi fra tutti i proci ti è parso sia il favorito? Come fai, straniero, a sapere che Penelope è bella e giovane? Ah, molte volte Ulisse mi ha parlato di lei. Gli uomini parlavano sempre e a lungo delle loro donne nelle pause della guerra. Eumeo è un animo semplice e incapace di sospettare della sua regina che adora, ha detto, come una dea dell'Olimpo. Ma anche le dee dell'Olimpo, ho ribattuto io, hanno i loro favoriti e spesso si comportano con grande libertà, proprio come delle prostitute. A queste parole Eumeo si è offeso e mi ha rimproverato agitando le braccia e alzando la voce. Guarda che io ti faccio alzare subito i piedi da questa casa! Che cosa orribile hanno sentito le mie orecchie da uno straniero che io ho accolto sotto il mio tetto! Come osi parlare di prostitute e gettare così gravi sospetti sulla regina Penelope? Forse mi sono lasciato trascinare dalle parole e ho offeso le dee dell'Olimpo, ho detto. Ma non volevo mai più offendere Penelope. Io so che Antino è il primo fra tutti i proci, mi ha confidato Eumeo. Ma questo non significa che lo abbia scelto Penelope. So che fra i vari pretendenti ci sono stati aspri litigi e che Antino, migliore fra tutti per aspetto e per coraggio, è riuscito a mettersi alla loro testa. Altro non so, e anche queste cose che ti dico, o straniero, sono soltanto voci raccolte fra le ancelle della reggia, donne pettegole che si odiano fra loro non meno dai pretendenti di Penelope. Ma quanti sono questi pretendenti? Io so che hanno riempito la reggia. Sono tanti, ma non li ho contati mai. 10? 50? Io conto i miei porci ogni giorno. I pretendenti di Penelope non li ho contati mai. Penso che saranno piuttosto 50 che 10. Ho capito da solo che non potrò mai combattere tutti quei giovani proci e che mi conviene misurare le loro forze prima di affrontarli con le armi, sperando ancora che gli dèi e la fortuna non mi tradiscano. Penelope. Ho già resistito all'assedio dei proci più a lungo di Troia all'assedio degli Achei. Ma il tempo ignora le intenzioni, i pensieri e i sentimenti di una donna che non ha le mura e le armi in sua difesa, come Elena. Ho superato senza arrendermi i mesi e gli anni e ho misurato la mia guerra personale con quella lontana che combattevano i troiani assediati. E
Spero ancora che un giorno arrivi Ulisse e che inventi un nuovo cavallo per liberarmi. Questa sarebbe più giusta impresa che combattere per quella adultera di Elena, e prudentemente Alice Ulisse aveva rifiutata come sposa, la quale ha provocato una guerra atroce e migliaia di morti e una città distrutta per la sua fuga con il giovane Paride. Il tempo non scorre uguale in ogni luogo. I giorni e gli anni dell'assedio di Troia non sono uguali ai giorni e agli anni della mia solitudine qui a Itaca. E i 10 anni che sono passati per me e per Ulisse dopo la fine della guerra, chi li ha persi? Chi li ha guadagnati? È vero che ho saputo resistere più dei troiani, ma i proci ancora mi assediano, decisi a logorare le mie energie e a consumare il mio pane fino a quando resterò sola e nuda preda. A poche persone gli dèi concedono il privilegio di coprire con la speranza lo spazio che c'è tra un giorno e un altro giorno, fra un anno e l'anno seguente. Povera regina Penelope, dov'è la tua corona? Quanta pena, quanta malinconia, quante insonni ancora ti aspettano. La notte scorsa ho sognato di indossare una corazza di ferro brunito e di impugnare una spada così grande e pesante che mi trascinava il braccio a terra. Così armata mi sono presentata nel salone dove i proci banchettavano fra strepiti e canti sguaiati. Alla mia apparizione sono ammutoliti per il terrore e appena ho alzato la spada con un gesto minaccioso si sono dati alla fuga e in breve la reggia è rimasta deserta. Non so quale messaggio gli dèi abbiano voluto comunicarmi con questo sogno, se un annuncio veritiero passato per la porta di corno o una falsa promessa passata attraverso la porta d'avorio. Ma perché cercare significati reconditi in un sogno così chiaro? Mi domando solo quale peso può avere nella mia vita infelice un desiderio notturno. Uno stimolo? A fare cosa? C'è qualcosa che posso fare? Nessun suggerimento da nessuna parte. Il cielo è muto e gli dèi sono lontani. Ma no, il cielo è lontano e gli dèi sono muti. I sogni sono come le voci dei gabbiani, che io interpreto come buoni o cattivi presagi a seconda della mia inclinazione. In questi giorni quelle dei gabbiani mi sembrano voci di spavento, come se dovesse succedere qualcosa di terribile. Ma so bene che questo è vero soltanto nella mia immaginazione inquieta e che non devo dare ascolto a questi stupidi uccelli del mare che fanno senza ragione così alto strepito sopra la mia testa. E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo avanzando con questi monologhi, queste riflessioni di Ulisse e di Penelope che si intrecciano fra loro, ristrutturando anche la storia classica che noi conosciamo negli elementi che ci ha tramandato Omero. Vi ringrazio per essere stati con me, l'appuntamento è per domani.

8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.

Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: nel Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: yo, we got jam.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 70 anni fa in Belgio l'esplosione, l'incendio dei pozzi nella miniera di carbone di Marcinelle uccisero 262 minatori provenienti da vari paesi europei impoveriti dalla guerra. 136 morti di quella tragedia sul lavoro erano minatori italiani. Nel suo messaggio per le commemorazioni delle vittime, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella così scrive: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi della storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ed è un auspicio quello del Capo dello Stato che arriva proprio nel momento di massima tensione diplomatica tra Italia e Spagna per la gestione della vicenda dei migranti dell'exclave iberica di Ceuta in Marocco. Traffico molto intenso fin da stamane su strade e autostrade del nostro paese per gli spostamenti dell'ultimo weekend prima di Ferragosto. Giornata da bollino nero, indispensabile informarsi prima e durante il viaggio in auto. Sentiamo Lello La Pietra, giornalista responsabile della comunicazione di ANAS Autostrade per l'Italia.
1: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valichi di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
0: Celebrati stamattina nella Natia Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto 2 giorni fa, 86 anni d'età. Secondo le ultime volontà del cantautore e scrittore, la cerimonia laica è stata in forma strettamente privata e riservata soltanto ai suoi familiari e a pochi altri amici. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto. News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Esattamente 70 anni fa in Belgio si verificò una terribile esplosione nelle gallerie della miniera di carbone di Marcinelle. Nel disastro morirono 262 minatori, 136 di loro erano italiani emigrati in cerca di lavoro. Ieri e oggi nella cittadina belga le celebrazioni in memoria delle vittime della sciagura.
3: Questa mattina 8 agosto 2026 alle 8:10 al Bois du Cazir di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnoni in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse, 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: E in Italia, ultime 24 ore funestate purtroppo da gravi incidenti sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio di alcune luminarie a Calanna, comune del Reggino. Nel modenese invece un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto con cui spostava un carico. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre l'uomo lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente mortale sul lavoro infine anche nel Fiorentino, pure in questo caso la vittima, un 61enne, stava movimentando materiale con un muletto meccanico. Weekend da bollino nero su strade e autostrade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Rallentamenti e code si registrano in alcuni punti dell'autostrada A4 nel percorso tra Milano, Venezia e Trieste e viceversa. Analoga situazione di code a tratti sull'A22 del Brennero per i numerosi arrivi di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, verso il Lago di Garda e altre località di villeggiatura. Incidenti e rallentamenti infine stamane anche sugli snodi liguri dell'autostrada A10. Prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna della classe MotoGP a Silverstone. Conquista la pole position Jorge Martin col team ufficiale di Noale davanti alle tre cause di Raul Fernandez e Ayo Gura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale. Quinto e sesto Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nel pomeriggio alle 17 la sprint race e domani alle 14 la gara completa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
5: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: 8 agosto 2026, buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Carlo Magistretti con le parole del weekend. Abbiamo un paio d'ore a disposizione, come facciamo tutta quest'estate insieme ogni weekend. Benvenuti, bentrovati. Prima di darvi il racconto di quelli che sono gli ospiti di oggi, gli argomenti che andremo ad approfondire, i suggerimenti di eventi in giro per l'Italia, che sono tantissimi, quindi dobbiamo un po' fare una scelta, non ce ne vogliono quelli che non vengono citati, ma insomma non riusciamo a citare tutto quello che esiste nel nostro paese. Facciamo così qualche scelta cercando di andare un po' in tutte le parti del paese, ma questa puntata è molto toscana, ve lo dico già prima. Prima la musica e poi vi racconto il resto. C'è Lucio Battisti, il grande, con Una donna per amico.

Uno donna per amico, Lucio Battisti, testo ovviamente di Mogol. Allora, cominciamo con il racconto di quelli che sono gli approfondimenti di oggi, qui alle parole del weekend, su Radio In Blu 2000. Dunque, andremo a Montepulciano, provincia di Siena, per parlare del Bravio delle Botti, una manifestazione che si svolge da parecchi anni e che consiste in una gara tra le contrade, e bisogna spingere queste botti enormi e piuttosto pesanti nella salita fino alla piazza centrale della cittadina di Montepulciano. Per chi ha visitato il paese sa che è una salita piuttosto irta, piuttosto ripida, e quindi insomma non è proprio facile da fare. Poi restiamo in Toscana, andiamo a Volterra, provincia di Pisa, per Volterra AD 1398, una manifestazione che è una rievocazione medievale, quindi insomma il medioevo d'estate piace moltissimo non solo in Toscana ma in giro per l'Italia. Infatti vi racconterò delle altre manifestazioni simili in qualche modo nel resto del paese. Adesso un po' di musica e Tears for Fears. Questa è Shout.

Speed Demon, lui è Justin Bieber. Allora vi voglio segnalare alcuni eventi in giro per l'Italia in questo periodo, e parlavamo prima di Medioevo, e allora dovete sapere che nel borgo di San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria il 12 e 13 agosto ci sarà una rievocazione storica, e vi sembrerà quindi di entrare in un'altra epoca molto diversa dalla nostra. Per due giorni i fasti del Medioevo ritornano con i combattimenti, gli spettacoli di falconeria, le esibizioni degli sbandieratori, ma anche le commedie, i buffoni di strada, i musici medievali, e poi potrete fare una cosa invece tipica dei nostri tempi, il selfie con il costume medievale. Allora, se volete informazioni c'è il sito sangiorgiomedievale.it per approfondire i dettagli. Intanto c'è la musica di James Blunt, questa è High.

Replay, Samuele Bersani, bellissima. Allora, adesso vi racconto di questa iniziativa che ci porta a Moliterno, perché c'è la nuova edizione della tradizionale sagra del canestrato di Moliterno IGP il 9 e 10 agosto. Che cos'è? Un formaggio lucano che nel 2010 ha avuto il riconoscimento IGP. Oltre a un ricco percorso gastronomico nel centro, ci saranno intrattenimenti vari per tutte le età, giochi in villa comunale, convegni, anche approfondimenti, concorsi gastronomici, balli, musica e spettacoli come in ogni festa che si rispetti. Proloco campusmoliterno.it è il sito per avere ulteriori informazioni. E noi invece la musica la riprendiamo con Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.

Sono gli U2 con Song of the Future. Questa è Radio Blu 2000, queste le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti. Tra poco andiamo a Montepulciano in provincia di Siena, luoghi meravigliosi che sicuramente vi sarà capitato di visitare. Se non l'avete fatto, dovete assolutamente farlo. Tra qualche giorno prenderà il via il Bravio delle Botti, una manifestazione che durerà una settimana, dal 22 al 30 agosto, che è una rievocazione storica, ma ci sarà anche una gara tra le contrade a spingere delle enormi botti di vino vuote, però già da sole pesano tantissimo, su per la ripidissima salita di accesso al paese di Montepulciano. Ci sarà con noi tra poco il consigliere con delega al Bravio, Gianluca Fè, che ci racconterà esattamente i dettagli. Restate con noi, intanto ci sono i Boston More Than a Feeling.

0: E adesso, amici, andiamo in Toscana, Montepulciano, un posto straordinariamente bello, dove dal 22 al 30 agosto c'è il Bravio delle Botti. Per sapere esattamente che cos'è, abbiamo contattato il consigliere comunale con delega al Bravio, spero di aver dato correttamente il titolo, a Gianluca Fè. Benvenuto, Gianluca.
1: Buonasera, grazie mille per questo spazio importante per la nostra manifestazione.
0: Allora, che cos'è il Bravio delle Botti? Perché non tutti lo sanno.
1: Il Bravio delle Botti è una manifestazione di rievocazione storica che è ormai arrivata alla 52esima edizione. Si svolge solitamente l'ultima domenica di agosto in onore del santo patrono, e è una corsa proprio delle botti, dove ci sono 8 contrade che si sfidano, spingendo appunto questo attrezzo lungo il corso della nostra bellissima città per circa 1,6 km, partendo dalla parte più bassa del centro storico fino ad arrivare al posto più bello, diciamo così, della nostra città, in Piazza Grande, davanti il sagrato del Duomo. La contrada che arriva prima vince appunto il Bravium, cioè il Bravio, un panno, che è il premio vero e proprio.
0: Allora, Gianluca, l'hai raccontata facile. In realtà voglio specificare che le botti pesano circa 80 kg, che non è poco. E per chi è stato a Montepulciano, e immagino molti abbiano visto il vostro paese che è bellissimo, è in salita, ma la salita non è proprio semplice, è una bella salita abbastanza ripida. Quindi, insomma, secondo me è anche un po' pericoloso spingere tutte le botti su di là, o no?
1: Come dicevi giustamente, un centro storico che ha delle pendenze importanti, e questo un po' che lo rende anche affascinante, oltre bellissimo, insomma, opere architettoniche che si possono trovare. E la botte, appunto, come ricordavi giustamente, apro chiusa parentesi, faccio una battuta, chiaramente è vuota, no? Perché tanti ci vengono, tanti turisti, tanti ospiti nella nostra città, e ci fanno sempre la battuta, ma è piena, è vuota, chiaramente. La botte è vuota, però comunque pesa circa 80 kg, e a spingerla sono i due spingitori, quelli che noi chiamiamo in gergo spingitori, che però sono dei veri e propri atleti, anche se sono ragazzi delle nostre zone, però si allenano veramente tutto l'anno per arrivare a fare questo gesto atletico l'ultima domenica di agosto. Quindi, insomma, è una sfida anche chiaramente sportiva, però direi, insomma, che non è pericolosa, perché appunto sono atleti veri e propri che si allenano tutto l'anno per fare questo gesto sportivo.
0: Allora, come tante cose nella meravigliosa Toscana, le radici qua sono molto affondate nel passato, perché abbiamo un documento del 1373, uno statuto comunale che dedica un capitolo alle disposizioni sul palio, quindi una cosa che a Montepulciano si fa da qualche secolo, insomma.
1: Sì, il Bravio affonda la sua storia appunto negli statuti comunali che ricordavi, però è nato grazie all'intuizione di un sacerdote di Montepulciano, comparso ormai tanti anni fa, dal nome Don Marcello del Balio, che è stato una figura molto importante e direi anche lungimirante per Montepulciano, perché lui, riprendendo appunto gli studi dagli statuti comunali, dove ricostruì che in quel tempo a Montepulciano si svolgeva una corsa con un palio per le vie del centro storico, riprendendo da lì viene lo spunto di invece trasformare la corsa da appunto una corsa con i cavalli a una vera e propria manifestazione sportiva, dividendo appunto il territorio del centro storico in 8 zone, in 8 contrade, e quindi diciamo che il Bravio come lo conosciamo ad oggi affonda proprio grazie alle intuizioni di questo lungimirante parroco, che nel 1974 diede il via un po' a tutta la manifestazione, che all'inizio era una cosa un po' così, diciamo, fatta anche con arrangiandosi, no? con le persone che abitavano nel centro storico, e poi via via la manifestazione è cresciuta molto fino poi a una manifestazione che è anche riconosciuta, quindi anche, diciamo così, istituzionalizzata dal comune, quindi a tutta una prassi, a tutto un cerimoniale molto ben preciso. E ripeto, ora noi parlavamo della corsa che è l'ultima domenica di agosto, però tutti i 10 giorni prima Montepulciano è viva e ha tantissimi altri eventi, quindi insomma non c'è solo la corsa, ma c'è tantissimi altri eventi che culminano appunto con il Bravio, quindi nasce da qui, ecco, ha una ragione storica ben profonda, ma poi è stata rivista da questo personaggio poliziano molto importante, e però ripeto, è dal 1974 che la si fa, e ormai è diventata un po' una tradizione molto sentita non solo dalle persone anziane ma anche dalle persone molto più giovani, perché diciamo noi, io ho 28 anni, le nuove generazioni con il Bravio ci sono nati, e il bello di questa manifestazione è che unisce, io dico sempre, generi e generazioni, perché la vita di contrada è molto bella da vivere, ci si può trovare le persone più grandi, le persone più piccole, e al di là di anche, diciamo, le estrazioni sociali, tutti collaborano per il bene della contrada.
0: Allora, io adesso sono arrivato all'ultima domanda, che era proprio quella che mi permetti di fare con questo gancio. Ovviamente siete in provincia di Siena, tutti conoscono il famoso Palio di Siena, ma anche la grande rivalità che a Siena c'è tra le contrade. Io per alcuni anni ho lavorato a Siena, e un avvertimento che mi fu dato: non parlare mai del Palio e delle contrade, perché tu non conosci, perché io infatti non sono di Siena. A Montepulciano la situazione tra le contrade è simile? C'è guerra tra virgolette, c'è rivalità, oppure è più invece un contesto diciamo conviviale?
1: Ma allora sicuramente c'è rivalità per quanto riguarda la corsa, nel senso che poi sì, facciamo tante cose, ci divertiamo, mangiamo, beviamo, stiamo insieme, però è chiaro che tutti poi vogliono vincere l'ambito Bravio. Però è chiaro che è un clima completamente diverso da quello di Siena, anche perché insomma la nostra è una tradizione ormai importante, ma insomma nulla a che vedere con la tradizione secolare appunto del Palio di Siena, e quindi diciamo che poi alla fine, al di là delle rivalità che ci possono essere per la gara, per la corsa in sé, per i tanti poi premi che ci sono, no? Perché poi c'è la corsa, ma intorno alla corsa nel corso dei decenni è stata sviluppata tutta una serie di altre iniziative, come ricordavo poc'anzi, e quindi c'è rivalità, però una rivalità, se posso permettermi di dire, più sana, più tranquilla, ecco. Quindi poi alla fine il Bravio è fatto da ragazzi, ragazze, adulte, che poi alla fine sono tutti intorno allo stesso tavolo, diciamo così, quindi c'è una rivalità ma molto più tranquilla, ecco.
0: Beh, questo è forse anche un altro degli aspetti belli e positivi di questa manifestazione. Il sito per avere informazioni, se vi siete incuriositi, è braviodellebotti.com, e si svolgerà, dicevamo, dal 22 al 30. Certo, il 30 è la data clou, perché c'è il palio, appunto, la gara in onore del santo patrono che non abbiamo citato. Lo citiamo: San Giovanni Decollato, perché d'altra parte è anche questo uno degli aspetti, no, del...
1: Assolutamente, insomma, è una festa, come ricordavo, creata da un sacerdote, ma che nasce appunto da una sua ricorrenza che è assolutamente religiosa.
0: E allora io ringrazio Gianluca Fè per essere stato con noi. Gianluca, io ti chiedo qual è la tua contrada, se puoi dirlo.
1: Ma la mia contrada, certo, lo posso dire, la contrada di Gracciano, che è la prima contrada che si trova nel corso entrando da Porta al Prato, dall'entrata più in basso del nostro centro storico. Però chiaramente poi nel ruolo che svolgo
0: devi essere super partes.
1: Assolutamente super partes. Io diciamo il sindaco, e poi l'altro ente, che poi è l'ente che organizza il Bravio vero e proprio in collaborazione con il comune, che è il magistrato delle contrade, quindi il reggitore o la reggitrice delle contrade, sono le tre figure che devono essere assolutamente super partes, come giusto che sia.
0: Allora, appuntamento a Montepulciano in provincia di Siena alla fine di agosto. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Happy con Pharrell Williams. Siamo arrivati alla fine quasi della prima ora insieme per le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue 2000. Non cambiate canale, perché nella seconda parte, oltre della splendida musica, partiremo tra poco con De André, quindi non andate via. Parleremo anche di un'altra manifestazione che ci porterà a Volterra in provincia di Pisa, una rievocazione storica, ma poi ho tanti altri suggerimenti. E intanto c'è la musica di Tina Turner, questa è Love Thing.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nodo migranti. Dopo l'emergenza arrivi a Ceuta di fine luglio, si inasprisce la tensione tra Italia e Spagna, con controlli reciproci più serrati alle frontiere, scattati da oggi anche nel paese iberico per chi arriva dall'Italia.
1: E da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Caldiero, linea allo studio.
0: E dal Marocco arriva una denuncia: ci sarebbero ancora 3.500 giovani tra quelli nascosti nei quartieri di Ceuta e gli altri dispersi nei boschi attorno all'enclave spagnola. Il bilancio dei morti andrebbe aggiornato a almeno 141. E quanto rivela oggi la MDH, la principale ONG di difesa dei diritti umani in Marocco, in una conferenza stampa a Rabat, la presidente Suad Braham ha tentato di fare un bilancio della situazione alla luce del nuovo appello alla migrazione che inviterebbe i candidati a ritrovarsi il 15 agosto in vari punti della costa mediterranea del Marocco. E oggi giornata da bollino nero sulla gran parte delle strade e autostrade per l'esodo estivo e a causa del caro carburanti, proprio su questo primo esodo estivo di agosto si abbatte una stangata da complessivi 370 milioni di euro. Il calcolo arriva dall'associazione consumatori Codacons, che stima quanto incideranno i rincari alla pompa sulle tasche degli italiani. In base ai dati comunicati dal Ministero dei Trasporti, oggi la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde costa il 16,2% in più, mentre il gasolio costa addirittura il 26,7% in più. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma da 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su...
3: Le parole del weekend. Le parole.

Ve l'avevo detto che avremmo ripreso con Fabrizio De André, il pescatore. Radio in Blu 2000, le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci scelto, rimanete con noi. Tra poco parliamo ancora di eventi in giro per l'Italia, ma prima ci sono i Coldplay con questo grande classico Fix You.

che tra poco, il 10 agosto, è la notte di San Lorenzo. È una giornata che mi piace molto, intanto perché è mio compleanno, ma poi anche perché ci sono le stelle cadenti. E non è mai facile trovare dei posti dove andare a vedere le stelle cadenti. In città ovviamente è impossibile perché le luci sono troppo forti, bisogna andare in collina, in montagna, insomma in un posto dove non c'è tanta illuminazione per poter guardare al meglio il cielo e godere dello spettacolo delle stelle cadenti. Per celebrare questa data, il 10 agosto, tra le montagne della Valchiavenna, ci sarà una serie di festeggiamenti in onore di San Lorenzo. Perché? Perché è il patrono di Chiavenna, quindi per loro non è soltanto la notte delle stelle cadenti, è anche la festa patronale. Dunque, già dal pomeriggio ci saranno una serie di festeggiamenti. Chiavenna si trasforma in un teatro a cielo aperto con spettacoli e musica dal vivo, e poi ovviamente in serata le stelle cadenti avranno la possibilità di essere lo spettacolo, perché verrà spenta l'illuminazione pubblica, gli esercizi commerciali e locali pubblici che saranno aperti fino a tarda notte per l'occasione spegneranno comunque le luci, useranno le candele e altri illumini, insomma altre cose per illuminare in maniera da fare il più possibile buio per poter vedere a occhio nudo e restando in città lo spettacolo, speriamo, delle stelle cadenti. Quindi se volete approfondire, il sito è valchiavenna.com per avere informazioni, tutto questo il giorno e la sera, soprattutto del 10 agosto. Adesso c'è Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way?

Lui è Max Gazzè, un grande successo del suo repertorio. Tra poco andremo a Volterra in provincia di Pisa, perché il 9 domani e il 16 agosto c'è una manifestazione chiamata Volterra AD 1398, un modo per tuffarsi direttamente nel Medioevo. Ne parliamo tra poco con Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra, che sarà con noi. Intanto abbiamo la musica dei Green Day, questa è 21st Century Breakdown.

0: E adesso, amici, come vi avevo anticipato, andiamo in Toscana, in provincia di Pisa. C'è Volterra, cittadina straordinariamente deliziosa, perché parliamo di una manifestazione che si svolge il 9 e il 16 agosto quest'anno. Volterra AD 1398. Ne parliamo con Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra. Benvenuta, Claudia.
1: Sì, la festa è un evento che si rivolge soprattutto a famiglie con bambini, perché ci sono tantissimi intrattenimenti per ragazzi di tutte le età, dai giochi con il legno, i balestrieri, poi c'è il falconiere nel parco che ogni anno ci regala degli spettacoli stupendi che fanno proprio il pienone. Ci sono gli sbandieratori che fanno diverse esibizioni, sia gli sbandieratori di Volterra che altri gruppi, e poi c'è tantissima animazione di tutti i tipi, da mercati, balli, danze, giocolieri, musica. È un programma molto molto ricco, che inizia la mattina alle 11 e si sviluppa lungo tutta la giornata fino alle 11:30, mezzanotte la sera, con lo spettacolo finale che si svolge in Piazza dei Priori, che è la piazza principale di Volterra, anche la più bella, sicuramente la più coreografica.
0: La domanda che le volevo fare è questa: qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente si sta chiedendo, ma perché AD 1398?
1: Allora, in realtà questa data non ha un valore a livello storico, non è successo niente nel 1398, ma nel 1998, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e quindi di organizzare per la prima volta la festa medievale, abbiamo cercato una data, diciamo, nel passato che fosse un riferimento appunto a quell'inizio. Quindi si chiama per questo motivo Volterra AD 1398, anche se in quell'anno a livello storico non ci sono eventi di particolare rilievo.
0: Però comunque la festa adesso vuol dire che è cominciata, che è ripresa nel 1998, quindi abbiamo un po' di anni, diciamo, di edizioni.
1: Di esperienza, di edizioni, di avventure, perché ogni anno è un'avventura, sono tantissime le persone coinvolte e ci sono anche tantissimi volontari che prestano servizio proprio a titolo gratuito. Noi le chiamiamo le magliette gialle, perché appunto sono ben riconoscibili, si trovano agli ingressi, ai varchi, che sono diversi perché la festa si sviluppa in due parti diverse della città, quindi il centro storico e il parco di Castello. E quando si esce appunto da queste due zone, un braccialetto che serve come riconoscimento, ci si sposta liberamente appunto da una zona all'altra e si può anche poi girare per la città volendo visitare i musei che sono aperti. E Volterra è una città ricchissima dal punto di vista storico-culturale, per cui offre tanto anche a chi ama appunto visitare musei, la galleria d'arte, la Pinacoteca, che è bellissima, con la deposizione dalla croce del Rosso Fiorentino. Al Museo Etrusco si trova l'Ombra della Sera, che è un po' simbolo della città e del museo. Insomma, abbiamo veramente tanto da offrire, e in quei giorni naturalmente c'è anche la festa medievale, che richiama tantissime persone dalla Toscana, ma non solo, perché è sempre più conosciuta anche a livello nazionale. È una bella festa, lo dico io che sono una persona, diciamo, dello staff e dell'organizzazione, però effettivamente ci viene detto un po' da tutti quelli che vengono, sono sempre molto soddisfatti.
0: E questa è una bella cosa. Se veniamo a Volterra, qual è il piatto tipico che dobbiamo mangiare assolutamente?
1: Secondo me è la zuppa alla volterrana, che è una zuppa di verdure con la base di pane raffermo, molto buona, cioè è insaporita con la cotenna del maiale, quindi è una zuppa che si può mangiare, molto gustosa anche fredda d'estate, ed è proprio buona, veramente buona.
0: Ho già la colina. C'è il sito internet per avere informazioni ulteriori?
1: Sì, allora il nostro sito di riferimento è www.volterratour.it, e poi c'è anche il sito proprio dell'associazione Volterra AD 1398, quindi che è dedicato completamente all'evento.
0: Tutte le informazioni le avete avute, le date sono 9 e 16 agosto a Volterra per questa rievocazione medievale. Io ringrazio Claudia Bolognesi dell'ufficio turistico di Volterra per essere stata con noi.
1: Bene, grazie a voi per averci dedicato questo tempo e questo spazio

Quando una stella muore, Giorgia, allora parliamo della sagra del panino della nonna. Questo è il nome della sagra che si svolge a Giovinazzo, siamo in provincia di Bari. Una sagra che punta a far riscoprire e valorizzare quei piatti che un tempo imbandivano le tavole. Dal titolo si capisce che protagonista principale è il pane. È un cibo semplice, come sappiamo, che però, se condito in un certo modo, diventa un piatto imperdibile anche per le situazioni, diciamo, non consuete, non solo a tavola ma anche in movimento. Magari quante volte per varie ragioni abbiamo dovuto mangiare un panino perché ci stavamo spostando, eravamo in viaggio, eccetera, e però magari quel panino non era un granché, ci è venuto in mente il panino della nonna, come era buono. Ecco, allora ci sono due panini cult della sagra. Ora li dirò male perché bisogna andare sul terreno del dialetto barese, quindi sicuramente lo dico male, perdonatemi. Uno è, vabbè, quello con la parmigiana, uno con la bresaola, e c'è il filone pic de tout, cioè un po' di tutto, insomma. I due giorni della sagra, il 10 e l'11 agosto a Giovinazzo, appunto Bari, potrete assaggiare tanti panini in altrettante varianti. Ci sarà una mostra di antiquariato, di artigianato, spettacoli con gli artisti di strada, la musica live. Insomma, per informazioni il sito è sagradelpanino.it. Se ne avete la possibilità, perché no? Si mangeranno tantissimi panini, tutti diversi. Adesso c'è Paolo Nutini, Scream.

titolo di questa canzone, How Can You Mend a Broken Heart, Al Green canta ovviamente. Siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e vi ringrazio davvero per averci seguito. Vi do però appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata dedicata sempre a eventi in giro per l'Italia. Parleremo di una manifestazione in Piemonte, di un'altra in Friuli, insomma, come sempre l'occasione per girare un po' il nostro paese e le tante opportunità di divertimento e anche di gusto che ci sono in Italia. Vi aspetto quindi sabato alle 15, in replica domenica alle 15. Grazie a tutti e buon proseguimento e buon weekend.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sul fronte migranti, scattati da oggi anche alle frontiere del paese iberico, controlli più severi per chi arriva dall'Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen per motivi di sicurezza. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito appunto della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi della Farnesina ha creato un canale WhatsApp dedicato con la denominazione Unità di Crisi Spagna. E oggi è la giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro, una scelta legata alla terribile tragedia che si verificò esattamente 70 anni fa in Belgio, nella miniera di Marcinelle, coinvolgendo decine di lavoratori europei e di altri paesi. Ieri sera le commemorazioni sono iniziate con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Tournai, Monsignor Frédéric Rossignol, guida della diocesi che comprende anche la cittadina segnata appunto dalla tragedia mineraria del 56, in cui persero la vita 262 uomini, 136 dei quali emigrati italiani. Ancora lori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista infatti una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento oggi anche per la nostra staffetta mista 4 per 1,5 km, conquistato dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal nostro capitano Gregorio Paltrinieri. Intanto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati nella manifestazione d'Oltralpe. Ascoltiamo le sue prime parole in aeroporto.
1: L'emozione è immensa e ancora forse un pochino devo realizzare, siamo appena tornati, probabilmente sarà nei prossimi giorni. Amo il nostro paese e ho amato davvero tantissimo tutto il supporto e il sostegno che ho sentito durante queste gare. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che voglio bene, con le persone

0: ho capito quanto per me è importante avere i periodi in cui stacco molto da mente mentalmente, e questo, secondo me, questo equilibrio è la cosa che mi riesce a fare andare avanti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21 e 15. Ingresso gratuito. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50esimo anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21.30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
9: Ci siamo, buongiorno. le marche che innovano qui su Radio Nuova Macerata, il format che racconta la crescita, le buone pratiche del territorio, tutte quante legate con il filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben trovati. E abbiamo pensato per questa puntata di concentrarci su il mondo delle ETS, proprio perché qualche giorno fa è arrivata la notifica di una chiusura, di un bilancio in forte attivo, di un bilancio particolarmente significativo, quello dell'anno 2025 per Marche Vita ETS, la cassa mutua del Banco Marchigiano, per il quale oggi ci interfacceremo con il suo presidente Patrizio Frati, che è già in linea e aspetta di salutarci. Buongiorno Frati, benvenuto su Radio Nuova Macerata.
10: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
9: Ben trovato presidente, siamo molto contenti che sia qui per questa puntata, che insomma è l'ultima prima delle ferie, perché lo ricordiamo per i nostri radioascoltatori, poi ci fermiamo e riprenderemo lunedì 7 di settembre, fermandosi l'economia. Noi siamo una trasmissione di taglio socio-economico, chiaramente facciamo anche noi una meritata pausa. Intanto complimenti, perché ho qua sotto mano la nota emessa dal vostro ufficio stampa, e dove leggo: non più solo un ente erogatore di sussidi, ma un vero e proprio motore di benessere sociale radicato nel cuore della nostra regione. Questa è Marche Vita ETS, appunto la cassa mutua del Banco Marchigiano, che è appunto chiude un bilancio molto importante e molto positivo per l'anno 2025. Un suo commento, presidente.
10: Allora, innanzitutto mi pare doveroso fare, diciamo, una precisazione che è doverosa proprio per tutto il territorio, che grazie al Banco Marchigiano, che ha risultati eccezionali dal punto di vista numerico, tutto quanto, CET1 intorno al 30%, che è un indice di solidità patrimoniale tra i più alti delle banche d'Italia, e questo permette di essere generoso verso la cassa mutua, e quindi noi possiamo ridare al territorio tanta mutualità, tanto servizio. Questo proprio perché la banca, essendo una banca di credito cooperativo, ha nella sua mission la mutualità.
9: È come se dovessimo tracciare per pochi punti, anche perché purtroppo, ahimè, abbiamo proprio poco tempo a disposizione, le due o tre tappe più salienti di questo anno, appunto, di cui si parla nel bilancio, che cosa potremmo evidenziare?
10: Allora,
9: soprattutto come attività legate al territorio, chiaramente.
10: Assolutamente, abbiamo un bilancio positivissimo sotto il punto di vista sanitario, perché abbiamo erogato un sacco di prestazioni sanitarie con il 50% di rimborso, naturalmente nelle strutture convenzionate che ha Marche Vita insieme al Comipa. Premetto che il Comipa racchiude tutte le casse mutue delle banche di credito cooperativo a livello nazionale, quindi abbiamo strutture sanitarie convenzionate e abbiamo elargito tantissimi rimborsi, sia dal punto di vista della diagnostica sia dal punto di vista anche delle visite vere e proprie. Oltre questo abbiamo dei progetti che sono stati accettati dai nostri soci in modo veramente gratificante, perché noi abbiamo 5 scelte per la salute, sono 5 screening gratuiti di cui ognuno ne può scegliere dei nostri soci 2, e abbiamo avuto 700 visite gratuite che abbiamo appunto elargito, erogato ai nostri soci. Quindi un risultato veramente di quelli che ci fanno piacere, ecco.
9: Parlando di soci, mi scusi presidente se mi così se intervengo, diciamo, in gamba tesa, a livello numerico quali sono e quanti sono soprattutto, sono distribuiti i soci appunto di questa ETS?
10: Abbiamo 1300 soci circa, di cui il 70% circa sono nella parte da nord della banca, quindi il Banco Marchigiano, essendo una banca di caratura

0: della cassa mutua?
1: Sì, allora noi abbiamo un ufficio a San Michele al Fiume, storico, dove c'è proprio la sede di Marche Vita, poi abbiamo un ufficio anche a Marotta, dove si può usufruire dei servizi anche su appuntamento, quindi se uno ha delle necessità basta andare sul nostro sito, scrive diciamo l'appuntamento che vuole prendere e noi ci siamo, sia io come presidente sia il nostro referente che il dottor Venturini, siamo sempre a disposizione per, sia per quello che riguarda proprio l'attività di soci che hanno magari una necessità dal punto di vista di chiarimenti qualcosa, oppure semplicemente solo per anche ascoltare i nostri soci, siamo sempre a disposizione.
0: Certo, o in alternativa si può comunque prendere contatto in via telematica, presumo che siano attivi i canali social con cui
1: assolutamente
0: il pubblico
1: assolutamente
0: può ricevere risposte, o addirittura un sito e un'email. Qual è l'email a cui risponde la segreteria della ETS?
1: Abbiamo il sito www.marchevita.it e poi abbiamo anche un'app da scaricare, se uno la vuole scaricare, anche se non è il nostro socio, se la può scaricare, gratuita naturalmente, e lì ci sono tutte le informazioni per tutti. Poi chi è socio ha un'area dedicata e quindi può accedere a tutto quello che è la vita vera e propria associativa di Marche Vita, perché con la nostra app noi riusciamo a erogare tutti i servizi anche online senza bisogno di recarsi negli uffici.
0: C'è bisogno di iscriversi e di associarsi prima di poter beneficiare di questi servizi, poi parleremo di quanti e quali. Nel frattempo speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore, e per tutti quelli che volessero interagire con noi ricordo la WhatsApp line al 393 108 2389, o per chi volesse intervenire in diretta 0733 2375 75. Ecco presidente, torno da lei proprio per parlare di servizi che sono erogati dalla vostra ETS Marche Vita. Abbiamo detto allora, servizi che attengono principalmente al mondo sanitario, ma non solo.
1: Non solo al mondo sanitario, noi ci rivolgiamo a tutto ciò che è le necessità mutualistiche dei nostri associati, ma anche della collettività in genere. Per esempio andiamo nelle scuole, in tutte le scuole della regione, a fare formazione sull'uso dei defibrillatori e poi doniamo alle scuole stesse e ai nostri defibrillatori. Questo perché? Perché non basta donare un DAE, questi dispositivi che sono ormai intelligenti, ma vanno anche educati dal, diciamo, gli alunni, proprio perché da questi giovani nasce proprio la necessità di sapere, di poter fare, e quindi noi diamo anche questo ulteriore servizio, che è quello della formazione, e abbiamo esempi in tutte le Marche. Partiamo da qui, la sede di San Michele al Fiume, ma Mondolfo, Marotta, Civitanova, abbiamo distribuito un po' dappertutto, e quando le scuole ce ne fanno una richiesta, noi cerchiamo di provvedere a tutto ciò che è la necessità.
0: Ecco frati, c'è un altro WhatsApp da un ascoltatore o ascoltatrice, probabilmente, che perché non si firma, quindi lei oggi è gettonatissimo, sta riscuotendo veramente l'attenzione di tutti i nostri radioascoltatori. Chiedono come funziona nel momento in cui in una scuola c'è, e se per legge ci deve essere obbligatoriamente un defibrillatore, ma nel momento in cui c'è perché magari appunto arriva tramite Marche Vita ETS, quindi con una vostra donazione e formazione successiva, poi ci deve essere un responsabile dell'uso del defibrillatore. Come funziona una volta che appunto arriva nella scuola il defibrillatore?
1: In realtà, e questa è una cosa che molti non sanno, l'uso del defibrillatore che installiamo noi è un defibrillatore intelligente, non serve una vera e propria professionalità, basta avere due nozioni che sono semplicissime, non bisogna fare altro che appoggiarlo e lui intelligentemente ti dice tutti i passi che devi fare, quindi non c'è una professionalità da avere per poterlo utilizzare. Poi molti non sanno, e questo noi andiamo apposta a fare formazione, e l'uso eventualmente

0: e anche di defibrillatori che non sono intelligenti come questi, quindi che non si fanno danni di sicuro, è previsto dalla legge che c'è una tutela per chi lo usa, cioè non si è responsabili sull'uso anche magari maldestro, e questa è una cosa importantissima, perché magari c'è un defibrillatore installato in un posto anche che non sia nostro, che sia un defibrillatore non intelligente come quelli che installiamo noi, e magari non lo usano perché poi sa, uno ci avrebbe il problema che se succede qualcosa di qua e di là. Innanzitutto bisogna allertare sempre il 112 e naturalmente ci sarà un operatore
1: 118,
0: che indica tutto quanto, però non c'è una diciamo una responsabilità penale su queste cose. Questo è importante saperlo, e noi per questo andiamo a far formazione, proprio per far capire queste cose.
1: Molto importante, molto interessante. Veniamo invece, quindi, la cultura del primo soccorso, per, come dire, chiudere e fare un bilancio di questa ultima domanda, di questo ultimo argomento trattato, è chiaramente al centro delle attività di Marche Vita ETS. Veniamo a parlare invece lato soci, di quelli che sono i vantaggi per gli associati.
0: Allora, come accennavo prima, i vantaggi sono sotto punto di vista sia sanitario sia culturale, sia anche quello della vita vera e propria associativa. Quindi noi facciamo un percorso di vera e propria buona salute. Abbiamo, come dicevo prima, 5 scelte per la salute, dove noi prepariamo dei screening convenzionati con le strutture, dove i nostri soci possono andare a fare questi screening gratuitamente, prenotando direttamente tramite la nostra app. Quindi vengono ricontattati dalla struttura sanitaria che scelgono, dopodiché si genera una sorta di circolo benefico, perché uno potrebbe fare solo i 2 screening e poi eventualmente gli altri 3 che non sono gratuiti comunque hanno sempre il 50% di rimborso. Oltre questo facciamo educazione anche dal punto di vista finanziario, facciamo gite culturali, abbiamo a 360 gradi la voglia e le capacità per poter dire ai nostri soci: venite, fatevi soci, chi non lo è, per poter avere la vita, non dico più agevolata, però una vita leggermente più leggera, perché avete qualcuno di cui vi potete fidare. Marche Vita vi supporta, grazie naturalmente alla nostra capacità di avere a disposizione molti fondi che ci dona il Banco Marchigiano.
1: Assolutamente sì, guardi, riprendo al volo la nota che ci avete mandato, dove leggo: la rivoluzione gentile, messo fra virgolette, della mutua prevede l'abbattimento della burocrazia, il contenimento dei tempi di attesa, anche grazie all'app di cui abbiamo già parlato, ma anche il sostegno ai soci, soprattutto se sono soci under 30, dal punto di vista della loro crescita professionale e universitaria. Questo è un punto che sta particolarmente a cuore non solo a Radio Nuova Macerata, proprio come valori, ma a questa trasmissione, alle Marche che innovano come linea editoriale, proprio perché, come abbiamo detto, ci occupiamo di raccontare lo sviluppo e l'innovazione attraverso tante buone pratiche di tipo diverso nel nostro territorio. Quindi capita molto spesso che da queste parti passino degli start-upper, quindi dei giovani under 30 o under 35. In questo caso, come può essere di supporto alla crescita professionale attraverso percorsi formativi sostenuti in qualche modo, allora, dalla cassa?
0: Certo, fino adesso abbiamo parlato di sussidi o di aiuti per diciamo la gente un pochino più, i nostri soci un po' più anziani tra virgolette, no? Anche se la prevenzione non ha età, però diciamo dal punto di vista sanitario chi ne usufruisce di più sono le persone di una certa età. Certo. Cosa abbiamo fatto? Proprio per attrarre giovani e per poterli aiutare, soprattutto perché i giovani vanno individuati e sostenuti assolutamente al 100%, abbiamo, in collaborazione con il Banco Marchigiano, abbiamo fatto una cosa secondo me veramente innovativa. Il Banco Marchigiano ha creato un conto corrente Under 30, dove oltre a essere zero spese in tutti i sensi veri della, diciamo, economici, ha anche una gift card da 50 euro spendibile in un negozio convenzionato, senza fare pubblicità al negozio, diciamo, è un negozio che si può vedere sul sito internet sia della banca sia di Marche Vita. Questa gift card è spendibile totalmente lì.
1: Ok, quindi la lista degli esercizi convenzionati, mi perdoni l'ennesima interruzione Presidente, si trova o sul sito di della banca o su quello della ETS.
0: Allora, questo uno, aprendo il conto corrente al Banco Marchigiano, poi accede gratuitamente a Marche Vita. Naturalmente la tessera è gratuita, quindi poi tutti gli under 30 usufruiranno di tantissime cose che posso elencare tranquillamente. Noi abbiamo un contributo specifico per le frequenze di corsi extrascolastici o culturali. Poi abbiamo un sussidio allo sport per sempre a livello di frequenza, tipo una palestra, un'associazione sportiva, questo quanto. Poi abbiamo dei bonus spettacoli, uno va a vedere un concerto, va a vedere a teatro, va a vedere una qualsiasi forma di, diciamo, di spettacolo. Poi abbiamo anche il rimborso per i titoli di viaggio, treno, autobus, e abbiamo una serie di iniziative verificabili proprio sul nostro sito, dove un socio under 30 dice: caspita, è veramente, diciamo, una cosa inaspettata, perché praticamente gratuitamente uno riceve tutti questi vantaggi, e non è da poco.
1: Non è da poco, questo? Assolutamente.
0: No, perché il Banco Marchigiano investe tramite lo stesso Banco Marchigiano e la mutua sui giovani, perché i giovani sono il futuro di tutti noi, quindi queste iniziative vanno a vantaggio della collettività in tutto e per tutto.
1: Assolutamente. A proposito di futuro, visto che siamo in chiusura, che cosa bolle in pentola per il futuro, almeno diciamo l'anno prossimo, il futuro immediato di Marche Vita?
0: Allora, per l'anno prossimo abbiamo in serbo molte novità dal punto di vista sanitario, perché andremo a completare il 5 scelte per la salute, quindi ne metteremo altre in cantiere.
1: Quindi diventeranno 10 scelte per la salute magari.
0: Diciamo a rotazione faremo delle altre scelte, in modo che uno può completare il proprio percorso di screening a 360 gradi. In più faremo molte iniziative anche dal punto di vista culturale, con teatri, e avremo anche in serbo gite culturali, gite proprio sia in Italia sia all'estero, quindi proprio per vedere anche altre culture, altri modi di fare mutualità, perché noi quello che ci interessa è creare un circolo veramente vizioso tra comunità locali e comunità extralocali, dove comunque alla base di tutto c'è la mutualità. Noi ci crediamo fermamente, il Banco Marchigiano ci crede fermamente, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto il CDA e la direzione del Banco Marchigiano per il supporto che ci dà, e tutto il CDA di Marche Vita che diciamo si lavora in sinergia, e anche il nostro referente Marche Vita Matteo Venturini, perché diciamo un po' il cuore e l'anima, dove ogni socio che ha problematiche 24 ore al giorno lo trova sempre attivo al telefono, quindi veramente siamo vicini alla comunità.
1: E li ringraziamo ovviamente anche noi, così come invitiamo lei, invitiamo Marche Vita ETS a tornare a trovarci, tenendoci aggiornati su quelli che sono i progressi, appunto lo sviluppo, come dice il claim della nostra trasmissione, all'interno della CA. casse all'interno di Banco Marchigiano. Sicuramente la mutualità è un valore importantissimo a livello sociale, uno di quelli che fa crescere, come lei giustamente ha sottolineato, la nostra regione, le persone e anche le aziende che lavorano, appunto, e i professionisti che lavorano nella nostra regione. Quindi la mutualità non va in vacanza, noi sì per un po', come abbiamo detto all'inizio, non la mutualità. Quindi auguriamo buon lavoro, buona continuazione, ringraziamo per essere stato con noi a Patrizio Frati, presidente Marche Vita ETS. Buona estate.
0: Grazie a tutti, buona estate a tutti.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci in seconda parte di Le Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche del nostro territorio, dalla industria all'imprenditoria, all'artigianato, dalla ricerca allo sport, tutte quante legate dal filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben ritrovati, dicevamo. Grazie di nuovo a voi ascoltatori, siete sempre tanti a scriverci e interagire con noi sia alla WhatsApp line al 393 108 2389, che chi vuole anche intervenendo in diretta allo 0733 237575. Grazie a Gigliola in regia della Dal Vetro, e piombiamo automaticamente dentro questa seconda parte. Ci siamo lasciati prima con il presidente Frati, presidente di Marche Vita ETS Cassa Mutua di Banco Marchigiano, riflettendo su una parola, su un concetto che è appunto quello di futuro. In qualche modo futuro è la parola, è il concetto, il valore che ci porta anche a introdurre il nuovo ospite di questa seconda parte, che è Francesco Accattoli, fondatore e amministratore unico di Weltis, una società indipendente di consulenza finanziaria e investimenti. Chiaramente il futuro è un concetto fortemente legato, strutturalmente legato a, appunto, a quello dell'investimento. Intanto è arrivato Accattoli, è seduto qua a fianco a noi, si è appena munito di cuffie e microfono, per cui lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Francesco, benvenuto su Radio Nuova.
2: Buongiorno Macerata. A tutti e grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui. Come sai, tu sei alla guida di una startup innovativa. Gli startupper sono in qualche modo il pane, o se preferisci gli ospiti più graditi delle Marche che innovano, proprio perché nella vostra attività e in voi in generale risiede proprio questa idea di futuro. Voglio iniziare riflettendo su un dato che ci arriva da varie fonti. In realtà parto da quello di Asso Gestioni, secondo cui aggiornato al 2026 sono circa 12,4 milioni di italiani che investono in fondi comuni, con un patrimonio gestito, parlando di patrimoni di famiglie non di azienda, che supera i 670 miliardi di euro. Quindi questo per dare un po' la cifra ai nostri ascoltatori di quello che è il mercato in cui tu ti muovi, oltre che a capire più nello specifico di che cosa ti occupi, poi sarai tu a dirlo in modo, insomma, più dettagliato. In questo settore, questa è una cosa importante, i player principali sono le grandi banche, le grandi reti. Quindi anche qui poi dopo ci racconterai bene come ti stai scavando il tuo, possiamo dire, oceano blu in qualche modo. E secondo Banca d'Italia, questo credo che sia un dato che tu possa confermare, non fosse altro per quello che è il tuo sviluppo di startup, il tuo margine di crescita di anno in anno, secondo Banca d'Italia, dicevo, aumentano in Italia i milionari, quindi chi possiede un patrimonio che supera il milione di euro, e attualmente sono, secondo Banca d'Italia, 358.000 i milionari in Italia. Ti risulta? Sono tanti? Oh.
2: Sì.
1: Meno male. Quindi ecco, questo è un po', per sopicapi e grazie appunto a queste fonti preziose, l'identikit dello scenario in cui Weltis si muove. Ma io vorrei cominciare da quello che si vede, la prima cosa che si vede, che colpisce anche gli utenti, i navigatori della rete che approdano sul vostro sito. Ti definisci un consulente finanziario indipendente e definisci la tua startup una startup di consulenza finanziaria indipendente. Che cosa significa indipendente?
2: Allora, praticamente quando uno pensa agli investimenti o comunque alla gestione dei risparmi, normalmente ci si affida alla banca e quindi alla consulenza tradizionale. In realtà dal 2018 esiste sempre nell'albo dei consulenti finanziari, dei consulenti finanziari, la sezione autonomi, ovvero i consulenti finanziari indipendenti, che sono coloro che appunto fanno consulenza finanziaria in modo però indipendente, nel senso che non hanno un mandato da una banca o da un intermediario finanziario. Questo permette di eliminare totalmente i conflitti di interesse che normalmente esistono nei sistemi tradizionali.
1: Ok, perché fammi capire, nel mio piccolo caso di investitore, quale può essere il conflitto di interesse a cui potrei andare incontro, di cui, come dire, con cui mi potrei scontrare nel momento in cui, invece che andare da Weltix, allora, mi reco da una qualsiasi altra banca di investimenti?
2: Sì, allora, il problema principale, sì, è che i tuoi interessi non sempre coincidono con quelli della banca, perché giustamente la banca deve tirare acqua al suo mulino, no? E quindi spesso ci troviamo in una situazione in cui gli interessi tuoi vengono un po' messi in secondo piano per invece mettere in primo piano quelli della banca, come semplicemente con la proposta di investimento, ovvero quando tu vai in una banca normalmente ti fanno una proposta di una gamma di strumenti spesso limitata, e questi normalmente sono prodotti interni e spesso proprietari che non sono il meglio disponibile sul mercato, e oltretutto questi strumenti hanno dei costi molto alti che si aggirano tra il 2 e il 4% di gestione all'anno, tra in commissioni di gestione, di ingresso e di uscita, e questo diciamo costo superiore rispetto al mercato molto spesso, nel 96% dei casi, non giustifica le performance, perché l'investitore ottiene una performance minore rispetto a utilizzare strumenti di gestione passiva come per esempio gli ETF, e quindi in pratica il risparmiatore paga di più per un risultato spesso peggiore, ecco.
1: Ok, chiaro. E invece il lato sicurezza, l'essere indipendente è un valore o no? Nel senso che i comuni mortali come me, quelli che conoscono insomma l'economia per sommi capi, sanno che ci sono delle vie di investimento, dei strumenti di investimento a rischio maggiore, e altri invece un po' più sicuri, magari con una possibilità di generare rendite un po' più contenuta, ma sicuramente più stabili, più potremmo dire appunto sicuri. Essere indipendente in questo senso aiuta anche la scelta degli investimenti da fare verso la sicurezza?
2: Sicuramente, perché i prodotti disponibili, non essendo noi consulenti indipendenti limitati a una gamma prodotti, perché non dobbiamo fare nessun favore, non abbiamo nessun incentivo da banche intermediari finanziari, per legge non possiamo averlo. Di conseguenza possiamo consigliare qualsiasi prodotto sul mercato, e solo in Borsa Italiana ci sono più di 2000 ETF per esempio, e questi strumenti ovviamente vanno dal meno rischioso al più rischioso, e noi quando costruiamo portafogli investimenti ovviamente il primo step, il primo passaggio è capire bene quali sono le esigenze e il profilo di rischio della persona, in modo da non diciamo portarlo verso un investimento troppo rischioso, o anche l'inverso, fare un investimento troppo prudente e quindi generare un rendimento più basso delle aspettative.
1: Ecco, questa è una cosa molto bella, tocchi un aspetto che fa parte della cultura dei servizi, al di là di quale sia poi operativamente il tipo di servizio erogato, che è appunto l'ascolto e l'attenzione al cliente, alla persona, al cosiddetto abito su misura. Credo che anche guardando un po' il vostro company profile, questo sia un altro valore fondante della vostra startup, ma non tanto per fare uno spot alla startup, ma per far arrivare, secondo me, al pubblico un messaggio che è quello di sviluppare anche loro una sensibilità verso chi ti ascolta per darti servizi su misura, di qualsiasi tipo essi siano o no.
2: Sì, esattamente. Infatti Weltix si fonda soprattutto sull'ascolto, cioè noi il primo incontro che facciamo, tra l'altro gratuito, per cui invitiamo chiunque a contattarci perlomeno per conoscersi, e viene l'ascolto, diciamo, è il primo aspetto, perché noi cerchiamo di capire molto bene quali sono le esigenze, le criticità della persona o anche dell'azienda, perché noi comunque abbiamo in consulenza anche tesorerie aziendali. E diciamo che ogni patrimonio, ogni azienda, ogni famiglia ha una storia diversa da raccontare, e un buon consiglio nasce solo dalla comprensione reale delle esigenze.
1: Assolutamente, in questo senso tu puoi spendere una parola anche a sostegno della tua del tuo percorso, del tuo cursus, nel senso che sei laureato in finance alla LUISS.
2: Sì.
1: Dopodiché, siccome sentivi questa vocazione del consulente finanziario di alto profilo e allo stesso tempo, forse come tutti quanti gli interlocutori che ti hanno preceduto e quelli che arriveranno dopo anche in questa redazione, in questo studio, sei molto legato al territorio, hai deciso appunto di esercitare qui nelle Marche, perché la sede di Weltix è Recanati, anche se poi lavori con tutta Italia e con tutto il mondo. E hai cominciato però con la gestione dei patrimoni, delle risorse delle persone più vicine a te, probabilmente i tuoi familiari. Ecco, io ho sentito un po' per esperienza giornalistica economica che tante buone pratiche nello stesso settore in cui tu operi sono iniziate proprio così, dalla gestione del patrimonio della famiglia. Ecco, io credo che questa abbia una forte connessione con il discorso che facevamo prima, cioè l'ascolto dei bisogni, perché chiaramente i bisogni di un familiare anche a livello patrimoniale si comprendono prima. Questo in qualche modo aiuta la crescita del professionista, dello start-upper, all'ascolto di tutti. Ecco, trovandoti adesso qui ai microfoni, volendo dare un consiglio indipendente, anche quello, ai molti marchigiani che a livello piccolo, individuale, familiare o a livello imprenditoriale più grande, più esteso, anche proprio nei numeri, volessero ottimizzare la gestione dei loro patrimoni, quali sono le tre cose che devono sapere e tenere in considerazione secondo te?
2: Allora, sicuramente devono andare a fondo su se sono investiti, sul capire in cosa sono investiti, ovvero ogni strumento cosa contiene e soprattutto anche i costi. Per farlo, per i costi si può prendere il rendiconto costi e oneri finanziari o rendiconto MiFID, che lo potete trovare nel vostro home banking, e già lì vedete quanto effettivamente state pagando per i vostri investimenti, perché andando in banca sembra che la consulenza sia gratuita, in realtà ci sono dei costi nascosti che, come dicevo prima, superano facilmente il 2-3% l'anno.
1: Vabbè, quelli adesso faccio l'avvocato del diavolo.
2: Sì.
1: Vabbè, quelli ci saranno per tutti, ci sono anche nel momento in cui magari, anziché il grande istituto di credito e di investimento, ci si affida appunto a una realtà indipendente più snella. I costi ci sono
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, sì, i costi ci sono ovunque, però nella consulenza dipendente normalmente al massimo si arriva all'1%. Del capitale investito come parcella, quindi parliamo di almeno un 50% in meno dei costi, quindi già ottimizzando i costi tutto ciò che viene come rendimento è un rendimento maggiore rispetto a alla consulenza tradizionale.
1: Certo. Okay.
2: Quindi già ottimizzando i costi abbiamo fatto
1: buona parte del percorso, assolutamente.
2: E poi bisogna capire effettivamente tutta la lista degli strumenti che avete acquistato, effettivamente se sono performanti, se sono diversificati, e quindi capire effettivamente cosa avete in portafoglio, perché spesso quello che vediamo nei primi incontri che facciamo con potenziali clienti è che non c'è consapevolezza, ovvero spesso si va per fiducia e non per comprensione di ciò che stiamo facendo, e siccome i risparmi vengono da comunque attività lavorative che richiedono molte ore, molto sudore,
1: assolutamente.
2: O altre volte vengono ereditati, è giusto tutelarli. Per tutelarli bisogna capire bene cosa stiamo facendo.
1: Ecco, questo è molto bello come valore ulteriore, cioè quello di sapere che affidandosi a Weltix si guadagna una tutela fatta di preparazione, di conoscenza, di tante attenzioni alla persona e al mercato, tale per cui si crea una bella protezione attorno ai nostri patrimoni, a ciò che appunto, come dici anche tu giustamente, con tanta fatica e con tante ore, giorni, mesi e anni di lavoro abbiamo costruito, e anche le generazioni che ci hanno preceduto, chiaramente, perché molto spesso è anche un discorso di eredità, e pare che insomma il metodo Weltix, chiamiamolo così, renda, perché registrate una crescita del volume d'affari doppia rispetto all'anno prima.
2: Esattamente, è un risultato che ovviamente ci riempie d'orgoglio, perché comunque abbiamo lavorato molto sia a livello di preparazione, perché comunque abbiamo fatto 5 anni di studi alla Luis Guido Carli Roma, quindi una delle università più prestigiose d'Italia, e poi abbiamo fatto anche un master esecutivo a Verona specifico sulla consulenza finanziaria indipendente. Diciamo che rimaniamo con i piedi per terra, però stiamo vedendo un interesse molto forte da parte delle Marche, e non solo, perché come dicevi lavoriamo un po' in tutta Italia.
1: Benissimo, questo ci fa veramente piacere, siamo stati molto contenti di averti qui, di aver dato spazio al racconto di una startup che è fatta di valori, non solo di investimenti, non solo di numeri. Il nostro tempo sta tirannamente scorrendo verso la fine, quindi io ringrazio Francesco Accattoli, fondatore della startup innovativa Weltix, per essere stato con noi. Ringrazio voi ascoltatori per averci seguiti sempre in tutte queste puntate, e grazie, ciao e buona estate, viva le cose fatte col cuore.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
6: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
7: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
6: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
7: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color-

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000, news.
1: Scontro Roma-Madrid sui migranti dopo che l'Italia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna. Il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelli, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
2: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia e la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora, carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelli in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano immigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro, un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
3: 70 anni dopo Marcinelli, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi: rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro che, ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e dopo l'iniziativa italiana, accolta dalle istituzioni europee, diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E appunto, nonostante tante parole, buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
4: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, 2 passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2% rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Scione.
5: Improvvisi, di forte intensità, associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
6: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli, con la produzione di latte calata del 20%. Dopo il Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di pioggia e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Parliamo della guerra in Ucraina. 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgio Bresciani.
7: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca, mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
8: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace dal regime degli Ayatollah come dai missili americani, mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di stato maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose, mentre i Pasdaran avvertono: lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo, niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza, ma Israele non ci sta. Marco Burini, allo lo studio.
1: Voltiamo pagina, è giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
9: La Dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, due potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. In Venezuela è giunta la delegazione di Caritas Italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere, capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas Italiana.
10: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno.
9: Chiara Tracenti, linea allo studio.
1: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano. Cesare Cavoni.
11: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: In chiusura allo sport, ancora allora per l'Italia, gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi, l'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per 1,5 km, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Arjun Bhatar, Gambhatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sulla

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso

0: al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: I viaggi più lunghi finiscono. E quando finiscono resta uno strano sapore, la nostalgia per qualcosa che mentre lo si viveva sembrava dovesse durare per sempre.

La vicenda si avvia verso la sua fine, con Sal che poco a poco comincia a costruirsi una vita più stabile a New York. Ha un lavoro, una relazione seria, un futuro che comincia a somigliare a quello che un tempo aveva rifiutato, e con sorpresa scopre che quella stabilità che un tempo gli sembrava una gabbia, ora gli offre una forma diversa di pace. Dean invece resta fedele a se stesso, continua a comparire e scomparire, sempre in viaggio, sempre in cerca di qualcosa che sembra non trovare mai davvero. Le lettere che ogni tanto arrivano da lui raccontano nuovi progetti, nuove donne, nuove partenze, ma con il tempo cominciano a suonare sempre più stanche, come se anche Dean, nel profondo, iniziasse a sentire il peso di una vita passata a correre senza mai fermarsi. In una delle ultime scene, Dean si presenta a New York in condizioni precarie, quasi irriconoscibile, e Sal, che sta andando a un concerto con la sua nuova compagna, non riesce a portarlo con sé. È un momento di enorme tristezza. I due amici che avevano attraversato insieme l'intera America si separano su un marciapiede in un modo quasi anonimo, senza le grandi parole che ci si aspetterebbe da un addio simile. Sal guarda Dean allontanarsi, infreddolito, solo, e sente il peso di tutto quello che hanno vissuto insieme: la libertà, la velocità, l'amicizia, e di quanto tutto questo, alla fine, non basti a costruire una vita che regga. Resta, in quell'ultima immagine, qualcosa di irrisolto, la sensazione che nessuno dei due in fondo abbia trovato del tutto quello che stava cercando lungo tutte quelle strade. La nostalgia in questa storia non è solo per il passato, è per il modo di essere giovani che prima o poi bisogna lasciarsi alle spalle. La parola di oggi, di Piccole Grandi Parole speciale pagine d'estate, è nostalgia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con, finalmente, la scoperta del libro che abbiamo vissuto questa settimana.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Svelato il cartellone della prossima edizione del Macerata Opera Festival, in programma dal 17 luglio all'8 agosto 2027. Sul palco dello Sferisterio andranno in scena 3 grandi classici della lirica, una nuova produzione di Tosca, realizzata in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini e affidata alla regia di Turner Svulum. Seguirà l'Elisir d'Amore con la regia di Damiano Micheletto, mentre a chiudere sarà il ritorno della celebre Traviata degli specchi di Josef Svoboda ed Henning Brockhaus, uno tra gli allestimenti più iconici dello Sferisterio. L'annuncio arriva mentre l'edizione 2026 si avvia alla conclusione con numerosi sold out e oltre 1600 spettatori in più rispetto allo scorso anno. I cast saranno resi noti entro la fine del 2026, mentre la vendita dei biglietti aprirà in autunno. Intanto questa sera allo Sferisterio è in programma l'ultima recita di Il Barbiere di Siviglia e domani del Nabucco. Ai nostri microfoni il sovrintendente allo Sferisterio Lucia Chiatti.
8: Una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, innanzitutto sui numeri, perché le presenze sono davvero molto elevate, sono superiori a quelle dello scorso anno, abbiamo circa 1600 presenze in più con circa 48.000 euro in più di incassi di biglietteria. Ma abbiamo una grandissima soddisfazione anche per le scommesse che abbiamo, direi, vinto un po' nelle scelte artistiche che il direttore appunto artistico Marco Vinco ha fatto e anche in quelle soluzioni che abbiamo dovuto adottare in alcuni cambiamenti anche un po' all'ultimo a volte di cantanti, dove però sono stati effettuati degli inserimenti di giovani artisti talentosi che sono risultati ulteriori scoperte. Erano chiaramente artisti che avevamo già adocchiato e che quindi erano presenti come cover eccetera, ma li abbiamo ancor più apprezzati perché hanno risposto con molto entusiasmo ma anche molta professionalità, e quindi il pubblico, che inizialmente magari era un pochino intimidito, invece si è fatto sentire anche in questo senso apprezzando queste esibizioni. Una soddisfazione anche legata all'attività con le maestranze tecniche, ad alcuni cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto, a volte anche dolorosi, ma che ci hanno dato veramente riscontro positivo, segno che quando l'obiettivo è quello del bene dello Sferisterio e dell'associazione, dobbiamo essere forti, sicuri di questa motivazione, perché paga.
7: L'arrivo di oltre 22,6 milioni di euro per le Marche rappresenta una notizia straordinaria per la tutela e la valorizzazione del patrimonio regionale. Un sentito ringraziamento va al sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni per il costante impegno e la grande attenzione mostrata verso le esigenze del territorio. Lo dichiara l'onorevole Giorgio Latini, segretario regionale della Lega Marche, commentando l'approvazione definitiva del piano strategico Grande grandi progetti beni culturali del Ministero della Cultura per le annualità 2025-2027. I finanziamenti approvati permetteranno il recupero e il rilancio di importanti beni storici e artistici marchigiani. A Potenza Picena sono destinati 10 milioni di euro per il restauro di Villa Buonaccorsi e dei suoi giardini storici, mentre alla Mole Van Vitelliana di Ancona andranno 5,3 milioni di euro. Rilevanti risorse interesseranno pure la provincia di Fermo, 2,1 milioni di euro a Porto Sant'Elpidio per Villa Nicola Maroni, 1,4 milioni a Monte Urano per l'ex chiesa Farfense in Piazza Leopardi, 1,3 milioni a Grotta Zolina per Palazzo Pupilli, 1 milione di euro a Ponzano di Fermo per l'ex chiesa del Crocifisso e 1 milione di euro a Sant'Elpidio a Mare destinato all'archivio storico comunale e alla biblioteca Santori. Ieri pomeriggio i carabinieri di Tolentino hanno denunciato un cittadino indiano di 34 anni residente a Brescia. L'uomo è stato fermato e identificato dall'equipaggio dell'arma mentre si trovava in località Arancia. Dai successivi accertamenti della banca dati è emerso che a suo carico pendeva un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Tolentino, provvedimento emesso dal questore di Macerata lo scorso 25 giugno. Ipotizzando la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale a cui era sottoposto, i carabinieri hanno proceduto alla relativa denuncia a piede libero. È ufficiale la nomina dell'ingegner Corrado Perugini a presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conclude il percorso avviato lo scorso gennaio, quando Perugini era stato nominato commissario straordinario dell'ente. Oggi, afferma il neopresidente, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve essere sempre più un modello di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità per le imprese, il turismo, la ricerca, i giovani e le comunità locali. La tutela dell'ambiente e la crescita del territorio non sono obiettivi contrapposti, rappresentano un'unica grande sfida da affrontare insieme. Il comune di Macerata, con i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, è tra i vincitori di Strategia Fotografia 2026. L'avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L'opera Le Disperse dell'artista Monica Biancardi si è classificata al quarto posto nella sezione dedicata alle nuove produzioni fotografiche, confermando l'impegno dei musei civici nella promozione della ricerca contemporanea e nella delle collezioni pubbliche. Curato da Maria Stella Bottai, il lavoro sarà realizzato dall'artista napoletana Monica Biancardi, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Roma ed ex docente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. La sua ricerca intreccia fotografia, disegno, incisione e video, esplorando il rapporto tra luce, ombra e immagine. Il lavoro entrerà in dialogo con la Galleria dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi e con la programmazione culturale cittadina. Nel 2027 sarà presentato attraverso incontri e momenti di approfondimento, culminando in una mostra a Palazzo Buonaccorsi. Sono 46 le imprese marchigiane operanti nei comparti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, che beneficeranno dei contributi a fondo perduto concessi dalla Regione Marche nell'ambito dei bandi dedicati al sostegno e alla valorizzazione del settore. Le risorse complessivamente stanziate superano il milione di euro e consentiranno di finanziare interventi finalizzati sia al rafforzamento delle strutture produttive che allo sviluppo commerciale delle attività. In particolare, 22 imprese hanno ottenuto il sostegno regionale per la realizzazione di progetti di riqualificazione dei propri laboratori attraverso interventi di miglioramento degli spazi di lavoro e l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, qualora non più reperibili sul mercato. I progetti ammessi prevedono investimenti per oltre 1,4 milioni di euro a fronte di un contributo regionale pari a 600.000 euro.
9: Il taccuino.
7: Si conclude oggi la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, la rassegna promossa dalla Fondazione Claudi che da 14 anni porta musica e cultura nel cuore dell'entroterra maceratese. Il concerto conclusivo si tiene eccezionalmente fuori dalla storica sede di Serra Petrona, e cioè al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, una serata dedicata alla grande tradizione musicale argentina dal titolo Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione. La serata inizia alle 21:15 con ingresso libero. Domani, domenica 9 agosto, la SD Gioco Bocce Ussita, il Comune di Ussita e la Proloco Ussita PS organizzano l'evento Emozioni tra gusto e natura, una passeggiata enogastronomica con il pastore e poeta Renato Marziali alla scoperta delle panchine parlanti e concerto finale di Pio Spiriti. La partenza è da Casetta Ruggeri alle 18:30 con arrivo al Laghetto Azzurro, dove si terranno assaggi di prodotti locali in collaborazione con aziende locali e ristoratori del territorio. Alle 21 inizierà il concerto di Pio Spiriti, violino ufficiale della band di Claudio Baglioni. Domani alle 21:30 il Chiostro di Sant'Agostino a San Ginesio ospiterà The Ladders to the Topmost, lo spettacolo multimediale dedicato ai Beatles della band marchigiana The Ladders. Sul palco la musica dal vivo dei The Ladders si unirà a immagini, proiezioni, momenti narrativi e cambi d'abito, ricreando alcune delle atmosfere più iconiche della carriera dei Beatles e accompagnando il pubblico in un percorso che attraversa oltre un decennio di trasformazioni musicali e culturali. Ingresso 10 euro.
9: Il tempo nelle Marche.
7: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-occidentali e rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata di 4 km circa tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
3: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Riccardo Pellegrini presenta

Weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo. Ora musica story. 1977.

Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta

0: cazzo per giù.
1: Bello quando puoi decidere senza pressioni,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì, anche perché
1: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
0: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
1: Sì, però decidi tu il tuo.
0: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, vuoi uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
1: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
0: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te, carissimo, un bacione a tutti.
2: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Yeah.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella, ieri si è resimbasciuto, ha già messo a fare uscire a

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Spazio all'informazione locale, soprattutto alle interviste. In questo nostro approfondimento dedicato al Macerata Opera Festival, sì, perché siamo ormai al termine di questa 62esima edizione e si fanno un po' i bilanci, allo stesso tempo si pensa al prossimo anno. E infatti ieri c'è stata una conferenza stampa in cui sono stati dati i numeri di questa 62esima edizione, e tutti contenti, tutti soddisfatti, dal sindaco Sandro Parcaroli al sovrintendente Laura Chiatti al direttore artistico Marco Vinco. E perché questa, insomma, è stata una bella annata con bei risultati, con tanti arrivi da tutta Italia, dall'estero, spettatori entusiasti, insomma qualcuno più, qualcuno meno, però comunque il botteghino sorride. E poi insomma siamo proprio al termine. Oggi e domani le ultime due rappresentazioni, oggi il Barbiere di Siviglia e domani Nabucco, e poi possiamo dire che ci lasciamo alle spalle questa edizione del MOF e si pensa già al prossimo anno. Sono stati indicati i titoli che verranno proposti, tre grandi classici della lirica, Tosca di Puccini con un nuovo allestimento, e poi le riproposizioni dell'Elisir d'amore di Donizetti e la Traviata, quella famosa degli specchi di Verdi. Ad aprire il festival sarà, dicevamo, la nuova produzione Tosca, realizzata in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini e affidata alla regia di Tomer Vlunlun. Seguirà l'Elisir d'amore con la regia di Damiano Micheletto, mentre a chiudere sarà il ritorno della celebre Traviata degli specchi, ideata nel 1992 dal regista Henning Brockhaus e dal grande scenografo Josef Svoboda, uno tra gli allestimenti più iconici dello Sferisterio. I cast naturalmente saranno resi noti più in là, entro la fine del 2026, mentre la vendita dei biglietti aprirà in autunno. Ora passiamo alle interviste raccolte dalla nostra Maria Moretti, al sovrintendente allo Sferisterio Lucia Chiatti e a seguire il direttore artistico Marco Vinco.
6: Una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, innanzitutto sui numeri, perché le presenze sono davvero molto elevate, sono superiori a quelle dello scorso anno, abbiamo circa 1600 presenze in più con circa 48.000 euro in più di incasso di biglietteria, ma abbiamo una grandissima soddisfazione anche per le scommesse che abbiamo, direi, vinto un po' nelle scelte artistiche che il direttore appunto artistico Marco Vinco ha fatto, e anche in quelle soluzioni che abbiamo dovuto adottare in alcuni cambiamenti anche un po' all'ultimo a volte di cantanti, dove però sono stati effettuati degli inserimenti di giovani artisti talentosi che sono risultati ulteriori scoperte. Erano chiaramente artisti che avevamo già adocchiato e che quindi erano presenti come cover eccetera, ma li abbiamo ancora più apprezzati perché hanno risposto con molto entusiasmo ma anche molta professionalità, e quindi il pubblico, che inizialmente magari era un pochino intimidito, invece si è fatto sentire anche in questo senso apprezzando queste esibizioni. Una soddisfazione anche legata all'attività con le maestranze, tecniche, ad alcuni cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto, a volte anche dolorosi, ma che ci hanno dato veramente riscontro positivo, segno che quando l'obiettivo è quello del bene dello Sferisterio e dell'associazione, dobbiamo essere forti, sicuri di questa motivazione, perché paga, e quindi siamo felici.
7: un grandissimo successo. Si parla della stagione dei sold out, il 2026 è stato costellata di tutti esauriti. Siamo partiti con Nabucco, che ha avuto un enorme successo di pubblico, un impatto delle scenografie, delle videoproiezioni, un'orchestra e un coro che hanno eseguito veramente l'opera da manuale, e poi ancora il Barbiere di Siviglia, che ha, con questo allestimento di Menghini, diviso pubblico ma ha portato la grande critica nazionale unanime nelle lodi, e poi il Trovatore di Verdi nello storico allestimento di Negrin, che è un allestimento affascinante che tutte le terre recitano, hanno visto una grandissima partecipazione del pubblico. Carmina Burana, diretta il maestro Ramon Tebar, tutto esaurito da mesi, quindi siamo più che soddisfatti. Soddisfatti per quanto riguarda il botteghino, perché i risultati sono ovviamente, i numeri parlano chiaro, sono sotto gli occhi di tutti, ma soddisfatti anche per la parte artistica, che è quella che maggiormente mi riguarda, che non è detto che coincida con il successo di pubblico, ma in questo caso ha anche coinciso, che ha visto la partecipazione a feste di grandi star internazionali e tantissimi, tantissimi debutti di giovani che non hanno mai cantato ruolo, non solo allo Sferisterio, ma in nessun palcoscenico del mondo. Quindi è stata una stagione non solo dei sold out, ma anche dei battesimi. Il 2027 aprirà con Tosca di Giacomo Puccini, un nuovo allestimento che porterà la firma del regista statunitense Tom Erzvulun, e vedrà la direzione dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana affidata al maestro Ramon Tebar, che tornerà con Nostra Grande Gioia l'anno prossimo per inaugurare il MOF 2027. Si proseguirà poi con Elisir d'Amore nell'allestimento di Damiano Micheletto, che era piaciuto tantissimo qualche anno fa, ambientato in un stabilimento balneare, e anche qui avremo la direzione di un grande direttore di fama internazionale che è Corrado Rovaris, bergamasco come lo stesso Donizetti, e La Traviata degli Specchi di Brockhaus e di Svoboda, che vedrà il maestro Liu Jia, anch'egli direttore di fama internazionale, alla guida dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. Il 9 agosto è la 19ª domenica del tempo ordinario. Se vi chiedessi qual è la cosa più incredibile del Vangelo di questa domenica, probabilmente rispondereste: Gesù che cammina sulle acque. Ed è normale, perché siamo allenati a guardare ciò che stupisce. Ci fermiamo agli effetti speciali. Se succedesse oggi, il video farebbe milioni di visualizzazioni. Un uomo cammina sul mare. Ma il vero miracolo del Vangelo non è quello. Il miracolo più grande è che Dio si accorge di noi. Pensateci. Colui che ha creato miliardi di galassie, che tiene in vita l'universo, vede una piccola barca in mezzo al lago, con 12 uomini terrorizzati. Non è distratto dalle stelle, non è troppo occupato, va da loro. Questo è il miracolo che dovrebbe lasciarci senza fiato. E invece no. Noi siamo più colpiti da uno che sfida la gravità che da un Dio che sfida l'indifferenza. Questa è la malattia della nostra società. Conta ciò che appare, non ciò che vale davvero. Ci emoziona il fenomeno mentre ci annoia l'amore. Ci impressiona il gesto spettacolare. Ci sfugge il fatto che Dio venga a cercarti proprio quando pensi di essere solo. Guardate, anche Pietro cade nello stesso errore. Vuole fare anche lui una cosa spettacolare. Fammi camminare sulle acque. Ma appena smette di guardare Gesù e guarda le onde, affonda. Ed è un'immagine della nostra vita. Quando fissiamo gli occhi su quello che gli altri ci mostrano, sull'immagine perfetta, sul successo, sulle paure, finiamo per affondare. È quando guardiamo Cristo che magari le onde restano, ma nella tempesta non siamo più soli. Forse oggi Gesù ci direbbe: smettila di cercare il miracolo che impressiona, cerca il miracolo che cambia. Perché il vero prodigio non è un uomo che cammina sull'acqua. Il vero prodigio è un Dio che attraversa ogni tempesta per giungere da te. E questo Dio continua a farlo ogni giorno, solo che non finisce nei video virali. Finisce però nel cuore di chi finalmente si accorge che Dio non è un illusionista che vuole stupire il pubblico, ma un padre che non smette mai di venire incontro ai suoi figli. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: E a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10.

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Torna il Festival d'Estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

completo di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Proprio soft. Chiedi chi erano i crooners. A fra pochissimo.

next year. What you think you gonna be doing next year?

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci qua, benvenute e benvenuti qui nel salotto di Chiedi chi erano i crooners. Io sono Pietro Catanese, un'oretta di buona musica almeno, questa è la nostra intenzione. Allora, abbiamo ascoltato un straordinario Ben Sidran, Look at Here, questo ritmo lento. Adesso vi faccio ascoltare un pezzo di Ella Fitzgerald, straordinario, il pezzo è Mack the Knife. Che cosa dire su sto pezzo? Tutti hanno detto tutto, insomma, come dire. La cosa che però mi ha sempre colpito, soprattutto da bambino, quando si ascoltava questa canzone, perché questa sembra una canzone allegra, no? Invece è proprio un personaggio terribile, un criminale, un assassino, che viene descritto in questa canzone. Mack the Knife, Ella Fitzgerald.
2: Thank you.

grande, scusate, grande, grande Ella Fitzgerald. Stiamo un po' in questa puntata, mi viene voglia di stare un po' sul mondo appunto dello swing, del crooner un po' più tradizionale. Allora, un pezzo straordinario per intensità, per emozioni, cantate da un uomo maturo, un po' provato dalla vita, che però comunque di grande successo, che quindi ha saputo, come dire, girare intorno agli ostacoli, ma sempre cadendo in piedi, perché ovviamente stiamo parlando di musicisti straordinari. Lo ascoltiamo, Frank Sinatra, il pezzo non può che non essere My Way.

0: things go better with Kiede, Kevino e Crooners.
1: Allora. My Way di Frank Sinatra, devo dire che è talmente emozionante, no? L'ascolto di questa canzone, che devo dire che se mi becca male finisce che mi si gonfiano pure gli occhi, perché proprio, insomma, è un'analisi proprio così disincantata, no? Sulla vita e sul nostro essere, insomma, complicato, dai, però un grandissimo pezzo. Rimaniamo sempre sul genere dei Crooner tradizionali e quindi mettiamo Nat King Cole. Che dobbiamo fare? Un grande baritono, un musicista straordinario, qui lavora insieme a Acting, e quindi Where Did Everyone Go? Insomma, un pezzo bellissimo, una collaborazione che ho fatto appunto con Jackson di 3 album, quindi lo grande affiatamento, alla fine, come dire, la musica e la voce si intrecciano in maniera molto interessante, quindi le armonizzazioni sono state studiate in modo molto particolare. Apprezziamole con Where Did Everyone Go, Nat King Cole.

And the hat check girl got 50 just for lighting my cigar.

straordinaria la voce di Nat King Cole, straordinaria, intensa, poi proprio le emozioni, no? che sulle piccole cose, no? Sappiamo che ogni crooner sa le sue caratteristiche, quando tocchiamo Nat King Cole, le emozioni delle piccole cose, straordinario. Allora, se parliamo di swing, Duke Ellington non ce lo mettiamo, ovviamente è la canzone per eccellenza di Duke Ellington, I don't mean a thing if I got a swinger, non significa niente se non c'ha lo swing, è proprio, direi, un pezzo poi suonato, cantato da tutti i più grandi. Andiamo a prendere una versione particolare, come succede spesso qui ai crooners, uno veramente singolare, un grande del blues, però insomma, Kevin Mahogany. Cosa possiamo dire? Se per caso vi capita di vedere su qualche bancarella così un disco di questo signore, voi accatatevillo, come si dice a Napoli, compratelo, sicuramente sarà straordinario. I don't mean a thing if I got a swing, Kevin Mahogany.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kéran ou Ikroner?
1: Eccoci arrivati nello spazio dedicato al grande Tony Bennett. Nelle ultime puntate avevamo visto insomma il grande successo che aveva, non era più giovanissimo, però insomma era riuscito veramente in maniera straordinaria. Poi stava lavorando su tutti quei dischi che si chiamavano duets, no? Quindi l'ultimo era quello fatto con la musica sudamericana. Pensate che nello stesso anno, quando uscì appunto questo disco, nel 2012, il figlio Danny volle donargli addirittura un documentario, The Zen of Bennett, un lavoro creato e concepito totalmente da lui, che venne presentato al Tribeca Film Festival, sempre in quell'anno. Bennett non è fermo, manda anche in stampa il suo quarto libro, che diventa un bestseller del New York Times, La vita è un dono, un racconto in cui mette in risalto tutte le sue filosofie personali apprese nel corso della sua vita e della sua carriera. Gli altri c'erano tutti, stiamo parlando di 88 anni. Quindi dopo questi lavori inizia una straordinaria collaborazione tra Bennett e Lady Gaga. Pensate, nasce una bellissima amicizia e tra i due così finiscono a continuare a lavorare insieme per diversi anni. Nel settembre del 2014 pubblicano un album di standard jazz chiamato Cheek to Cheek, un lavoro che ascoltato un gioiellino, veramente molto ben fatto, che oltre a vincere ormai immancabile Grammy, non se ne faceva mancare uno come miglior album vocale pop tradizionale, ovviamente raggiunge addirittura la vetta della Billboard 200. A 88 anni non ci sono tanti artisti che ci riescono. Bennett era affascinato dalla bravura di Lady Gaga. Pensate che finì per dichiarare in un'intervista che la capacità di Lady Gaga di coinvolgere il pubblico era assolutamente irraggiungibile. Solo il grande Bing Crosby c'era riuscito. Le ascoltiamo proprio col brano omonimo, Cheek to Cheek, Tony Bennett e Lady Gaga.

Nel 2015, dopo questa serie infinita di album con grandi collaborazioni, torna a un disco solista insieme a un bravissimo pianista, Bill Sharlap, dal titolo The Silver Lining, The Song of Jerome Kern. Un disco sicuramente più semplice rispetto ai duetti di grandissimo profilo, di altissimo profilo che aveva realizzato. Malgrado ciò, il lavoro piace, ottenendo risultati simili agli altri brani. Ovviamente arriva immancabile anche in questo caso il Grammy come miglior album vocale pop tradizionale. Aveva sbancato il banco. Lo ascoltiamo proprio con un brano di questo LP, Pick Yourself Up, Tony Bennett.

Era il 3 agosto del 2016, la festa del suo 90° compleanno, una festa straordinaria. Pensate che viene addirittura illuminato con delle luci viola, rosse, l'Empire State Building, proprio per in onore di Tony Bennett. Nello stesso anno la NBC manda in onda un nuovo speciale in prima serata, quindi come dire, di 2 ore dedicato a Tony Bennett, The Tony Bennett Celebrate 90, The Best Is Yet To Come, il meglio deve ancora venire. Arrivano tutti, arriva Lady Gaga, Stevie Wonder, Billy Joe, addirittura pensate Bob Dylan, Michael Bublé e tantissimi altri. La casa discografica non perde ovviamente Columbia Records non perde ovviamente l'occasione, e quindi esce subito un bel CD di accompagnamento a questo spettacolo televisivo straordinario. E Tony esce ancora con un altro libro, Tony, Just Getting Started, ho appena iniziato. Lo ascoltiamo proprio da quella serata insieme a Diana Krall, che era insieme a lui, perché la collaborazione tra di loro è stata grandissima. L'accompagna al piano e cantano insieme The Best Is Yet To Come, Tony Bennett and Diana Krall.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kéran ou Crooner?
1: Bene, bene, troveremo il grande Tony Bennett per l'ultima puntata a lui dedicata nella prossima trasmissione. E quindi adesso abbiamo iniziato molto sullo swing, sul tradizionale, invece fine puntata, andiamo un po' più sul moderno, faremo un po' di salti pindarici, ascoltiamo intanto addirittura Iggy Pop insieme a Dr. Lonnie Smith, Why Can't We Live Together?

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Qui est dit qui est Rano et Croner.
1: Zappa. Devo dire grande questo pezzo di hip hop insieme a Lonnie Smith, Why Can't We Live Together, un classico di Sade, però anche qui molto molto ben suonato, molto molto ben suonato. Rimaniamo sul moderno, andiamo a cercare un gruppo jazz, hip hop fusion, grandissimo successo nel 94, Cantaloupe, quindi iniziate già a capire, stiamo parlando di un genere un po' vicino all'acid jazz, e qui li ascoltiamo con I Got In Going On. Non mi sono dimenticato, stavo parlando degli Astri. Buon ascolto.

Gli astri, I got it going on. Fantastici, fantastici. Allora, chiudiamo, siamo un po' di corsa e quindi vi voglio regalare una canzone che a me piace molto. Francesco Di Giacomo, Bomba Intelligente. La band è straordinaria perché sono Elio e le Storie Tese. La Bomba Intelligente, in questo momento bisognerebbe veramente un po' riflettere sulle parole di questa canzone. Francesco Di Giacomo.

Eccoci, purtroppo siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Eccoci, Pietro Catanese, chiedi chi erano i Crooners, penultima puntata dello special dedicato a Tony Bennett. E che vi devo dire di più? Vi aspetto la prossima volta. Chiedi chi erano i Crooners.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in rete. www.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Svelato il cartellone della prossima edizione del Macerata Opera Festival, in programma dal 17 luglio all'8 agosto 2027. Sul palco dello Sferisterio andranno in scena tre grandi classici della lirica, una nuova produzione di Tosca, realizzata in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini e affidata alla regia di Torner Svulum. Seguirà l'Elisir d'Amore con la regia di Damiano Micheletto, mentre a chiudere sarà il ritorno della celebre Traviata degli specchi di Josef Svoboda ed Henning Brockhaus, uno tra gli allestimenti più iconici dello Sferisterio. L'annuncio arriva mentre l'edizione 2026 si avvia alla conclusione con numerosi sold out e oltre 1600 spettatori in più rispetto allo scorso anno. I cast saranno resi noti entro la fine del 2026, mentre la vendita dei biglietti aprirà in autunno. Intanto questa sera allo Sferisterio è in programma l'ultima recita di Il Barbiere di Siviglia e domani del Nabucco. Ai nostri microfoni il sovrintendente allo Sferisterio Lucia Chiatti.
3: Una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, innanzitutto sui numeri, perché le presenze sono davvero molto elevate, sono superiori a quelle dello scorso anno, abbiamo circa 1600 presenze in più con circa 48.000 euro in più di incassi di biglietteria. Ma abbiamo una grandissima soddisfazione anche per le scommesse che abbiamo, direi, vinto un po' nelle scelte artistiche che il direttore appunto artistico Marco Vinco ha fatto e anche in quelle soluzioni che abbiamo dovuto adottare in alcuni cambiamenti, anche un po' all'ultimo a volte, di cantanti, dove però sono stati effettuati degli inserimenti di giovani artisti talentosi che sono risultate ulteriori scoperte. Erano chiaramente artisti che avevamo già adocchiato e che quindi erano presenti come cover eccetera, ma li abbiamo ancor più apprezzati perché hanno risposto con molto entusiasmo ma anche molta professionalità, e quindi il pubblico, che inizialmente magari era un pochino intimidito, invece si è fatto sentire anche in questo senso, apprezzando queste esibizioni. Una soddisfazione anche legata all'attività con le maestranze tecniche, ad alcuni cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto, a volte anche dolorosi, ma che ci hanno dato veramente riscontro positivo, segno che quando l'obiettivo è quello del bene dello Sferisterio e dell'associazione, dobbiamo essere forti, sicuri di questa motivazione, perché paga.
2: L'arrivo di oltre 22,6 milioni di euro per le Marche rappresenta una notizia straordinaria per la tutela e la valorizzazione del patrimonio regionale. Un sentito ringraziamento va al sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni per il costante impegno e la grande attenzione mostrata verso le esigenze del territorio. Lo dichiara l'onorevole Giorgio Latini, segretario regionale della Lega Marche, commentando l'approvazione definitiva del piano strategico Grandi progetti beni culturali del Ministero della Cultura per le annualità 2025-2027. I finanziamenti approvati permetteranno il recupero e il rilancio di importanti beni storici e artistici marchigiani. A Potenza Picena sono destinati 10 milioni di euro per il restauro di Villa Buonaccorsi e dei suoi giardini storici, mentre alla Mole Vanvitelliana di Ancona andranno 5,3 milioni di euro. Rilevanti risorse interesseranno pure la provincia di Fermo, 2,1 milioni di euro a Porto Sant'Elpidio per Villa Nicola Maroni, 1,4 milioni a Monte Urano per l'ex chiesa Farfensi in Piazza Leopardi, 1,3 milioni a Grottazzolina per Palazzo Pupilli, 1 milione di euro a Ponzano di Fermo per l'ex chiesa del Crocifisso e 1 milione di euro a Sant'Elpidio a Mare destinato all'archivio storico comunale e alla biblioteca Santori. Ieri pomeriggio i carabinieri di Tolentino hanno denunciato un cittadino indiano di 34 anni residente a Brescia. L'uomo è stato fermato e identificato dall'equipaggio dell'arma mentre si trovava in località Arancia. Dai successivi accertamenti della banca dati è emerso che a suo carico pendeva un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Tolentino, provvedimento emesso dal questore di Macerata lo scorso 25 giugno. Ipotizzando la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale a cui era sottoposto, i carabinieri hanno proceduto alla relativa denuncia a piede libero. È ufficiale la nomina dell'ingegner Corrado Perugini a presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conclude il percorso avviato lo scorso gennaio, quando Perugini era stato nominato commissario straordinario dell'ente. Oggi, afferma il neopresidente, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve essere sempre più un modello di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità per le imprese, il turismo, la ricerca, i giovani e le comunità locali. La tutela dell'ambiente e la crescita del territorio non sono obiettivi contrapposti, rappresentano un'unica grande sfida da affrontare insieme. Il comune di Macerata, con i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, è tra i vincitori di Strategia Fotografia 2026. L'avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L'opera Le Disperse dell'artista Monica Biancardi si è classificata al quarto posto nella sezione dedicata alle nuove produzioni fotografiche, confermando l'impegno dei musei civici nella promozione della ricerca contemporanea e nell'arricchimento delle collezioni pubbliche. Curato da Maria Stella Bottai, il lavoro sarà realizzato dall'artista napoletana Monica Biancardi, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Roma ed ex docente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. La sua ricerca intreccia fotografia, disegno, incisione e video, esplorando il rapporto tra luce, ombra e immagine. Il lavoro entrerà in dialogo con la Galleria dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi e con la programmazione culturale cittadina. Nel 2027 sarà presentato attraverso incontri e momenti di approfondimento, culminando in una mostra a Palazzo Buonaccorsi. Sono 46 le imprese marchigiane operanti nei comparti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, che beneficeranno dei contributi a fondo perduto concessi dalla Regione Marche nell'ambito dei bandi dedicati al sostegno e alla valorizzazione del settore. Le risorse complessivamente stanziate superano il milione di euro e consentiranno di finanziare interventi finalizzati sia al rafforzamento delle strutture produttive che allo sviluppo commerciale delle attività. In particolare, 22 imprese hanno ottenuto il sostegno regionale per la realizzazione di progetti di riqualificazione dei propri laboratori attraverso interventi di miglioramento degli spazi di lavoro e l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, qualora non più reperibili sul mercato. I progetti ammessi prevedono investimenti per oltre 1,4 milioni di euro, a fronte di un contributo regionale pari a 600.000 euro.
4: Il taccuino.
2: Si conclude oggi la 14ª edizione del Festival d'estate a Palazzo Claudi, la rassegna promossa dalla Fondazione Claudi che da 14 anni porta musica e cultura nel cuore dell'entroterra maceratese. Il concerto conclusivo si tiene eccezionalmente fuori dalla storica sede di Serra Petrona, e cioè al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, una serata dedicata alla grande tradizione musicale argentina dal titolo Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione. La serata inizia alle 21:15 con ingresso libero. Domani, domenica 9 agosto, la SD Gioco Bocce Ussita, il Comune di Ussita e la Proloco Ussita PS organizzano l'evento Emozioni tra gusto e natura, una passeggiata enogastronomica con il pastore e poeta Renato Marziali alla scoperta delle panchine parlanti e concerto finale di Pio Spiriti. La partenza è da Casetta Ruggeri alle 18:30 con arrivo al Laghetto Azzurro, dove si terranno assaggi di prodotti locali in collaborazione con aziende locali e ristoratori del territorio. Alle 21 inizierà il concerto di Pio Spiriti, violino ufficiale della band di Claudio Baglioni. Domani alle 21.30 il chiostro di Sant'Agostino a San Ginesio ospiterà The Ladders to the Topmost, lo spettacolo multimediale dedicato ai Beatles della band marchigiana The Ladders. Sul palco la musica dal vivo dei The Ladders si unirà a immagini, proiezioni, momenti narrativi e cambi d'abito, ricreando alcune delle atmosfere più iconiche della carriera dei Beatles e accompagnando il pubblico in un percorso che attraversa oltre un decennio di trasformazioni musicali e culturali. Ingresso 10 euro.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
15: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà vola.
16: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
17: Dove ancora mattina? L'alba è una scusa ridere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati all'ascolto su Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta, come sempre con voi in studio per circa 60 minuti. Iniziamo con una colonna sonora riuscitissima, quella del francese Alexandre Desplat, che ha scritto l'ultimo episodio di Jurassic World, La Rinascita, colonna sonora fra l'altro efficacissima, con una eccellente orchestra sinfonica. Il brano che ascoltiamo da questo Jurassic World è Boat Chase, Alexandre Desplat.

Una colonna sonora per Jurassic World, la rinascita con le musiche di Alexander Desplat registrate ai mitici studios di Abbey Road a Londra, con 105 elementi per quanto riguarda l'orchestra sinfonica e ben 60 coristi, il tutto registrato ovviamente in maniera pressoché perfetta, che commentano le azioni più avvincenti del film ultimo, Jurassic World, la rinascita. Alexander Desplat, The Bow Chase. Loro invece suonano un ottimo progressive tra jazz e rock e qualcos'altro, si chiamano Yemma, una formazione composta da diversi musicisti di diversa estrazione. L'ascolto è Timelapse, Yemma.

Una interessantissima formazione italiana, registrano per la M Records, si chiamano Yemma, con un contenuto poliedrico nella loro musica tra jazz, rock, funk, progressive, e il risultato, fra le altre cose, è questo brano che abbiamo condiviso alla radio con Timelapse. Yemma, ancora suoni di musica italiana con un omaggio a Pino Daniele da parte di un chitarrista e cantante davvero di talento, si chiama Osvaldo Di Dio, che in questo caso ha un ospite di assoluto valore come Robin Ford, e suonano insieme alla loro band un brano classico ormai come Non me escucha, Osvaldo Di Dio con ospite Robin Ford.

Un'eccellente band francese, Electro Deluxe, con il loro jazz funk assolutamente convincente. Questo è un estratto come Shame, da un album dello scorso anno, come Next per Electro Deluxe. Lui è residente in Francia, però è di origine senegalese e si chiama Sheikh Ibrahim Fall.

su Just Train in radio siamo giunti quasi a metà trasmissione. Fra qualche minuto l'appuntamento con l'album della settimana e l'ospite della settimana. In studio avremo il bassista e polistrumentista italiano Danilo Visco, che presenta in studio questo suo recentissimo Blonde Rascal. Nel frattempo ci facciamo un viaggio dalle parti dell'India nella regione Tamil con Allah Rakaraman.

0: ரெண்டு மைனர் போல வாசியடா.
1: Una produzione audio di altissimo livello, quella di Allah Karaman, produttore, musicista, compositore e polistrumentista tamil, che dedica molto spesso le sue produzioni alle colonne sonore di film indiani, e lo abbiamo ascoltato e condiviso qui in radio su Jazz Train. A metà strada troviamo dunque l'album e l'artista della settimana. Questa volta incontriamo e conosciamo meglio in diretta in radio, è venuto a trovarci Danilo Visco, il suo ultimo lavoro Blond Rascal, il tutto fra qualche istante. Danilo Visco, Blond Rascal, album e artista della settimana su Jazz Train.
2: Il CD della settimana.
3: Jazz Train.

0: Just Train Radio.
1: E allora abbiamo Danilo Visco qui in studio, ospite su Just Train alla radio. Abbiamo ascoltato una cosa che è tratta dal suo recentissimo album Blonde Rascal, ed era Black Off, che abbiamo appena passato in radio. Abbiamo la possibilità di conoscere Danilo qui personalmente, è venuto in studio a trovarci. Ciao Danilo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Raccontaci qualcosa di te. Cominciamo. Ma, insomma, tu sei di origine?
2: Io sono di origine campana.
1: Bellissimo.
2: In particolare della provincia di Caserta. Diciamo la provincia di Caserta, in un paesetto che sta sulle colline di Rocca Monfina. Diciamo il paesetto ha un nome semplicissimo.
1: Quindi,
2: campagnolo, una frazione.
1: Ami la buona cucina anche, no?
2: Certamente, la buona cucina e buon vino.
1: Che non guasta.
2: Che non guasta.
1: E la musica.
2: E la musica, no? In particolare.
1: Okay.
2: È stata sempre quella che mi ha accompagnato durante tutta questa vita, insomma, chiamiamola così. A partire dall'età di, diciamo, 7-8 anni, ho suonato un po' di tutto. Sono partito con la batteria, sono passato alle tastiere e non il piano. Ho studiato il piano, ho studiato le tastiere, ho studiato il basso e il contrabbasso, ed eccomi qua.
1: E quindi tu sei praticamente, dopo tutti questi passaggi, sei arrivato al basso elettrico, no?
2: Sì.
1: Anche in questo tuo ultimo lavoro.
2: Sì, in questo ultimo lavoro ho messo il basso, cioè sono al basso, ma sono anche alle tastiere e anche in qualità di, oltre compositore, di arrangiatore dei miei brani.
1: Tecnicamente sei un polistrumentista a tutti gli effetti.
2: Esattamente. Solo la batteria.
1: Come gli americani.
2: Come gli americani.
1: Che molto spesso succede così da quelle parti, no?
2: Eh sì, loro hanno questa capacità.
1: Questo disco, che è Blonde Rascal, è un album, ho ascoltato qualcosa, complesso nella sua realizzazione, no? Hai coinvolto diversi amici musicisti in questo,
2: certo,
1: in questa sessione di lavoro, no?
2: Sì, sì.
1: Raccontaci,
2: sì,
1: un po' com'è nata l'idea, anche per coordinare anche la scelta degli strumenti e dei musicisti in particolare, no?
2: Sì, sì, è un album di, diciamo, libera composizione, prima di tutto.
1: Okay.
2: Dove sono fuori da tanti schemi. Questo mi ha permesso di fare degli arrangiamenti cercando nuove sonorità e nuove strade, nuovi sentieri per accostare alla spina dorsale del brano. Mi hanno accompagnato tantissimi musicisti, alcuni che sono già famosi, tra virgolette, oppure dei nomi e sono anche dei miei amici. E tra l'altro il batterista non è romano, ma è di origine, diciamo, pugliese, ma abita a Pavia da un sacco di tempo, ed è un mio carissimo amico, Giorgio Di Tullio. Altri musicisti sono, diciamo, dell'ambito del jazz e di estrazione, cioè estrazione jazz, ma nell'ambito romano, come Sergio Vitale, Luca Giustozzi, Tomei e quant'altro ancora.
1: La tua radice in questo disco è sicuramente funk, no? Jazz funk, giusto?
2: Certo.
1: Come sei arrivata a questo tipo di soluzione? Quali sono state le tue passioni, magari, che hanno un po' condizionato le tue poi scelte artistiche, anche inconsapevolmente?
2: Certo.
1: Succede.
2: Sì, partiamo dal fatto che ognuno di noi c'ha sempre dei riferimenti o delle influenze. Io le mie influenze sono sicuramente di origine jazz. E in questo si accosta benissimo il funk, rendendo tutto una specie di jazz rock fusion, ecco, se possiamo chiamarlo così. E influenze sono dei grandi maestri del jazz e anche del funk e del jazz rock, come i Weather Report o Jacob Astorius e quant'altro ancora, dei Steely Dan, Donald Fagen ed altro. Questi
1: che,
2: che noi abbiamo e ci fanno veramente compagnia,
1: fanno
2: sempre
1: bene all'anima.
2: Fanno bene alla nostra. E quindi i brani hanno hanno questa estrazione.
1: Allora Danilo, intanto dopo questo primo ascolto, che era Black Off, che già ci ha dato un po' l'idea di cosa ascoltiamo, no? Di cosa,
2: sì,
1: sei in questo tuo lavoro, abbiamo scelto Blonde Rascal. Presentalo un attimo.
2: Blonde Rascal è, diciamo, la rappresentazione del personaggio, in questo caso io, il diavoletto biondo, ecco, il diavoletto tentatore, quello che va a rompere determinati schemi e cerca di far capire e di far comprendere che ci sono tante cose nuove che si possono fare, sempre in questo ambito qui. E in questo caso Blonde Rascal è partito da un'idea suonata al piano, la Rhodes, e da lì si è sviluppata con gli arrangiamenti.
1: Sempre, ricordiamo, suonata da te, no?
2: Sì, io giustamente ho suonato qui sia le tastiere, sia il piano Rhodes e anche gli assoli che si trovano negli altri brani.
1: Senti, parlando di tastiere, no? Che tipo di sonorità hai scelto?
2: Chiaramente le sonorità si riferiscono sempre agli anni 70.
1: Per esempio?
2: Per esempio un Apple 2006 oppure altri sintetizzatori, Sinclair e quant'altro. Sono tutti suoni che sono stati usati, sperimentati in questo tipo di musica, e io li ho ripresi chiaramente modificandoli nei suoni.
1: Ma tu li hai tutti queste tastiere a casa? Ce
2: sì,
1: li hai
2: sì, io sono un amante delle tastiere. Sì, io un amante delle tastiere.
1: Quante ne hai?
2: Per il momento mi sono fermato a quattro, ma ho intenzione di prenderne altre perché, ripeto, come ho detto prima, io sono nato e cresciuto con la tastiera.
1: Le mantieni tutte ordinate?
2: Tutte ordinate.
1: Sui trespoli?
2: Sui trespoli, esattamente. E a volte mi diverto pure a suonarle contemporaneamente, cioè, ma questo lo faccio soltanto a casa, diciamo.
1: A casa o nello studio che c'hai?
2: Nello studio che ho. Casa. Probabilmente un'idea che potrei potrei avere un'idea di utilizzarlo in futuro, perché diciamo il personaggio, in questo caso io, il musicista, il polistrumentista, non è solamente un bassista, ma siccome io ho questa grande passione per le tastiere, non è detto che in futuro potrei cimentarmi a fare il tastierista.
1: E allora ascoltiamo insieme questo Blonde Rascal, Danilo Visco.

0: Ed era Blonde Rascal da questo lavoro che presenta Danilo Visco in studio, in radio Blonde Rascal per l'appunto, la title track in particolare, un album che un po' la dice lunga sulla sua passione di musicista per un certo tipo di musica che si rifà molto spesso a quella migliore fra gli anni 70, 80, anche in parte anni 60, perché no? E Danilo è qui con noi e ci stiamo facendo due chiacchiere su questo lavoro molto piacevole. Blonde Rascal, dunque. Dunque, Danilo, stavamo dicendo a microfoni spenti che tu c'hai in casa una tastiera qui a Roma e sì, altre tre in
1: giù,
0: campagna.
1: In giù, campagna, giù. Dove diciamo il covo
0: esatto,
1: della musica.
0: L'ambiente quanto incide sull'ispirazione compositiva?
1: Incide tantissimo perché

0: Non
1: che
0: bisogna,
1: jazz, però,
0: sì, c'era anche Rick Wakeman, eccetera, però quello è già un po' diverso.
1: E quindi da, a cascata anche gli Yes, per esempio.
0: Esatto, anche gli Yes,
1: tanto per citarne alcuni.
0: Sì, sì,
1: poi,
0: esattamente. Poi
1: Yellow Jackets, per esempio.
0: Yellow Jackets erano già differenti da ciò che io cercavo e che ascoltavo, perché il tipo di sonorità ero più diretto verso un po' più jazz che il vero fusion oggi, in questo caso è pura fusion, mentre io avevo sempre questa parte più jazz che era più evidente rispetto al resto della musica.
1: Qual è il tuo percorso per iniziare a scrivere musica? Cioè, tu parti da un'idea armonica, ritmica, hai già una traccia tematica, per esempio, in testa?
0: Beh, questo, devo dire la verità, è una cosa che mi capita spesso. Di solito quando viene fuori una composizione, già quando ho un'idea in testa e seguo quell'idea e poi la sviluppo. Oppure mi è capitato di partire semplicemente da delle note suonate stupidamente e da lì è venuto fuori un discorso musicale che ha preso piede. Ad esempio, spesso in questo caso, in questo disco in particolare, il basso non è così preponderante come potrebbe essere per un bassista, e invece qua il basso fa da contorno a tutto quello che ci sta dentro e va a chiudere un discorso, un perimetro. È un perimetro che racchiude un'area, che è l'area della musica che io avevo in mente e che mi è venuta spontaneamente, sia dal punto di vista della composizione ritmica, sia dal punto di vista dell'armonia e della melodia, che sono due o tre cose che vanno insieme e che si possono esprimere solamente se tu hai questa possibilità di farlo contemporaneamente.
1: Tu realizzi dei provini prima, dei demo, per poi presentarli in studio, poi ovviamente anche la stampa o la lettura degli spartiti per i musicisti è già una tipo orchestra.
0: Sì, abbiamo la possibilità oggi, i mezzi tecnici che ci aiutano, ci hanno la possibilità di avere direttamente le partiture per vari strumenti, e anche questo è stato una bella sfida, perché scrivere e poi, almeno per me, io dico per me, poi altri avranno altre possibilità. Io ho dovuto scrivere per tutti, a partire dal trombone, al sax, alla tromba, al flauto e quant'altro. Addirittura, questo ci tengo a dirlo, per quanto riguarda le tastiere, io ho scritto semplicemente il voicing, perché un accordo che io dico.
1: Spieghiamo che cos'è il voicing.
0: Il voicing sono le note che vanno suonate in quella posizione.
1: È una sequenza armonica.
0: Una sequenza armonica, in quella posizione, in quel contesto, in quella parte. Perché semplicemente io ci scrivo un accordo, Do major 7, e questo può essere suonato in vari rivolti.
1: Certo, Do mi sol, per esempio.
0: Do mi sol, pure. E invece non voglio che vada suonato così, quindi se lo scrivo così qualcuno mi dirà, ma questo non è scritto.
1: Manca qualcosina.
0: E invece io ho fatto questo discorso nella partitura, ho scritto esattamente le note e le posizioni in cui andava preso questo tipo di accordo.
1: Un lavoro certosino, vero?
0: Sì, su questo ci tengo in particolare, ci tengo tantissimo.
1: Quindi una partitura obbligata.
0: Esatto, una partitura obbligata.
1: Obbligata. A confronto.
0: Sia se lo suonerò io, se avrò questa possibilità, se ci sarà un pianista o un tastierista che suonerà queste parti.
1: E che sa leggere a prima vista.
0: Esattamente,
1: sa leggere a prima vista. Senza perdere tempo.
0: Senza perdere tempo. Ma
1: quindi,
0: tanto,
1: tempo per studiare prima non ce n'è molto.
0: Ma sai, oggi non si fa più come una volta un discorso. E oggi si suona direttamente, si arriva sul palco e si suona. Magari si fa una prova il giorno prima o la mattina per la sera si suona.
1: A proposito di aspetto tecnico, dove l'hai registrato questo lavoro?
0: Il lavoro l'ho registrato
1: Blonde Rascal,
0: che è un diavoletto tentatore biondo, lo chiamiamo così.
1: Poi parliamo anche delle copertine. Bellissima, che diciamo, è un po' è esemplificativa, no, di quello che vuole essere questo disco.
0: È vero. L'ho registrato qui a Roma, a Digital Millennium Studio di Fabio Ferri, tecnico, un fonico che ha una grandissima professionalità, ed è anche una persona che ha saputo interpretare ciò che io

0: gli proponevo, sia nei suoni sia nell'esecuzione delle parti. Questo è di grande aiuto, perché non sempre capita. Io ho fatto anche altri dischi, non è il primo questo, ne ho fatti 5, questo è il quinto, dove non c'era la possibilità di avere un discorso come questa volta, fluido, interessato e professionale con i fonici.
1: Certo, e quindi tu hai assistito anche al mix finale?
0: Sì,
1: di
0: abbiamo
1: lavoro.
0: Fatto insieme il missaggio e abbiamo trovato delle soluzioni sonore, quindi l'aspetto del sound, come si dice oggi, il sound è stato scelto proprio in questa direzione, cioè di avere un suono quanto più vicino a quello che io avevo in mente.
1: Avevi in testa, certamente, e non è sempre scontato.
0: Non è sempre scontato.
1: Quindi se trovi anche un fonico,
0: certo,
1: che con cui hai un interplay,
0: sì,
1: possiamo dire, no?
0: Questo è molto importante,
1: certo,
0: per tutti, ma vale per tutti, non solo per me.
1: È come quando si suona insieme in gruppo, no?
0: Sì, perché fa parte adesso del gruppo.
1: Certo.
0: Non è più una persona che sta dall'altra parte, che prende il suono e poi te lo lavora.
1: Danilo, come ultimo ascolto,
0: sì,
1: c'è questo... Cum mamma o cum mamma, quindi
0: allora, no,
1: sono sempre stato in dubbio.
0: Okay. Cum mamma, perché questo è un titolo che proviene da un'idea.
1: È autobiografico.
0: È autobiografico, sì, perché è iniziato con questo discorso, con questa parte di basso, che poi è un riff, e dopo c'è tutta questa parte che viene dietro, si aggiungono gli altri strumenti, ma il titolo che alla fine doveva venire fuori, ero indeciso. E allora, in napoletano, cu mamma chiamà.
1: E qui c'è anche la vocalist presente, giusto?
0: Sì.
1: Una parte vocale, che diciamo gran parte dei pezzi sono strumentali.
0: Sono,
1: no?
0: Tutti strumentali.
1: Qui invece,
0: sì,
1: hai scelto la presenza di una cantante, no?
0: Sì.
1: Una vocalist che si chiama
0: Giudy Puccinelli.
1: Esatto, eccola qua.
0: Lei.
1: Come l'hai pescata?
0: Ma l'ho pescata 20 anni fa.
1: Ah, no, nel senso una vecchia conoscenza,
0: a parte okay, che è la mia compagna, insomma,
1: sì,
0: abbiamo fatto anche altre cose insieme. E in questo disco, in questo lavoro, in questi pezzi, poi alla fine sono 3 pezzi in cui lei ha dato il suo contributo, è stato essenziale, ha dato un tocco, diciamo, piacevole, carino, interessante al brano che si andava a fare. È stata un po' la chicca su alcuni brani. Lei poi ha questa capacità di interpretare, di cantare in un modo splendido, che a me piace tantissimo. Tra l'altro lei fa anche altre cose oltre a cantare con me, e questo mi ha dato veramente grandi soddisfazioni.
1: Per trovarti su internet, prima di ascoltarci con mamma?
0: Per trovarmi su internet, diciamo, sono su le piattaforme più comuni, da YouTube a Spotify, dove è possibile ascoltare tutti i brani, ma non sono in sequenza, perché questo disco, ci tengo a dirlo, la sequenza dei brani non è una sequenza messa a caso, come potrebbe sembrare o come potrebbe avere, ma c'ha sempre è un discorso, parte da un punto e finisce un altro.
1: Sono 10 tracce in questo.
0: Sono 10 tracce.
1: Blond Rascal.
0: 10 tracce, e l'ultima traccia, anzi le ultime due, sono intervenute anche due violiniste, una violinista e una violoncellista. È venuto fuori questo brano, l'ultimo, che è un po' anche qui è un mezzo prog, anche pieno di funk e quant'altro, anche se è suonato dal violoncello e violino.
1: Allora Danilo, noi ascoltiamo questo con mamma, ringraziandoti per essere stato qui in radio su Just Train. Speriamo di averti presto nuovamente appena hai delle novità.
0: Sicuramente, le novità potrebbero esserci a venire dalla prossima stagione.
1: E restiamo in contatto.
0: Sicuramente,
1: vi
0: terrò presente.
1: Danilo Visco, con mamma, ciao.
0: Grazie a voi, ciao a
1: tutti.
0: Ciao.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo arrivati anche oggi, e naturalmente con Franco Maiorati oggi, e chissà che cosa ci dirà. Ma, caro Franco,
1: allora vabbè, io sto agli avvenimenti dell'ultimo minuto, diciamo, beh, dell'ultimo giorno, degli ultimi giorni,
0: perché lo vedi,
1: ho cambiato un po' quello che c'avevo in testa, perché va bene, tutti abbiamo sentito che ieri è morto Francesco Guccini.
0: Ah, ecco.
1: E allora noi un po' più vecchi, intanto vabbè, è chiaro che lo ricordiamo perché abbiamo ascoltato le sue canzoni, hanno fatto un po' da sottofondo nel nostro crescere.
0: Belle, insomma. Belle, erano belle quelle.
1: Belle canzoni, quindi Guccini una personalità comunque di tutto rilievo, e stiamo vedendo infatti che da ieri a oggi tutti i canali di ogni genere di informazione danno molto spazio a Guccini, anche perché umanamente era un tipo abbastanza... sia simpatico che profondo anche di una certa umanità,
0: insomma. È vero.
1: Poi con le sue posizioni, questo è ovvio che va rispettata poi la libertà di ognuno, come del resto era anche lui molto rispettoso della libertà altrui, delle posizioni altrui, eccetera. Quindi
0: anche
1: mai,
0: lui allora.
1: Sì, mai offensivo, mai. E allora mi veniva in mente di, quindi non sarà originale, però forse dando un taglio o perlomeno qualche informazione, qualche impostazione un pochettino forse diversa, originale, o perlomeno rispetto a tutto quello che ascoltiamo in questi giorni, insomma, in cui c'è anche, fa anche piacere risentire delle sue canzoni, insomma, perché Guccini poi è chiaro è morto a 86 anni, quindi era un po' da tempo che non produceva nuove canzoni, insomma, perché non era neanche più nelle condizioni, diceva lui, da molti anni neanche di suonare la chitarra, eccetera, che aveva sempre accompagnato.
0: Ma addirittura da molto.
1: Ma sì, perché la chitarra, lui diceva, l'ho risentito ieri, dice, ma già, dice, non sento più i polpastrelli, adesso non ho più i calli sulle dita, e quindi se vado a strimpellare, insomma, sulle corde mi fanno male le dita, e quindi non riesco più a suonare la chitarra, insomma.
0: C'è un sacco di roba che può far danno di male, questo è il punto.
1: E allora, vabbè, e dunque io partirei anche da una cosa che è un po' che ci ha accompagnato, perlomeno la prima cosa che io mi ricordo di come contatto con Francesco Guccini, che è una canzone molto nota, particolare, che si chiama Dio è morto.
0: Ah, sì,
1: sicuramente, no, cioè, tutti se la ricorderanno.
0: Sì.
1: Ma perché voglio ricordare anche una cosa molto, un aspetto molto particolare di questa canzone, che sì, è un qualcuno l'ha preso come un attacco alla Chiesa, alla fede, eccetera, eccetera, ma il Dio che lui cita non è il Dio cristiano, eccetera. Adesso vediamo che ci sono in modo anche un po' molto banale e spesso ridicolo o offensivo, insomma, ricorrono appunto degli attacchi alla Chiesa, la Chiesa come ufficialità, ma la Chiesa anche come comunità dei credenti, quindi eccetera. No, Guccini sicuramente non era tutto questo.
0: Male.
1: E però una particolarità su questo Dio è morto, ma io me la ricordo perché va bene, adesso dovrebbe essere uscita nel 67-68, quindi 12-13 anni avevo, e chiaramente magari comincia a essere l'età anche in cui da ragazzino si sta crescendo e poi si comincia a porre anche qualche domanda, no? Perché prima uno ha questa esperienza religiosa un po' dovuta alla tradizione della famiglia, eccetera, quindi in modo semplice ripercorre i passi, insomma, che vengono proposti, poi crescendo ci si pone qualche domanda, eccetera, e quindi confrontandosi con la realtà e tutto il resto,
0: quindi c'è anche qualche domanda.
1: E mi ricordo insomma di questo, di come colpì me e molti amici, insomma, come riflessione su questo Dio è morto, che lo andavamo a riascoltare quando era possibile, perché appunto era un motivo un po' di approfondimento di quelle esperienze. Poi adesso vediamo insomma, il perché. E dunque questa canzone è stata molto cantata anche dai Nomadi, però è una canzone di Guccini. E la cosa curiosa comunque è perché adesso tutti vogliono sempre tacciare la Chiesa di essere oscurantista, la Chiesa è retrograda, la Chiesa è chiusa, eccetera eccetera,
0: un sacco di cose.
1: Sì, ma invece la cosa curiosa, che non so se tutti sanno, è che quando questa canzone uscì chiaramente veniva proposta anche per essere trasmessa dai canali Rai, sia sì, radio che TV, eccetera. E non so in base a quale considerazioni, se veniva ritenuta offensiva, eccetera, eccetera, non fu consentita la diffusione di Dio è morto attraverso i canali della Rai.
0: Allì, ecco.
1: Come fu diffusa la canzone al pubblico, al grande pubblico, eccetera, Dio è morto?
0: Come?
1: Attraverso la Radio Vaticana.
0: Ale, addirittura.
1: Perché non aveva, chiaramente non è una canzone religiosa da catechismo e cose di questo genere, però ci si vedeva sì una sorta di contestazione, una sorta di protesta, quello che vogliamo, ma comunque con una apertura ad una domanda che veniva posta. E quindi ecco, io vorrei riascoltare questa canzone, poi magari ci diciamo anche qualcosa sul suo contenuto. Nazareno, no?
0: Sì, esatto.
1: Su come ci colpisce oggi dopo 60 anni, insomma, circa, quasi 60 anni credo.
0: Sì,
1: però ecco, questa cosa, questo fatto che è curioso, ma non è così strano come si vorrebbe far credere, no? Perché in realtà io invece sostengo sempre che, signori, sì, possiamo fare tutte le critiche da un punto di vista anche sociale, culturale, storico, all'esperienza della Chiesa, però dico parallelamente, cioè storicizziamo, questa è una parentesi che faccio su tutti i fatti, storicizziamo sempre tutti gli eventi. Se noi parliamo, quindi concludo questo mio inciso, se noi parliamo di un fatto, di questa mia osservazione, se noi parliamo di un fatto che riguarda la Chiesa, che con gli occhi di oggi, 2026, chiaramente sono dei fatti difficili da comprendere, o perlomeno adesso attualmente non sarebbero più accettabili, ma riferiti per esempio al 1400, chiaro che dice ora una cosa del genere non sarebbe buona cosa, non sarebbe accettabile, eccetera. Ma prima di dire che guarda che faceva la Chiesa a quell'epoca, andiamo a vedere 1400, non mi viene in mente un fatto, però prendiamo un secolo a caso, intorno anche all'esperienza umana, sociale, culturale della Chiesa Cattolica, c'era un mondo di altre esperienze. C'era un mondo tutto intorno, un mondo pagano, un mondo di altre religioni, eccetera. Per quell'aspetto che io vedo che con gli occhi di oggi non era positivo all'interno della Chiesa, come veniva trattato da tutte le altre realtà contemporanee dell'epoca, questo può fare un giudizio serio. Quindi
0: esatto.
1: Bisogna sempre stare cosa accadeva. Quindi io dico, relativamente a questo, io dico che studiando, io non lo studio, ma osservandola, insomma, come capita, andando a rileggere dei fatti e tutto il resto, così come questo banalissimo esempio di Dio è morto di Guccini, mi risulta che molto molto molto spesso invece proprio la Chiesa Cattolica apparentemente così chiusa, distante, eccetera, eccetera, poco libera, schematica, tutto quello che vogliamo, invece molto, molto spesso si rivela una realtà di ampie vedute e che consente un'ampia libertà, insomma. Quindi io direi di ascoltare insieme questo Dio è morto e poi magari ci diciamo qualcosa.
0: Ascoltiamola allora, via, eccola qua.
2: Ho visto

0: un bel applauso.
1: Sì,
0: come sempre Franco ci dà da ascoltare cose che ci fanno pensare, e questo è importante.
1: Ma sì, perché poi se appunto andiamo a vedere, allora Guccini non era religioso, lui si è definito fino alla fine agnostico, perché dice no, ateo è troppo impegnativo, perché in realtà riconoscendo che definirsi ateo realmente totalmente è impossibile, perché io lo dico sempre, è impossibile dimostrare la non esistenza da un punto di vista logico, da un punto di vista logico, filosofico e scientifico. È assolutamente impossibile dimostrare la non esistenza.
0: Attenzione, questo è non esistenza.
1: Questo è un dato concreto, voglio dire, che lo dice la logica, la filosofia e la scienza. Poi, di fronte ad una domanda, ad una ipotesi, uno potrà dire secondo me no, oppure secondo me sì, oppure se anche sì non mi interessa. Infatti la posizione dell'agnostico è: io non mi pongo il problema di Dio, oppure non riesco a crederci, no? Questo è un altro tipo di discorso. Ma il ridere, per esempio, chi crede in Dio come se credesse in una cosa che appunto dice, ah, tu credi in una cosa che non esiste, credi nelle favole, no, perché tu non puoi asserire che una cosa, che una cosa non esiste, quindi tu non mi potrai mai venire a dire che non esiste. Potrai criticare i criteri per cui io ti dico che esiste, potrai dire non mi convinci e io non ti voglio convincere, eccetera eccetera. Bueno, chiusa questo, però
0: queste quindi... cose però è bene che giusto hai fatto bene ed è bene dirle ogni tanto, perché si dicono le cose così senza capire, che non è che tutti quanti sanno tutto e fanno tutto, no? Quindi sarebbe bene che ogni tanto queste cose si dicono, come l'ho fatto tu adesso.
1: Sì, ma perché appunto anche ricordando, poi mi viene in mente queste riflessioni, lo sto rifacendo anche pensando appunto alla figura di Francesco Guccini. Allora appunto lui si definiva agnostico perché non ha mai irriso o sminuito l'esperienza di fede di qualcun altro. Perché poi dirò qualcosa, perché oggi ho voluto parlare di Francesco Guccini, non perché aggiungo qualcosa, ma perché magari mi piace sottolineare in qualche passaggio un aspetto che molti non conoscono, il rapporto che c'è stato abbastanza di stima reciproca tra Francesco Guccini e Claudio Chieffo. Francesco Guccini un po' più grande di qualche anno in più di Claudio Chieffo, però c'è stato un rapporto anche di intersezione artistica tra i due, poi lo riveleremo, insomma lo vedremo
0: tutti andando, due bravi?
1: Andando avanti, perché due persone con posizioni diverse, perché chiaramente appunto Francesco Guccini agnostico e Claudio Chieffo sappiamo profondamente religioso, e anzi mostrava questa sua fede religiosa in modo tante volte anche forse apparentemente per alcuni ingenuo, ma in tutta la sua produzione artistica di Claudio Chieffo c'è stata sempre questa sottolineatura e questa apertura. Ma una cosa che comunque Guccini non ha in realtà neanche negato come ipotesi tra virgolette. Per esempio, adesso io sono andato a rivedere alcuni articoli di ieri, di oggi, articoli online di ieri, qualcosa di oggi, oppure in vecchie interviste, per esempio, e allora venivano fuori delle citazioni di cose da lui dette o di versi apparsi nelle sue canzoni, dico versi perché molti hanno detto che Guccini è stato un poeta, poi qui si apre un'altra discussione se la canzone può essere considerata poesia, eccetera eccetera, vabbè, comunque versi comunque di alcune canzoni in cui affronta questa apertura, questa domanda di senso, di significato, eccetera. Per esempio dice su una canzone, ecco, diceva appunto, si definiva agnostico inquieto. C'è sempre stata pudica, sottile nelle mie canzoni, disse una volta, una domanda sull'infinito, sul senso ultimo delle cose. E per esempio qui c'è una canzone, dei versi di una canzone molto famosa, Cyrano del 1996, in cui prende un po' bastona, come si dice, un po' tutti, anche il clero, insomma, però a un certo punto dice, anche prendendosi appunto con i materialisti, Guccini dice: e voi materialisti, col vostro chiodo fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Quindi ateo, appunto, questo sottolinea dire che ateo non era, cioè nel senso che l'agnostico chi è che dice io non posso dire di credere, ma lascia aperta viva la domanda, no?
0: Questo. Il materialista che era esattamente.
1: Quindi dice contro i materialisti, perché dice i materialisti che vogliono fino in fondo essere attaccati, legati al, ecco, dice voi state attaccati alla terra dove cercate un po', ecco, le ghiande, no?
0: Ah, ecco.
1: Per terra come i maiali che sono solo attratti dalle ghiande sparse in terra, eccetera. Quindi, mentre invece dice lasciateci le ali. Le ali significa il desiderio di volare.
0: Le ali che volano.
1: Lasciatele, ecco, lasciateci le ali. Quindi voi sì, volete restare attaccati a cercare come maiali le ghiande sulla terra, però non negate a noi la possibilità di avere le ali, cioè di guardare un po', di cercare l'infinito.
0: Ecco,
1: questo è un po' di cercare il senso, no? Il senso ultimo delle cose, domanda sull'infinito, come diceva lui stesso di sé. Come per esempio un'altra cosa che sono andato a rivedere, come lui veniva visto da qualcuno e come invece lui magari si amava definirsi, casomai precisando questo, intellettuale. Allora, lui non si è mai definito un intellettuale, perché noi ci abbiamo, anche stamattina sentivo per altri versi non legato a Guccini, ma questa affermazione degli intellettuali, cioè che gli intellettuali cosa sono? Adesso lo vediamo un po'. E dice, se per intellettuale, una citazione sempre di

0: quindi gli individuali ci stanno.
1: Invece allora, lui diceva lì, io sono intellettuale, se dici sono uno che cerca di far uso del proprio intelletto,
0: ecco,
1: allora sì. Ma se voi pensate che io accetto, quindi accetto anche l'etichetta, ma se invece intendete una persona che pensa di avere una cultura o intelligenza superiore, quindi si reputa superiore quindi per questo agli altri, no, non ci sto. Non è una definizione che mi interessa.
0: E cioè perché non ci sei?
1: E no, perché io non ritengo di essere superiore, in base anche perché lui poi diceva, beh, io conosco sì alcune cose, ma non sono uno che sa tutto, cioè non è neanche che faceva sfoggio di conoscenza, di cultura, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, lui si è sempre ritenuto umilmente una persona con suoi giudizi, sue posizioni, sue, però sempre con questa apertura e il resto. Allora, sveliamo magari un attimo adesso il rapporto con Claudio Chieffo, come viene ricordato qui, raccontato da un amico di Chieffo e di questo. Allora dice che è un Don Pierre Cavantus, che è un parroco di Cervia, che poi questo parroco ha un suo profilo su Facebook e quindi qui gli capita, andasse a vederlo, che siccome è un appassionato di Don Camillo, quindi dei personaggi di Guareschi, allora lui, giudicando quello che accade oggi da parroco, si reinventa lui con situazioni attuali, dialoghi tra lui, parroco, come fosse un novello Don Camillo che chiede al crocifisso giudizi o conferme o conforto su quello che accade, quindi come in Don Camillo e Peppone, no? Nei film famosi l'abbiamo visto, questo, quando Don Camillo parla con il crocifisso. Vabbè, questo è per dire chi è Don Pierre Cavantus, siccome è stato un amico di Claudio Chieffo e quindi si permette in questi giorni di raccontare questo episodio. E dice: nel 1977, in seguito ad uno scontro tra studenti della sinistra extraparlamentare e erano studenti di Comunione e Liberazione a Bologna, perse la vita purtroppo Francesco Lo Russo. Allora, per chiaramente c'era un clima di violenza crescente, insomma anche di rabbia. Per stemperare gli animi, a Guccini e Chieffo fu chiesto di tenere un concerto insieme.
0: Ah, bello, eh.
1: E poi i due suonarono insieme successivamente per altri concerti, insomma, no? E quindi ecco, anche questo per dire come non c'è mai stata tutta questa chiusura, no?
0: Beh, questa è una bella cosa, quindi, no? Bisognerebbe farla ogni volta, forse.
1: E quindi questo, ecco, questo rapporto con Chieffo. Allora io poi ho trovato un parallelismo, mi piace fare, tra Guccini e Chieffo, pensando a un tema che è trattato con due canzoni dai due cantautori, lo stesso tema trattato con un'ottica forse un pochettino diversa. Allora, però rispettosa l'una dell'altro, la prima la sentiamo di nuovo da Guccini, che è Auschwitz. Quindi sentiamo cosa dice nella sua canzone Guccini.
0: Ascoltiamola allora.

0: allora torniamo, perché avevo sentito una canzone che era piuttosto tosta, mi pare.
1: Beh sì, perché chiaramente legata all'esperienza di Auschwitz, con questa è la parola data ai bambini che sono finiti fumo e cenere, insomma, nei campi di concentramento. Mm. E Guccini si pone la domanda: ma com'è possibile tutto questo? Quando mai finirà questo? Quando mai l'uomo si renderà conto che non bisogna uccidere? Quindi vedete, c'è una domanda dentro, e è una domanda dolorosa. Mi colpisce comunque questo affronto, perché è una domanda dolorosa che non si accontenta di una rabbia tesa al desiderio di una vendetta, come spesso si tratta questo. Però certo, è una domanda che resta dentro, come è giusto che sia, come è giusto che ci sia questa domanda, che però è chiaro che per l'esperienza di Guccini non indica in sé e direttamente una speranza, che se in realtà poi lui, insomma, mantiene sempre nelle sue canzoni questo sfogo. Però in questa, in altre canzoni poteva esserci, e poteva anche qui scivolare su questo, perché di fronte a un dramma come quello poteva esserci come risultato una rabbia profonda, no, verso quel male inconcepibile, perché tantissimi bambini che finiscono bruciati, no, nelle camere a gas, insomma, e poi bruciati, e quindi è chiaro che c'è questo dolore di fondo. E su Auschwitz, e poi c'è stato negli anni abbastanza recenti, Guccini è abbastanza amico del cardinale Zuppi, Matteo Zuppi di Bologna, perché sono tutti e due di Bologna. Vabbè, in realtà Guccini non era proprio di Bologna, ma era residente lì, insomma. E dicevo, insieme poi, anzi, con il cardinale Zuppi hanno vissuto un'esperienza insieme, perché insieme sono andati ad Auschwitz insieme a degli studenti, e insieme quindi hanno condiviso e raccontato di questa esperienza.
0: Questo vuol dire studiare sempre bene.
1: No, perché poi andare a vedere, confrontarsi, vedere, eccetera, è sempre un giudizio di grande apertura e molto molto positivo, insomma.
0: Ecco, per esempio, una cosa che mi fai vedere è quello, cioè, come mai in chiesa ci sta, la chiesa dà queste cose che tu dici? Cioè,
1: ma sì, sì, certo, non ci sono. Chiaramente, voglio dire, io dicevo prima che c'è questa apertura di fronte a tutto ciò che accade, di fronte ad ogni punto in cui emerge una domanda sul senso della vita. Perché l'attenzione non può essere posta solo a chi ha indirizzato ormai ha individuato la sua risposta, si sente pacificato su tutto e tranquillo. No, l'attenzione va a chi mantiene una domanda, perché la domanda dell'altro non fa dare per scontata la risposta che io mi sono dato.
0: Bello questo mantenere la domanda.
1: Perché bisogna mantenere viva la domanda, perché altrimenti noi l'abbiamo soffocata con una nostra idea, con un nostro progetto, no? E quindi
0: questo è bellissimo, sì. Ricordarselo sempre.
1: Oh, dunque, su questa canzone Nazareno, dicevo, perché l'ho scelta? Perché a me faceva in mente il parallelismo con un'altra canzone di Claudio Chieffo. Prima abbiamo detto di questo, sì, rapporto, poi, anzi, ieri, stamattina, su un giornale del posto, insomma, dove dell'Emilia Romagna, insomma, se non mi ricordo qual è il nome del giornale, però è apparsa un'intervista con il figlio di Claudio Chieffo, Martino, in cui parla anche del rapporto che c'era tra i due. Martino racconta come ogni volta che usciva un disco nuovo di Francesco Guccini, il padre lo portava a casa e lo ascoltava insieme alla famiglia, insieme ai figli, con molta, tra virgolette, quasi riverenza, insomma, perché c'era una profonda stima e rispetto, nonostante magari se fosse la percezione di due posizioni che erano diverse, in teoria anche molto lontane. Ma
0: può succedere questo?
1: Eh sì, questo è sicuramente sì, però in realtà Guccini era trasparente e sereno, e allora Chieffo stimava di Guccini l'estrema onestà intellettuale. Certo, aveva le sue posizioni, ma era una persona curiosa, dice Martino Chieffo.
0: No. Ecco, la cosa è simpatica, perché molte volte si va a botte perché non si vuole di cercare di uno e dell'altro, ecco. Forse parlando.
1: No, invece ci si trova, come dice, quindi una domanda che la giornalista fa a Martino Chieffici, quindi nessun tentativo di reciproca conversione? No, tutt'altro. Perché dice, in un'occasione in cui intervistai Francesco, dice, ricordandogli la canzone a lui dedicata, ma questa ne parleremo alla fine, da mio padre, e Guccini rispose in modo molto onesto, ringraziandomi e ricordandomi che se uno non crede, non crede. Cioè, non c'era una forzatura, un tentativo di convincere, quindi convertire l'altro. C'è un rispetto umano di chi onestamente si pone di fronte, con la propria esperienza, di fronte alla vita. E quindi dice, se uno non crede, non crede. Ma io mi ricordo, qui adesso qualche ascoltatore forse conoscerà questo nome, di avere avuto la fortuna di incontrare in più occasioni, quindi di avere anche possibilità di dialoghi così informali e personali con il famoso storico Leo Moulin, che anche lui si definiva agnostico e ha avuto una conversione ultra novantenne, ma era un profondo conoscitore della storia del cristianesimo, della Chiesa, ma si definiva agnostico, aveva 90 anni e dice, io purtroppo devo dirmi agnostico, non riesco a credere. Ecco, se uno non crede, non crede, perché quel passo finale non è una scelta strategica a tavolino, quindi è inutile che nel rapportarci cerchiamo di convincerci l'uno o l'altro, no? Ecco. Convertirci. Allora, comunque, per concludere questo pezzettino, se no vedo che il tempo corre, io già c'ero sempre troppo, mi scuso con gli ascoltatori, ma
0: no, però vale la pena.
1: Voglio sentire la nuova Auschwitz di Claudio Chieffo, perché l'accento anche qui è un po' diverso, perché ripone comunque il fatto su noi oggi, quindi il dolore verso un male compiuto nel passato, dice, ma attenzione. E sentiamo Chieffo su questo.
0: Chieffo. Yes.

0: anche qua abbiamo ascoltato cose che tu già hai un po' dato.
1: Eh sì, perché appunto Chieffo chiaramente allarga la posizione dal profondo dolore umano nei confronti del male compiuto alla domanda di Guccini: ma quando questo potrà finire, potrà mai finire, potrà mai l'uomo rendersi conto che non bisogna uccidere? A dire anche però tutto questo male lo posso compiere anch'io, e quindi ho bisogno, ecco, quindi è chiaro che l'esperienza religiosa che vive Chieffo gli fa allargare ancora di più lo sguardo ed essere attento a che io pure non compia questo male, no? Suonavo il violino ad Auschwitz e stavo lì, ci dicevano di suonare mentre uccidevano i fratelli miei, eccetera, quindi di essere anche quasi indifferenti. Allora, c'è un'altra cosa poi di una bella intervista che è riproposta, che è apparsa poi su Tracce, mensile Tracce del giugno del 2018, perché dice è stato il 21 aprile del 2018, guardo insieme alla diocesi di Bologna, credo, Guccini insieme alla moglie ha partecipato all'incontro con Papa Francesco. Allora, su questo adesso io vedo che mi sono dilungato su queste cose precedenti, però su questo è interessante andare a rivedere una trasmissione fatta su TV 2000 su questo aspetto, proprio sul rapporto, e c'è Guccini stesso che ne parla, su come Guccini vedeva questa figura di Papa Francesco. Comunque, allora, Massimo Bernardini lo conosciamo perché è un giornalista, musicista lui stesso, quindi esperto intenditore di musica, aveva scritto mai parecchi anni fa un libro su Guccini, e poi prendiamo un pezzo che aveva intervistato nei suoi 70 anni e c'è qualche bella battuta che diremo poi un pochettino più avanti. E allora dice: ma allora Massimo Verdi dice: quindi benissimo, sei stato dal Papa, quindi va bene. Allora poi gli dice: agnostico come allora? Sì, agnostico, e mal sopporto il potere di qualunque tipo. Ecco, dice: sì, sono agnostico. E dice: ma come mai ci sei venuto? Dice: mi ci ha voluto mia moglie, mi ci ha voluto portare mia moglie. Dice: sai bene che influenza ha una moglie nella vita, in realtà è appunto la seconda moglie, ma con cui Guccini era molto molto legato, insomma. E allora su questo un altro piccolo parallelismo, sforeremo un po' forse Nazareno rispetto al mezzogiorno.
0: Vabbè, si può,
1: però
0: fare,
1: ci stiamo pure. Vedo quello che c'ho ancora, che mi fa piacere riascoltare insieme a te, insieme agli ascoltatori, appunto. E quando gli dice Bernardini, dice: ecco, stiamo parlando di tua moglie Raffaella, dedicataria anche di Vorrei, che è una bella canzone. Una canzone in cui hai scritto, e dopo magari lo diciamo dopo che l'abbiamo ascoltata, quindi anche questo, questa canzone sulla moglie, che è molto bella. Ascoltiamo la canzone Vorrei di Francesco Guccini.
0: Ascoltiamolo noi, ascoltatelo bene, chi ci sta sentendo.

0: una bella canzone.
1: Sì, molto bella, che io ho scoperto grazie alla rilettura di questa intervista di Massimo Bernardini, che è stato appunto conduttore, autore TV di TV Talk, adesso in pensione, ma e che ho scoperto grazie a questa intervista in cui viene citata, no? Il ritornello che dice: vorrei che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Quindi o l'oggi che restasse oggi, perché se viene domani distrugge l'oggi, oppure arriva domani sì, ma che il domani possa tendere all'infinito, cioè vorrei che fosse per sempre, vorrei, ma questa cosa vorrei ripetuto, no? Che molto
0: questo
1: bella.
0: Vorrei,
1: Sì, ma è molto bella perché è come il desiderio di poter affermare, perché è dedicata alla moglie Raffaella, questo amore per sempre e infinito e in modo grande, però ci vorrei, fino in fondo non ne sono capace, insomma, quindi vorrei, quando uno dice vorrei una cosa che non ha in pieno, non possiede.
0: Anche
1: però,
0: noi diciamo.
1: Però tendo a questo, vorrei perché è una cosa che desideri ma non possiedi.
0: Noi lo diciamo vorrei ogni tanto.
1: Certo, lo diciamo vorrei, ecco. E allora questa cosa qui mi ha fatto venire in mente, e quindi dico, ma vedi, c'è un'assonanza. Il Guccini non è solo quello delle ormai vecchie canzoni, sì, l'Avvelenata, la locomotiva, che tutti conoscono perché è legata all'epoca, poi veniva anche molto utilizzata a fini tra virgolette politici, insomma, perché magari c'era anche lì una rivendicazione di fondo e tutto il resto. Mentre invece questa canzone qui, che penso sia una novità per molti degli ascoltatori, sia stata, però mi ha richiamato subito in mente un'altra canzone di Chieffo, che secondo me ha un punto di partenza simile, cioè quello che dicevo vorrei e che fosse per l'infinito, perché non sono quando non ci sei. Poi addirittura nell'intervista viene ricordato che questo non sono quando non ci sei, questa frase è stata ripresa da Carron addirittura nella giornata d'inizio d'anno di Comunione e Liberazione di quell'anno, e allora Guccini non è rimasto, di quell'anno in cui era uscita, insomma dell'anno precedente, non in quell'anno dell'intervista, e allora era rimasto colpito. Vabbè, sentiamo quindi, per vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo a notarci.
0: Voglio dire una cosa, questo che dicevi tu adesso, prima la TV, la radio pareva di queste cose, parlava di queste cose che dicevi adesso, invece adesso se ne dice quasi più per niente.
1: Beh, la radio ne parla Radio Nuovo in Blu. Parliamo noi, quindi va bene insomma,
0: però
1: anche.
0: Sai, anche gli altri si danno
1: perché?
0: Un po' la mano.
1: Allora, io oggi mi sono posto questa cosa, dico, ma sarà banale parlare di Guccini oggi, dappertutto tutti ne parlano, però dico, ma no, a me mi sta suscitando qualcosa di nuovo, qualcosa di, allora dico, vabbè, ne parliamo come tutti, ma secondo la propria umanità e sensibilità, secondo come ci colpisce.
0: Ecco, anche gli altri però lo diciamo, radio grossi e roba e televisioni grosse, date un po' di cultura, come dicevamo prima.
1: Ma sì,
0: una volta c'era di più un po' di...
1: Il problema della cultura non è un problema, abbiamo tante volte, non è un problema di erudizione, conoscenza arida, stretta, accademica, è un problema di sguardo, di desiderare di guardare la realtà standoci dentro con la propria esperienza, eccetera. Allora, sentiamo la ballata dell'amore vero di Claudio Chieffo.

0: Ecco qua.
1: Eh sì, abbiamo visto Vorrei.
0: Una bella canzone.
1: È lo stesso desiderio di fondo.
0: Eh sì.
1: E quindi vorrei, non c'è vorrei.
0: Questo vorrei come lo dici tu?
1: E lo vorrei è che questo desiderio di un amore profondo, di un amore infinito, di un amore che non si fermi o che non venga distrutto dal domani, l'oggi che passa diventa domani, non c'è più, oppure che il domani che arriva però che tenda all'infinito. E dice qui vorrei con la stessa passione, perché dice con cui Dio ama me, io non sono capace di amare te con la stessa passione, con tutto, però ho questo come riferimento, vorrei che accadesse questo. E quindi, insomma, voglio dire,
0: si aspetta,
1: mi ha richiamato molta assonanza. Concludiamo, ormai stiamo concludendo, due parole su un'altra intervista che fece sempre Massimo Bernardini, che appunto dicevo prima nel 97 aveva scritto un libro proprio intero su Guccini, e comunque fa un'intervista nell'occasione dei 70 anni di Guccini, quindi Guccini era del 40 perché ha finito il 14 giugno, 86 anni, quindi significa i 70 anni li ha fatti nel 2010. Comunque questa intervista è bella perché è bella, cioè ci sono dei vari aspetti, si ironizza molto, eccetera. Sugli amici, allora praticamente ecco un po' la speranza, gli anni andati, la morte, eccetera, molti amici Guccini anche negli ultimi anni dice un dispiacere che ho nella vita è di non avere più intorno a me molti amici, perché è chiaro. Allora dice c'è sempre, comunque dice Guccini anche negli amici, che non so se è una canzone, se, dice c'è sempre un'apertura, una speranza, gli dice Bernardini, goliardica, e questo al di là. C'è sempre questa speranza, potrei dire goliardica, di questo al di là pacioso e divertente. Questo dice un al di là pacioso e divertente. Infatti dice il verso finale che Bernardini ricorda, dice: e quindi ci sopporti, rivolto a Dio, ci sopporti, ci lasci ai nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi. Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti fra santi, tristi e noi più divertenti. Veder chi è assunto in cielo pur con mille ragioni, fra noi e la massa dei rompicoglioni, dice in questo verso della sua canzone Guccini. Il Padre Eterno quindi ricorda Bernardini che deve scegliere fra voi, che siete magari matti ma simpatici, piuttosto che i santi tristi e rompicoglioni. Dice speriamo, dice Guccini a un certo punto, dice nell'aldilà, no? Dice speriamo che ci sia un tavolo di carte e una bottiglia di vino o qualcosa di simile. È un paradiso poi da poco, non sogno mica le Yuri, le 70 vergini del paradiso islamico, mi accontenterei di molto meno dell'amicizia. E quindi ecco, per Guccini penso che sia l'augurio Guccini di aver trovato questo paradiso piccolo pieno di amicizia, magari un mazzo di carte, una bottiglia di vino, eccetera. E concludo questa chiacchierata con quest'altro aspetto, che è l'ultimissima cosa, quindi ormai Chieffo ha dedicato a Francesco Guccini una sua canzone per Francesco, e in cui c'è un video su YouTube in cui Chieffo la canta, questo l'audio infatti che sentiremo, la canta proprio di fronte a Francesco Guccini, che chiaramente resta un po' perplesso, si schernisce un po', però è un po' l'augurio e l'invito che Chieffo fa al suo grande amico Francesco Guccini a stare veramente di fronte al mistero, a non fuggire nella distrazione, a non chiudersi all'ascolto della sua voce, quindi sempre attento a poter ascoltare la voce anche del Signore, no? A guardare tutta la realtà come segno della sua presenza e a non trascinarsi in una vita senza verità. C'è un po' questo, no? Come augurio, eccetera, che comunque Guccini, pur dicendo sì sono agnostico, però ha mantenuto la porta aperta, sì, ha mantenuto lo spiraglio aperto, quindi questa è una cosa molto bella. E quindi direi che possiamo concludere questo omaggio, non è una parola tanto adeguata forse, però questo ricordo personale così e parziale di Francesco Guccini attraverso anche la sua amicizia con Claudio Chieffo. Quindi io concluderei proprio con questa che tratta da un video in diretta che sta, lo trovate anche su YouTube, Canzone per Francesco. E quindi, allora Nazareno, però prima di chiudere proprio, ricordo, oggi avevo detto che avrei parlato diffusamente del meeting, ma siccome neanche ne avessi parlato diffusamente sarebbe stato sempre molto parziale, ricordo a tutti gli ascoltatori, perché un po' di tempo non ci sentiremo poi, di far mente locale sul meeting che a Rimini avverrà dal 21 agosto al 26 agosto e di seguirlo, intanto organizzarsi, vedere se poterci andare. Comunque sia, c'è un'app per il telefono molto molto chiara, agilissima, in cui trovate tutti gli appuntamenti, tutte le mostre, tutti gli spettacoli e tutto il resto, e in cui potete anche, accedendo, seguire tutti gli appuntamenti che sono ritrasmessi in diretta via video, gli streaming, quindi sono attraverso internet, quindi anche con l'applicazione sul telefonino ognuno può ascoltare o vedere degli incontri, quasi molti degli incontri che si tengono su, perché gli incontri sono tantissimi in questi giorni.